Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

¡Ey, niño! ¡Ey, niño, escúchame!

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Súbeme la música, DJ. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?

0: Ready Studio Feud, Ready Studio Feud, Ready Studio Feud, Ready Studio Feud, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Q.
1: The best sound. The best sound. The best sound from the past. Past. From the past. Past. Radio Studio Più.
0: Spot.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.
6: Oh no.

0: a tavolo
1: show su Studio Più.
2: Appena accesa la TV, buongiorno Andrea e Ugo. Andrea, ma stamattina hai gli occhi in modalità cinesino? Sì, stamattina sì. Non ho dormito stanotte.
3: Ho visto 4:36 l'ultimo accesso, Andrea.
2: Com'è?
3: 4:36 avevi.
2: Mi sto addormentato, penso, per le 4:36. Quindi avrò dormito un'ora e un quarto, un'ora e mezza massimo. Vabbè, andiamo avanti. Michel Lotito, che non c'entra niente con quello della Lazio, non c'entra niente, che è il presidente della Lazio Calcio lì.
3: Sì, Lotito.
2: Qualcuno sta seguendo i mondiali, ragazzi, perché stanno succedendo cose strane. Cioè, vi rendete conto? C'è squadre che hanno passato che vanno ai sedicesimi, c'è squadre imbronciabili. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, stasera, con tutto rispetto per i giapponesi, che io li conoscevo solo per il kamikaze, e lei come chiamano?
3: Kamikaze!
2: Cioè, se non era per il sushi, i giapponesi erano solo per il kamikaze. Sai, nella kamikaze. Seconda guerra mondiale che si lanciavano con la cosa, con la fascia bianca di Tozzo e si lanciavano giù con l'aereo. Sì, vabbè, Tozzo l'ha inventata la fascia bianca in testa, cioè non è che l'hanno inventata i giapponesi. E si buttavano giù. Io li conoscevo per quello, i giapponesi. Perché altro si facevano conoscere i giapponesi? Per solo per quello. Poi è arrivato il sushi, che poi gli erano rubati i cinesi. Ma i giapponesi erano quelli. E invece adesso, cioè, stasera alle 7 c'è Brasile e Giappone, ti rendi conto? C'è una roba. Che se l'avessero detto 20 anni fa, avrebbe vinto 18-0 il Brasile. Mamma, anzi, il brasiliano avrebbe detto: ma è giocato 27 contro 20, 10 contro 11, da non problema, dai. Tanto 7 mesi segue come uomo.
3: Lo sapevo.
2: Vabbè, andiamo avanti. Sapevo. Allora c'è Michel Lotito, Monsignor Mangoso, è un francese. Divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili, grazie a una rarissima condizione detta pica. La pica. Cos'è la pica?
3: La pica è buonissima, la fanno in Brasile. Sì.
2: È un apparato di gas. Niente, è apparato digerente anomalo, c'è un
3: apparato. Aspetta un attimo.
2: No, quella è un'altra cosa.
3: Noi è arrivata la folata di 20 capelli. Io, meno male che ho registrato. Poi te lo giro. Infatti, è arrivata la folata.
2: Sono capelli, cioè mica è una parrucca, cioè si muovono, cioè non. È incredibile, ragazzi. Vabbè, comunque. Se mi fai ridere.
3: Ah, poi, io? Ma tu devi, poi te la faccio vedere la scena.
2: La scena. Oh, Allora, se fosse stata una parrucca, io ti capisco, stavo inchiodata.
3: No, ma non dico niente, è fatto a carina.
2: I capelli, tu non avendoli, non c'hai questo effetto. Ma se io faccio così, mi spettino, vedi?
3: Sì,
2: vedi?
3: Sì, no,
2: vedi? Me li metto davanti, vedi?
3: Me li metto davanti.
2: Sono capelli, capisci? Non è, che devo fare? Non è più abituato, lui si pettina con la spugna, quindi chiaramente non. Vabbè, dai, allora, la diciamo dopo che siamo in pubblicità, dai, quasi. Quasi
3: cosa?
2: Quasi pronti.
1: Su Studio Più.

0: tavolo show
1: su Studio Più.
2: Allora ragazzi, scusate se leggo questa cosa, che siccome io sono di Latina, sono nata a Latina proprio, allora sono andato via io e ho lasciato, diciamo, il potere, sapete che io sono un supereroe, ho lasciato tutti i miei poteri perché non potevo uscire con gli superpoteri da Latina, e infatti sono arrivato qua che non ho più superpoteri, però avevo dei superpoteri, gliel'ho lasciati a un collega di Latina, un amico di Latina, che ieri c'è stato il Gay Pride a Latina, lui sul balcone ha esposto lo striscione viva la viva la picca, viva la picca, e l'hanno arrestato.
3: Ma perché?
2: Però c'ha i superpoteri,
3: certo.
2: Esce sicuramente da una... Allora, il Canada, ragazzi, è famoso per il succo d'acero, vedi, non lo sapevamo. È vero, sono le boccette del succo d'acero, ci sono le montagne con l'orso, è tipico del Canada. E agli ottavi, ti rendi conto? E noi invece qua siamo. Gli italiani sono al mare, Ibiza, Formentera. Comunque la nuova nazionale ripartirà di slancio, nuovo allenatore, non si sa ancora chi sia, però penso Mancini della nazionale italiana. Hanno fatto la maglia nuova, c'è anche il nuovo sponsor, Mondial Casa. E quindi non vi preoccupate che il prossimo anno, fra 2-7 anni, quando faranno ci saremo di nuovo sicuramente noi, perché non vabbè, andiamo avanti. Cadavolo, innanzitutto volevo salutare un ragazzo, Alessio, che deve fare una piccola operazione oggi. Andrea, potresti salutare mio figlio Alessio, che oggi deve fare una piccola operazione. Vi ascoltiamo sempre. Allora Alessio, stai vicino a tuo padre, che lo vedo un po' cagionevole, lo vedo un po', insomma, è impaurito. I giovani sono più coraggiosi, sono dei genitori, noi siamo delle mezze scusa, non volevo offenderti. Siete talmente ignoranti che a volte sembrate una trasmissione politica, è vero. Questo è un insulto bruttissimo, veramente. Peggio di così non so se cosa c'era. Vabbè, comunque grazie lo stesso per è vietato esporre al mare anche cartelloni del tipo pica che caldo, perché non è bello, insomma, non è. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos, che non è lo sponsor di Bruno Vespa, per Charme non partirà il 16 ma il 18, si chiama Sara. Non ho capito niente, tu hai capito qualcosa?
4: Sì, praticamente
2: giusto la... per farlo parlare, ragazzi, spurgare come le vongole, cioè, gli viene la sabbia in bocca e parla male. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos per Charme non partirà il 16 ma il 18, penso luglio, no?
3: Ormai sì, Andrea, sì.
2: Si chiama Sara, questo è il numero, se puoi chiamare per le 7, capirai, sono le 8. Vabbè, noi ci proviamo lo stesso, l'ho letto adesso il messaggio, ragazzi, non è che non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Aspetta, eccolo qua il numero, vai col numero 348 348 348.
3: Ma che numero è?
2: 3 4.
3: Ma che numero è?
2: 8 e 32 finale. Beh,
3: ma quanti numeri sono?
2: Ma tanti, non so, non capito. Pronto, è la Neos, buongiorno.
3: È la Neos.
2: Sembra la Marina, sono Bruno Vespa. Sono della gucciola. Sono biscotto.
3: Non mi ci far pensare che me lo vedo.
2: Pronto? Sì, cercavamo. È la Neos, signora. La signora Sara?
5: Sì?
2: Sì, per la partenza per Sharm per il 16.
5: Sì?
2: Ecco, voi avete letto le nuove normative della Neos?
5: No.
2: Ci sono arrivate?
5: No, non ho letto niente.
2: Ah, ok, no, niente, c'è una nuova normativa della Neos che prevede il peso dei passeggeri oltre il bagaglio. Ecco, quindi dovreste darmi il peso vostro oltre il bagaglio.
5: Ma scusi, l'agenzia non ci ha detto niente?
2: Lo so, però l'agenzia non c'entra niente con la Neos, eh?
5: Guarda, riesci a mandarmi una mail? Rispondo la mail.
2: Ah, ok, va bene, le mando.
5: Grazie.
2: La mail.
5: Grazie.
2: Prego. Sì. Ma non so la sua mail, però.
5: Eh?
2: Le mando una mail?
5: Sì?
2: Sì. Ok.
5: Grazie.
2: Prego, prego, arrivederci.
3: Ma che scherzo è, scusa, scusate.
2: Adesso no, adesso la facciamo bella, facciamo bella. Allora, fidanzato, dammi la mail della tua fidanzata. Io gli mando una mail con ci dobbiamo gli mandiamo una mail con scritto il peso, vogliamo il peso. Poi la richiamiamo e diciamo, ma non dire cazzate, dai, è barato. Dai, ma pensi molto di più, dai, non,
3: dai!
2: Dai, sì, sì, sì. Fidanzato, se ci stai, mandami la mail che sarà un Jackascala, questa è furba. E quindi mandami la mail che gli scrivo la mail e poi vediamo se mi risponde, vediamo se mi risponde, vediamo se mi risponde. Andrea, potessi fare una domanda di pensione anticipata per lavoro usurante? Ciao dal Goffri. E tua sorella anche. E tua sorella. Buongiorno, volevo fare uno scherzo anch'io alla mia fidanzata, ma me l'ha fatto lei. In che senso? In che senso? Ah, l'ha lasciato. L'ha lasciato. Non ti amo più. Cioè, io non capisco perché quando la donna deve lasciare è facile. Cioè, arriva da noi e dici, purtroppo non ti amo più. Finito, secco, non... Noi se dobbiamo lasciare una donna, ci pensiamo anni. Dopo arriviamo verso l'età pensionabile e dice, vabbè, ormai che glielo dico a fare. Cioè, non... ormai ci abbiamo 70 anni, cioè non... Che dove vado in giro 70 anni? Non è... E ci rimane insieme. Sì. E se lei ti chiede, ma tu mi hai sempre amato? Sempre. Sì. Sempre. Tutta la vita che ti amo. Ma scherzi.
1: Andrea.
4: Da tavolo.
1: Show. Su Studio Più. When the bass gets bumping up in the club, pour another shot and show me some love. I wanna get the party going, ladies to the front. Now let me see you shake it and turn the music up. When the bass

0: tavolo.
1: Show su Studio Più.
2: Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: something I want to talk about.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Ogni mamma crea un ladro o una persona brutta che sia mamma del nord o mamma del sud, non conta niente, vabbè, no, ho guardato lui per dire ogni mamma crea una cosa strana,
4: una cosa strana.
3: Trovano una carta di credito e fanno la spesa gratis, ma usano la loro tessera punti denunciate. Sono veramente la spesa deficiente, capito? Bassi e fessi, Lupin terzo. Le battute sono di Jean, Fabio e Fred.
4: Ma chi sono?
3: Sono tre battutisti.
4: Ma chi sono?
3: Beh, sono bravi. Andrea, per favore, mi daresti il numero che ti chiamo e ti racconto la fine dello scherzo di venerdì? Quale scherzo? Non mi ricordo.
4: Non me lo ricordo neanch'io, Andrea.
3: Allora fai così, ti chiamo io, così me lo racconti. Certo. Facciamo prima. Non mi ricordo. Fa caldo, ragazzi. Meno male che c'è l'afa africana, ragazzi.
4: L'afa africana.
3: No, meno male che l'afa africana si misura in temperatura e non in centimetri, altrimenti, ragazzi. Cioè, si percepisce in gradi e non in centimetri, anche questa potevo dire, cioè non, tu l'avresti voluta percepire in centimetri, lo so,
4: e anche in gradi,
3: quello lì no, i gradi lui, i centimetri là. Andiamo avanti, non far battute che non sei del mestiere, insomma.
4: Non è
3: infatti, fatta pure male, cioè, già qua io già sono scarso, io se ti metti a fare pure tu, cioè, siamo finiti, cioè. Lui vedi che non si azzarda neanche, lui fa solo racconti e basta.
4: I
3: racconti di Achille. Ma perché non scrivi un libro?
5: Ma sai che ci ho pensato?
3: Al contrario, però, al contrario.
5: In che senso? Cioè, tipo, parto dalla fine, tu dici.
3: Parti dalla fine, che sennò la gente non lo comprerà mai. Cioè, se... Tu parti dalla fine e poi inizi a raccontare, capito? E se uno lo vede in libreria, alla fine la metti sulla copertina proprio. Così uno non si sbaglia. E dentro tutte le parole strane, nessuno lo compra, tranquillo. Volevo dire una cosa, ma non mi ricordo. Dovevo chiamare il tipo. Volevo chiamare il tipo che dello scherzo. Sono curioso adesso a questo punto. E l'ho perso il messaggio. Dov'è il messaggio? Mannaggia.
5: No, allora sarà giù. Sarà più in basso, perché poi ne sono arrivati in altri.
3: Ma sai che nei tuoi pensieri sei geniale. Cioè, non sarebbe mai potuto andare su, capito?
5: Beh, certo, perché comunque è discorrendo, no?
3: Per altre cose banali, dov'è che devo scriverti? È fantastico, è meraviglioso.
5: E no, mi hai detto dov'è? E allora io intanto cerco con l'occhio.
3: Uno ha scritto: ma continua a non capire perché vi ascolto. E questo succede da diversi anni. Infatti, io non capisco questo successo che ha questo programma. Che la gente continua a ascoltarci, ma da anni e anni e anni aumentano gli ascolti invece di diminuire. Dovrebbero diminuire? Per locuzioni logiche, no?
4: Per locuzioni
3: logiche. Vabbè, comunque, facciamo il numero di questo. Per sapere, vabbè, ma chi se ne frega, l'ho perso. Dopo, se lo ritrovo, ti richiamo, se no non fa niente. Allora, fa veramente molto caldo. Io devo essere sincero, devo fare i complimenti ai cuochi nei ristoranti, perché se fuori ci sono 40 gradi, nelle cucine ci saranno almeno 70-80 gradi. E la roba viene cucinata praticamente senza fornelli. Senza fornelli, viene essiccata sulla cappa, viene e si cucina da sola, perché non ha, per osmosi, per come si dice? Essiccazione umidifera. Vabbè, comunque è vero. Io ho visto cuochi, ragazzi, uscire fuori dalle cucine e respirare. Vado fuori a prendere una boccata d'afa. Cioè, veramente non. Ho visto cuochi sciacquarsi la faccia con l'olio bollente. Cioè, veramente sono dei super. Siete dei supereroi. Perché veramente ci sono 40 gradi fuori, ma nelle cucine, se entri, cioè, di solito, no? Se tu entri in una cucina normale, quando fuori ci sono 10 gradi, dentro ce ne saranno 20-30, no? Adesso nelle cucine saranno almeno 70 gradi, cioè non è una roba infernale. È come andare a lavorare con Lucifero accanto a coso, a Tarondo. Tarondo.
4: Chi è?
3: Veramente, complimenti, amici miei, veramente non vi voglio bene, grazie. Grazie per quello che fate per la comunità, insomma, no? Nessuno li caga. Non mi sembra giusto.

0: tavolo show
1: su Studio Più.
2: Mi fate schifo, ma io senza di voi non so stare. Questo è un bel complimento. Non ci fate complimenti che poi dopo non sappiamo come rispondere, perché ci prende anche, come si dice, ci prende l'imbarazzo. Ci prende. L'imbarazzo. Non è vero, non è vero. Catavolo, sai perché Peter non è andato ancora con suo ragno? No. Basta, che c'è gente che soffre di acrofobia lì. Sì. Ragnofobia.
3: Ma non è la ragnofobia.
2: L'aracnofobia. Sì. No. Vabbè, quella roba là, insomma. L'uomo ragno, Peter, è stato morso dal ragno, non è andato in ospedale, è rimasto a casa, ci ha dormito sopra, sai perché? Lo sai perché?
4: Perché
2: costano un botto gli ospedali d'America. Cioè, certo. Te presenti lì, certo. Ma ha morso un ragno, $6,000, come? Cioè, $6,000, dobbiamo capire chi è il ragno,
3: ma chi?
2: A chi è figlio, insomma, prima di fare l'antidoto, capito? È vero, in America ragazzi è una roba, cioè paghi veramente qualsiasi cosa, cioè non ci lamentiamo dell'Italia che per fare una cosa ci vogliono 6 mesi, però la fai, insomma, 3 la fanno, 2 muoiono, però insomma non arrivano, però lì muoiono tutti e 5, cioè non sì è vero, cioè se c'è un incidente, la prima cosa che ti chiedono i poliziotti, mi è successo anche a me a Los Angeles, mi è successo quando ho girato i film con Landos Gasa e Franco Martinez.
3: Chi è Landos Gasa?
2: Vabbè, comunque quando fai un incidente in America, il poliziotto la prima cosa che ti chiede è ospedale, hai c'hai l'assicurazione o no? Se c'hai l'assicurazione, lui chiama l'ambulanza. Se non c'hai l'assicurazione, non rimani là.
3: È vero.
2: Cioè non anche schiantato, sì, col sangue, sì, tutto, rimani là, capito? Non, oppure aspetta, forse no, forse mi sbaglio. Forse te portano, stanno per me, cioè hanno tutti attrezzati con gli infermieri, i dottori, tutti pronti a intervenire, ti guardano, poi arriva il caposala, insomma, quello che è il contabile, e gli dice: non ha soldi, non è, non c'ha la tessera. E allora loro ti guardano e dice: ci dispiace, e se ne vanno.
3: È ancora peggio,
2: cioè è terribile. È come se tu c'hai fame, ti siedono al tavolo, tu vedi tutte le pietanze, sai, belle, tavolo apparecchiato tipo i re, no? Gnocchi, cose, pappardelle, così, ti danno la forchetta in mano, il coltello. A un certo punto ti dicono: aspetta, c'hai i soldi? Tu non c'hai i soldi? No, mi spiace, e portano via tutto, cioè è terribile, cioè, e ti ammazzi col coltello, con la forchetta e via dicendo. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, non so,
3: Andrea, c'è il blocco corto.
2: Vabbè, ma è l'ultima
5: ruota. I'm Landos Gasa, actor of Catavolo Friends.
2: Yes, how are you fine?
5: Gasa.
2: Sgasone, vai, sgasone. Gente strana, ragazzi. Io pensavo di avere un sacco di problemi, ma c'è chi mi batte alla grandissima. Va bene, allora, dopo ricordami che dobbiamo chiamare la signora di 60 anni, va bene? Che gli facciamo?
4: A che? La signora?
2: A che?
4: No,
3: a che?
4: Perché stavo dicendo l'asilo di 60 anni.
2: L'asilo? La signora di 60 anni. Cioè, non solo la bocca, anche le orecchie sono fatte male.
0: Cavolo.
1: Show su Studio Più.
6: Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Fabio Mason e Robbie Groove, Clarauda Lua.

0: tavolo
1: show su Studio Più.
2: Allora, a parte uno che mi ha scritto, ma vabbè, tutti che mi vogliono spiegare che cos'è l'algoritmo, no? Con Google davanti è facile. Comunque chiamatemi e me lo spiegate, cioè non è un problema. Poi volevo dire, uno mi ha scritto: Catavolo, si vede che non capisci niente di calcio, infatti tifi Juventus. Adesso io sono ignorante in tutti un sacco di cose, anche a livello calcistico sono ignorante, la mia squadra fa schifo, va benissimo tutto. Però adesso non fare il fenomeno, perché se no mi tiro fuori le carte e se tiro le parti poi ti faccio fare una figuraccia, perché io potrei chiamare in diretta un allenatore di calcio a livello mondiale e farti sbugiardare da lui, cioè dire che tu non capisci una mazza, cioè non mi far parlare, dai, non mi far tirare fuori le carte da gioco,
3: le carte da
2: dai, no, perché allora io conosco un allenatore molto a livello mondiale, non italiano, che mi ha detto che l'allenatore di calcio conta il 20%. Cioè su una squadra il 20%, perché mi fa: secondo te io vado ad allenare, adesso ha fatto un nome, non posso ripetere, no, penso che la Cremonese, per dire, no, e secondo te io con la Cremonese vinco il campionato? È impossibile. Se contasse più del 20-30%, e allora avrebbe delle grandi possibilità la squadra. E poi ci sono quei rarissimi casi, insomma, che gira tutto bene, così, ma la maggior parte dei casi chi vince i Champions e via dicendo sono giocatori fortissimi. L'allenatore è un 20%. Adesso non mi fate nervosire, sennò ti chiamo e ti sbugiardo davanti con lui. Che, dai, su, dai, non fare così, su.
3: Ma così.
2: Allora, mi hanno mandato un frame, come si dice? Un frame. Una frenata, insomma, una l'uomo ragno che andavo dopo l'uomo ragno. Ma non vi siete fissati stamattina con l'uomo ragno. Allora, praticamente c'è uno che sta guardando una partita di calcio con la moglie. A fianco c'ha una tifosa. Aspetta, vediamo se riesco a capire dalla maglietta tette. Americana. No, perché c'ha due tette. Una bellissima donna, una bellissima ragazza, una giovane, bella. Un seno esagerato. Lui avrà una sessantina, 60, 70 anni. La moglie a fianco, anche loro con la maglietta che tifano America. America si può dire
3: America.
2: America.

0: coppa, dico una cosa sull'America, vabbè, comunque. E a un certo punto lui si gira e guarda il seno della donna a fianco, della ragazza a fianco, ma chi non l'avrebbe fatto, voglio dire. A un certo punto la moglie si gira, gli prende la faccia con la mano e gliela gira dall'altra parte, cioè della serie, capito, don, il VAR ha confermato, qui il fallo c'era, no, nel senso che è stata rivista a rallenti e il VAR ha confermato il fallo c'era. Andiamo avanti, ma ragazzi, comunque noi maschi siamo veramente, siamo ignobili, sì, perché io sono convinto che se una donna gli mette a fianco un uomo bello, non è che sta lì, si gira e gli fissa il veramente fanno così? No, nella maggior parte dei casi no, nella maggior parte. Noi uomini tutti, anche quelli non, anche i Peter dell'Uomo Ragno, sì, quelli, i biologi, gli andrologi, quelli, i bibliotecari, anche quelli, anche il prete, dai, su, anche il prete, una sbirciata gliela dà, dai, su, non, dai, su, come si fa? Non, ma solo per la forma, insomma. Andiamo avanti. In Spider-Man 2002,
1: Andrea, credo che Spider-Man devi commentarlo dopo.
0: Dopo, vabbè, allora basta. Aspetta un attimo. È che è morto, dai. Basta.
2: Andrea,
0: tavolo.
2: Show su Studio Più.

0: Musica a tavolo
1: show su Studio Più.
2: Noi una volta eravamo diversi, una volta negli anni 60, quando la gradina, la gente usciva fuori col bicchieri col mojito, cioè, capito? Faceva il mojito, faceva, cioè col gin, vedeva, dai, è secco, cioè, oggi tutti preoccupavano la grandine, un grosso così, no, mi sono riparato sotto un po', quello sono cascato, ho preso il calvo. La miseria, ragazzi. E che drammi! A 88 anni molte donne hanno nel cassetto dei dolci. Questa donna di 88 anni nel cassetto c'è la cocaina e i tirapugni.
3: Ma sì!
2: Sì, questa 88 anni, cioè ti rendi conto? La cocaina nel cassetto c'aveva, capito?
4: Vabbè, usci,
2: invece dei dolcetti, delle caramelle, quelle scadute, no? Io andavo da mia nonna, c'aveva sempre le caramelle scadute, mi diceva non primo cassetto, prendesse quelle del secondo, e il primo sono di tuo nonno, ce le dava scadute, ce le dava. Vabbè, comunque lei c'aveva nel cassetto c'era la cocaina, la coca di nonna, capito? Ci può stare. Va bene, cantavolo, meno male che io ti ascolto per quello che dici, non per la musica, ma la musica è bellissima, ragazzi. Cioè non è... In questo periodo vanno solo tormentoni latinoamericani che parlano d'amore. In che senso?
3: Dicono che cioè arriva.
2: Aspetta un attimo, che problemi c'hai stamattina? Che con la lingua continui a farti passare la lingua nella bocca.
4: Hai visto? Mi visto?
2: Cioè... T'ho visto, sì. Scusa, io mi giro,
4: ah,
2: tu...
4: ah, si vede.
2: Si vede? Qual è il problema? C'hai un afna.
3: L'afna.
2: L'afna. C'hai Daphne in bocca. Che...
4: No, si vede.
2: Ti gratti e ti passi la lingua.
4: Oh, vabbè, ma perché tu a te non ti viene mai da grattare? Cioè non è che
2: è da stamattina che ti gratti la schiena, ti gratti la coscia, così quella lavati, vuoi una saponetta?
4: Ma che mi davo? Ogni tanto mi viene, cioè
2: ecco, no. Perché muovi la lingua?
4: C'avevo un rimasuglio di,
2: ma che schifo, ma andiamo avanti.
4: Ma è mandorla,
2: andiamo avanti.
4: Cioè non è che ho detto chissà che cosa, cioè,
2: allora ragazzi, io volevo dire una cosa, noi ridiamo e scherziamo, ma a Porto Rico innamorato si dice enculato.
3: Ma adesso
2: allora due domande io me le farei, cioè nel senso che andiamo a vivere a Porto Rico o in portiamo questa cosa da Porto Rico, perché Porto Rico io ci sono mai stato, non dicono che è un paese tra l'altro tax free, no? Come si dice?
3: Tax free,
2: come si dice?
4: Free tax.
2: No, non lo so se è free tax.
3: Ma te l'ho detto prima, c'avevi ragione. Scusa, ma perché chiedi da te? Hai ragione.
2: Vabbè, perché tu guardi Focus. Tu devi darti Focus, secondo me. Vabbè, comunque è engulato, cioè che può essere una brutta parola, però innamorato vuol dire, si dice engulato, che ecco perché non ci sono canzoni d'amore portoricane, ci hai mai fatto caso di Porto Rico? Non c'è una canzone, non le fanno, che sarebbero delle parolacce continue, e quindi giustamente vabbè, andiamo in pubblicità, voi riflettete su questa cosa, io comunque ho due biglietti avanzati del Porto Rico, ne ho presi dieci l'anno scorso, quindi ne ho due in più.
0: Su Studio Più.
5: Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oripetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: su Studio Più.
1: Buongiorno, ben trovati ragazzi. Sì, lo so, c'è un po' d'acqua, piove, sì. E allora, qual è il problema, ragazzi? Ci bagniamo, eh? Non piove radioattivo. Tutti incazzati, sta. Tutti nervosi. Alle 8 smetti.
2: L'avevo detto!
3: Cosa?
2: L'avevo detto che avrebbe vinto la Spagna, l'avevo detto! L'avevo detto! Tutti ma va, vince la Francia, Argentina! La Spagna ha vinto! La dovevo giocare! Cacci vostri! Esperti dei calcio!
4: Ricordati che vince chi riceve meno palle nella propria porta! Capito?
3: È normale.
4: No, per la gente dice no, fa attacco forte, fa 60 gol, sì, ma ne ha presi 80 però.
2: Trapattoni non sbagliava, Trapattoni. Buongiorno comunque, ben trovati. Scusate se parliamo di calcio, ma oggi è l'ultimo giorno perché poi dopo si va in ferie, no? I calciatori vanno in ferie, Ibiza, Sarmenteras, Frasi, Giosseno, Grosseto.
3: Grosseto!
2: Andiamo. Vabbè, quelli poveri vanno a Grosseto. Con tutto rispetto per Grosseto, che è bellissimo, eh?
5: No, perché la gente magari si incazza.

0: è molto bella, però è, diciamo, anacronistica in questo momento, cioè non rende giustizia a quello che è, diciamo, la mattinata, no? Nel senso che uno si è appena svegliato, siamo tutti belli rintronati, piove, e te viene voglia di stare a letto, ma devi andare a lavorare, quindi insomma siamo anche un po' svogliati, un po' nervosi, un po', capito? E tu gli metti boom boom boom, cioè sulla capoccia, ma non capisce niente, eh. Il salvadanaio dell'an capisce niente.
1: Mamma.
0: Vabbè, comunque buongiorno, ben trovato. E non puoi mettere boom boom boom alle 7 di mattina.
1: Non posso toccare noi.
0: Ma che non puoi toccare? Tirali via, non ti dice niente nessuno, non ti dice niente. A chi te? C'è? Nessuno. Nessuno c'è. Chi è che ci ascolta? Nessuno. No. Dei capi, vice capi. Non ti ascolta nessuno, stai tranquillo, rilassati. Ma allora, lui è pigro. La pigrizia è pigro. Allora, lui non è che dice, perché se lui cambia la canzone, nessuno a questo ci sta ascoltando. Né Claudio, né Damiano, né Giuseppe, né Francesco, né Simbio, né nessuno. Quindi tu le cam, nessuno dice niente.
1: Va bene.
0: E che pesante, mamma. Invece di dire sì, non c'ho voglia di farlo.
1: Non è che non c'ho voglia, prima le cambiavo e sono stato ripreso.
0: Fregatene! Ma sei un terrone o no? Ma non sei terrone per niente.
1: No, ma sei terrone, scritto che sape che scritto con me.
0: E tu gli dici, fregate. Fregate. Lascia correre, lascia stare, che non capisci niente di musica, gli dici. Ha detto che a tavolo che non capisci niente. Va bene, buongiorno rottami da discarica, buongiorno. Avete fatto il secco oggi, l'avete messo fuori il secco? Oggi secco, no?
1: Non lo so, da noi non c'è.
0: Da te non c'è?
1: No, noi abbiamo ancora le campane divise, ma abbiamo ancora le campane.
0: Le campane sarebbero i cassettoni.
1: I cassettoni, quelli con la tessera, chiaramente, però non abbiamo i cestini da mettere fuori.
0: Sì, puoi parlare un po' più velocemente, perché così magari mi adeguo al tuo linguaggio. Mamma
1: mia! Non abbiamo i cestini da mettere fuori.
0: Ma piano, sai che è sta fritta?
1: Ma non ha parlato normale.
0: Ma come no? Chiaramente abbiamo. Non riesco neanche a dirtelo. Cioè, non...
1: Ritmo.
0: Ma quale ritmo? In destra, dallo. Vabbè, hai parlato anche troppo per me.
1: Sì, ha già dato.
0: Hai già dato. Basta, non parlare più fino alle 10.
1: Alle 10?
0: Fino alle 10. No. Perché? Anche quando vai a casa, col cane, non ci parla. Poraccio il cane. E parla tutto così veloce. Fastidioso. Buongiorno, andiamo avanti, ragazzi. Non insultateci, non ci fate i complimenti che non serve. Anche perché io non me li merito. Lui sì, perché è bravissimo, è un fenomeno, ragazzi.
1: Certo.
0: Questo è un fenomeno a 4 stelle, ragazzi.
1: A 4 stelle.
0: Devo dire una cosa sulla partita di ieri, Argentina-Spagna. Non so se avete visto, la cosa più bella è stato l'intervallo. Perché durante l'intervallo c'è stata Madonna che è arrivata con una macchina fotonica con dentro Ronaldo e Ronaldinho. Tra l'altro, se avete guardato questo pezzo, Ronaldo aveva i denti di Ronaldinho. Non so se Ronaldinho si è limato i denti, non lo so, ha fatto qualcosa. Non sorrideva, che di solito lui sorrideva anche quando perdeva, cioè non è sempre stato sorridente, ma dei denti a castoro enormi. Ronaldo si è messo i suoi denti, cioè non so se c'è stata una buriana di vento, non lo so, magari una tormenta, i denti sono slippati sulla bocca di Ronaldo. Madonna che veniva tenuta su con degli spaghi, perché sì, trasparenti, a un certo punto ha fatto un piegamento, come si dice, uno squat e ha detto no, non risale più, e invece è risalita, c'aveva le ginocchiere, insomma, e da lì i capi che la tiravano, insomma. Ma quanti anni c'ha? 80, 86, mamma ragazzi. Dopo Madonna è arrivata i cantanti non li conosco, poi c'era Justin Bieber, che non l'ho riconosciuto, con la chitarra da cowboy che si è messo lì a cantare, Justin Bieber, e sembrava anche bella canzone così quella. Poi c'era Shakira ancora con sto connellino, con le che non sai se sono diciamo le cose di paglia lì, come si chiamano, le frange o la ricrescita, se non riuscivo a capire, ma in tutti questi anni magari non si è mai debito, uno c'ha la ricrescita, sa già. Vabbè, comunque ancora con sto connellino dal tempo della canzone lì, come si chiama quella là, avete capito, insomma, non, è rimasta sempre lei, non, è sempre uguale, non, ma li frizzano, non lo so, ma quanti anni c'hanno questi che sembrano che c'hanno sempre 20 anni, non è, c'è qualcosa che non va. Vabbè, comunque c'è da dire una cosa, che Madonna sulla Jeep i capelli si muovevano, quindi i capelli si muovono. Vabbè, comunque no, a un certo punto ho pensato che fosse con l'intelligenza artificiale fatta tutta sta cosa, no? Quando ho visto i denti di Ronaldo, c'era Ronaldo praticamente ha sorriso per tutto il pezzo, così, è una roba, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Vale, comunque un po' ingrassato, sembrava fosse esploso l'airbag in macchina. Invece era un Aldinho piccolino, sembra uguale, insomma, senza i denti, però insomma, sembra uguale. O l'ha venduti al mercato nero, non, sai, è andato un po' in rovina, lui non. Vabbè, comunque. E poi c'era Justin Bieber, c'era un coro di bambini, poi c'erano i coreani, il gruppo di coreani.
1: I BTS,
0: a un certo punto sono usciti i coreani, Donald Trump si è girato. Cioè, non si è girato di spalle. Comunque è bello, Donald Trump, ragazzi, c'era in tribuna. Donald Trump. L'hanno inquadrato mezzo secondo perché la gente ha cominciato a fischiare. Come anche l'arbitro gli ha fischiato. Cioè, ammonito, anzi espulso, fuori. Niente, l'hanno inquadrato per mezzo secondo proprio, no? Poi c'era un sacco di VIP nelle tribune, coso, Tom. Poi c'era Tom, poi hanno fatto un pezzo tutto in americano, no? C'era Tom Cruise che ha parlato in americano, che io dico, ma chi è che l'ha capito? Nessuno. No. Poi c'era altri attori americani, tutti. Lo show è durato più della partita, cioè una roba esagerata. No. Vabbè, comunque, poi ha vinto la Spagna, Messi niente, cioè, praticamente Yamal, che ha 18 anni, è diventato campione del mondo con la Spagna. A un certo punto l'unica cosa bella della partita è stato l'abbraccio tra Messi e Yamal, che sembrava, sai, Messi piangeva e Yamal gli faceva il bagnetto, proprio lo abbracciava piccolino, una cosa bellissima. Va bene, detto ciò, ragazzi, buongiorno, ben trovati, chi se ne frega dei mondiali, basta, non ne parliamo più, anche perché noi non ci siamo neanche stati, cioè non abbiamo neanche partecipato. Ragazzi, andiamo in pubblicità, forse dopo torniamo, non lo so, dipende insomma dall'umidità, c'è molta umidità, ve lo dico, c'è molta. Però alle 8 smette di piovere, quindi se volete lavare qualcosa la mettete fuori, e poi dopo io ho messo il cane fuori, l'ho legato fuori, così si bagna, si lava, gli ho messo anche il sapone, con la zampa, lo schiaccia, insomma, si lava un po', e poi dopo. Allora, andiamo in pubblicità, sì, a catavolo, non so se hai notato che Madonna aveva un dito in più,
1: Ma come?
0: In che senso?
1: Non lo so.
0: Non l'ho vista, questa non è mia. Ma allora era l'intelligenza artificiale. E lei il dito in più, Ronaldo coi denti di Ronaldinho. Allora era tutto finto, può essere. Perché è entrata in campo solamente per 2 metri. Cioè, 2 metri è entrata in campo. Non, oddio, ma perché non la fanno entrare? Forse è squalificata. Non lo so, non la fanno giocare. Non...
2: Andrea,
0: mamma ragazzi.
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Spot.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli. E dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.

0: vuole stare sveglio a sinistra, grazie. Chi vuole lavorare? Allora, Sicchini, insomma, non. Che bella avere la mentalità del terrone, ragazzi, è bellissima. Cioè, io sono terrone, quindi lui in più di me, ragazzi, lui è proprio terronia del sud proprio, cioè. È bello perché quando inizia a piovere, la giornata è un po' così, c'è qualche cosa che non ti gusta, hai voglia di ferie, hai voglia di ferie, voglia di non andare a lavorare. Adesso tutti i terroni diranno: ma non è vero, io sono lavoro. Ci sono quelli che si sono evoluti, ci sono quelli che si sono evoluti, sono diventati nordici e tu li vedi proprio, no, ma io amo lavorare, ci mancherebbe. Ah, si è proprio, hai preso un virus, hai preso il virus del nord. Allora, ancora buongiorno, vi parla sempre Andrea Catavolo, la gente mi fa i complimenti, ma io sappiate che io sono una chiavica e ci sono un sacco di radio dove gli speaker sono veramente preparati, sono bravi, intelligenti, sviluppati. Insomma, hanno da dire cose interessanti, quindi se volete rimanere qua c'è il vuoto cosmico. Va bene, Catavolo, buongiorno, mi sento un astronauta oggi. In che senso? Non l'ho chiesto a te, è una domanda che chiedo a lui. Lui mi ha detto sta cosa, io la chiedo a lui.
1: Ah, era in terza persona.
0: Ma non è in terza persona, lui non è in terza persona. Scusa, lui mi ha scritto, perché mi rispondi tu?
1: No, siccome mi stavi guardando, ho sbagliato io.
0: Ma che devo guardare? La lampada devo guardare. Non l'ho capito, se io e te siamo, non.
1: Scusa.
0: Buongiorno Catavolo, mi sento un astronauta oggi. Cosa vuol dire mi sento un astronauta oggi? Magari lui mi risponde, capite?
1: Ah, okay.
0: Se rispondi tu al posto suo, sei lo suo avvocato, sei difensore. Non capisco. Cosa vuoi dire? Dì, sentiamo.
1: No.
0: Ma me lo devi dire. No, magari gli hai letto il pensiero.
1: Interpretavo un astronauta magari perché vorrebbe andare sullo spazio, gli piacerebbe vedere la ISS che passa. La ISS è passata l'altro giorno, si poteva vedere a occhio nudo.
0: Ma che cosa?
1: La stazione internazionale spaziale,
0: sì.
1: Quella che ci abbiamo sopra, 400 chilometri, quella dove stanno gli astronauti misti, italiani, russi, americani, quelli dove vivono 5-6 mesi all'anno.
0: Ma non l'ho mai sentita.
1: La stazione spaziale internazionale.
0: Mai sentita parlare.
1: L'altro giorno, se tu guardavi, ti fissavi in un punto, hanno detto l'ora.
0: L'ora? Sì.
1: La potevi guardare
0: a che ora? A che ora?
1: Di notte, che era mezzanotte.
0: Di notte.
1: Faccio prendere, dai, acqua, faccio prendere. Che c'è un puntino?
0: Ha detto, la fanno vedere di notte. C'è un puntino, fai vedere di notte, non si vede niente, capito? Questa dica, traduco.
1: Sai perché si vede?
0: Perché?
1: Che non si può confondere con la stella, perché se tu guardi in altro, in alto, la stella vibra.
0: Cioè, vibra.
1: Luccica, no?
0: Luccica.
1: Mentre puoi capire che è la stazione spaziale perché si muove piano piano e non luccica, quindi è questo puntino che tu vedi passare piano, e quindi molti
0: sono, quindi la prossima volta tra 25 anni
1: ma quali che... 25 anni?
0: Ogni quanto passa?
1: Non lo so ogni quanto, però non so quanto ci metti a fare un giro completo.
0: Di cosa?
1: Della Terra,
0: no? Se correte veloce,
1: ma chi?
0: La prendete, insomma.
1: Ma chi?
0: Prima che fa tutto il giro della Terra e il cerchio è più largo, tu a piedi prima.
1: Ma cosa?
0: Ah, segui piano piano.
1: Ma cosa?
0: Mamma, ragazzi, non sa niente, è veramente una persona.
1: Non so niente, l'ho spiegato.
0: Allora, hai problemi mentali, lo sai che hai problemi mentali?
1: Tanti.
0: Tantissimi problemi mentali. Tu non arrivi a 100, lo sai?
1: Lo so.
0: Mamma, mi fa tenerezza. Però, secondo me, tu dovresti andare a correre.
1: Ma perché?
0: Sai perché? Così ti rendi conto che il problema fisico è più grosso. Cioè, capito? Dopo 20 passi che fai, dopo 2 minuti di corsa, ti rendi conto che il problema i mentali sono meno forti di quelli fisici, quindi alzi l'autostima, capito? Non è male. Seguitemi per altri consigli, ragazzi.
1: Consigli su.
0: È vero, se uno c'ha, allora, se uno è convinto di avere un problema tu non sei bello, no?
1: Dai, vabbè, ok.
0: Vabbè, sei bello, allora.
1: Vabbè, no, non sono bello.
0: Allora prendimi a confronto tuo, che cos'è?
1: Scusa. È buono.
0: Ah, è buono.
1: È buono.
0: Fammi la classifica della bellezza, vai, sentiamo.
1: Allora,
0: tu a che livello lo sei? Sentiamo.
1: Io?
0: L'autostima sua è veramente altissima, ragazzi.
1: A livello di Bruce Willis, perché non è bellissimo.
0: No, scusa un attimo.
1: No, a livello Bruce, dai.
0: Ma veramente lo stai dicendo?
1: Non puoi mettere Bruce con un Jason Momoa o con un Brad Pitt.
0: Bruce Willis è un bellissimo uomo, anche fisicato, voglio dire. Cioè, non.
1: Io sono.
0: Tu!
1: Io!
0: Ma sei una chiavica!
1: Guarda, mi giro.
0: Sei un caco con gli occhiali.
1: Rispetta!
0: Ma di quelli molli! Ma come fai a paragonarti a Bruce Willis?
1: Ti faccio vedere, mi giro, guarda Bruce.
0: Guarda, uguale.
1: L'espressione, non la guardare.
0: Sto già vomitando.
1: Non la guardare.
0: Uguale. Non la guardare, vai, al volo, vai, girati.
1: Chiamami Bruce.
0: Bruce! Ah, beh, in effetti sì, adesso che mi ci hai fatto pensare, tu sei Bruce Willis. Lui è Bruce Willis.
1: Chi è?
0: Mamma, ragazzi, ma la guarda, ma ci crede veramente? Allora, tu sì, una chiavica dalla testa fino ai piedi. Cioè,
1: non c'è un pezzo.
0: Non c'è un pezzo che si salva. Cioè, non, per aumentare la tua autostima, cosa devi fare? Devi andare, che ne so, alla Mini Italia, per esempio.
1: Alla Mini Italia.
0: Aspetta. Dove ci sono tutti i bambini, tutti e non ci sono gli adulti, no? È troppo grossa. Non, nella casa dei puffi devi andare, che ne so, nel giardino dove ci sono i sette nani e ti piazzi là, capito? Bello, magari passa qualche signora e ti vede e dice: ma no, che bello, alto, grosso, capito? Gli altri sono tutti piccoli, capito? Non, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, c'è una donna che mi ha scritto: catavolo, ho comprato. Ah, Madonna, aveva un dito in più. Se guardavi bene nella mano, aveva un dito in più. Ma sai che vendono le dita in più, no?
1: Ma chi?
0: Lo sai?
1: Ma scusate, ma perché?
0: Allora, per confondere la foto normale dalla foto fatta con l'intelligenza artificiale, vendono dita in più, cose in più, insomma, un orecchio in più, che tu te lo piazzi vicino. E la gente dice: ma no, ma è fatta con l'intelligenza artificiale, dai, si vede. Ma invece no, è vera, solo il dito è finto.
1: Ma scusa.
0: Vabbè, ragazzi, no.
1: Che tristezza.
0: Ma come che tristezza? Per confondere l'intelligenza artificiale e la gente che vede la foto, allora, ragazzi, questi si comprano. Sai presente il dito quello dei maghi, no? Dove tu ci infili il foulard dentro. Ma perché ride?
1: Quello di gomma bruttissimo che si vede perché era finto da 6 km.
0: Ma non è vero, scemo, scemo.
1: Aveva lungo.
0: Lascia stare. Vabbè, comunque, un dito che tu con l'anello, tu te lo infili, praticamente è sovrapposto all'altro, quindi c'hai le dita a castello, c'hai. Castello. L'indice, il medio, quello dipende da quello che compri. E niente, praticamente c'hai 6 dita, allora la gente dice: ma no, ma è finta sta foto, è fatta con l'intelligenza artificiale. Certo. Tu potresti farla.
1: Certo.
0: Ti fai tutto nudo, cioè la mutanda la tieni. Dici: madonna, che mostro che è, madonna, che brutto, madonna, è tutto sfatto, madonna.
1: Dai.
0: Però ti metti 2 dita in più, 7 dita nella mano, alzi così la mano, proprio così, così la gente poi la vede. Fai la foto così, con la mano alta.
1: Certo.
0: Ma no, ma è finta, dai, ma c'ha 7 dita. Ti sei salvato.
1: Oh.
0: Allora anche il fisico è finto, ma non può essere così in mostro.
1: Dai.
0: Vabbè, ragazzi,
1: dai.
0: Non. Invece so di amici, di uomini, che per aumentare la propria autostima si tirano via 2 dita della mano. Se le tagliano proprio.
1: Ma come?
0: Vabbè, dopo.
1: No, capitano!
0: Ma. È rallentato, anche il cervello è rallentato. Se le tirano via, no! Con 3 dita sembra. Esagerato! E che? Un brullone!

0: l'ignoranza batte forte la conoscenza qua in questa radio, in questa radio, in questo programma. Gli altri programmi poi sono tutti preparatissimi, ci mancherebbe. Noi siamo l'ignoranza che batte la decenza. Allora, ci hanno scritto: la Stazione Spaziale Internazionale ISS orbita attorno alla Terra ogni 90 minuti circa, compiendo circa 15-16 giri al giorno. Ignoranti, grazie, grazie. È questo che voglio sentire io, ignorante. Vedi, anche tu sei ignorante, dici non lo sapevo, non lo so.
1: Non lo sapevo, Andrea.
0: Adesso lo sai, ogni 90 minuti. Quindi se voi vi mettete fuori alla finestra, al terrazzo, per chi ce l'ha, chi è in galera, insomma, più difficile. Però per dire, se vivete in cantina, uscite fuori, insomma. Ogni 90 minuti esci fuori. Cicci fuori, vedi se c'è, se non c'è, torni dentro.
1: Certo.
0: Vabbè, però se ti metti a fissare il cielo per un giorno intero, vai a dormire col torcicollo, però prima o poi la vedi, prima o poi la vedi. Cioè non è detto, perché se il cielo è nuvoloso non si vede, insomma, è difficile, insomma. Vabbè, comunque fa 15-16 giri. Ma perché ha perso la strada? Cioè,
1: ma
0: non
1: ha perso la strada?
0: Cioè non c'ha il navigatore satellitare. Ma perché gira in continuazione?
1: E quella è l'orbita che fa.
0: Ah.
1: Gira attorno alla Terra sempre.
0: Gira intorno alla stanza. Sì. Bello, bello, bello. Quindi è drogato.
1: È drogato.
0: ISS è drogato, ragazzi. Non si ripiglia più, non si ripiglia. Cadavolo, lui è uguale. C'è questa donna che dice: tu sei uguale a Bruschetta. Quello.
1: No, sì. Con tutto il rispetto, lo salutiamo.
0: Lo salutiamo, ma veramente ci assomiglia a Bruschetta.
1: Ah no, ma Matteo è enorme, è così.
0: Sì, però lui è più alto di te. Solo l'altezza, ma a livello fisico tu sei presente le matriosche. Dentro di lui ci sei te. Ma sei uguale, sei uguale. Vabbè, la verità, sei Bruschetta Mignon. Sei una bruschettina, sei una bruschettina. No, lui è convinto di essere Bruce Willis. Sì, è vero, vero. Willis, sì. Vabbè, andiamo avanti.
1: No, lascia stare, perché quando avevo ancora un po' di capelli e la barba più lunga ero Jason.
0: Ma chi?
1: Io. Con la barba punta.
0: Ma lui quello che dice, voi pensate che siano delle battute, ma lui ci crede veramente.
1: Ma io mi metto allo specchio, faccio le facce.
0: E infatti lo specchio si è rotto da solo. Cioè non è rimasta solo la cornice a casa. Mamma. Catavolo, puoi commentare questa bella sta. Andiamo avanti. Per favore, non ci fate i complimenti che non ce li meritiamo. Mamma. Cioè, Andrea, perché non vanno le vostre repliche alla domenica mattina? Come mai?
1: No, forse non sanno del nuovo orario. Dalle 8 alle 10 c'è tutta la puntata nuova.
0: Dalle 8 alle 10 di mattina? Perché prima andava fino a mezzogiorno.
1: No, fino alle 2, Andrea.
0: Fino alle 2, cioè non sapevano cosa mettere. Poi e cosa c'è adesso al posto nostro?
1: Allora, dalle 8 alle 10 ci siamo noi, poi c'è Claudio che fa il programma dalle 10 a mezzogiorno.
0: Allora ragazzi, accontentatevi, insomma, non siete ingordi, siete. Buongiorno, perché da venerdì non prende più bene la vostra stazione, zona Gazzo Veronese? Perché a Gazzo non si capisce un gazzo, cioè non so come mai. No. Salutiamo gli amici di Gazzo Veronese. Certo che uno che abita a Gazzo Veronese va in giro con un'autostima esagerata. Se è uomo, se è donna un pochino meno. Però sei uomo, dove abiti? A Gazzo Veronese. E dov'è? E che gazzo ne so io? Cioè non. Vabbè ragazzi, sei un cretino, cadavolo, lo so. Attenzione ragazzi, perché gli astronauti, a proposito di navicelle spaziali, oggi siamo nello spazio, gli astronauti hanno scoperto un'enorme nube di alcol a 10.000 anni luce dalla Terra. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando ma non posso rispondere adesso che sto parlando di scienza. Allora, gli astronauti hanno scoperto un'enorme nube di alcol, una nube, come le vediamo dalla Terra, no?
1: Sì,
0: le sono nubi quelle, no?
1: Sono nubi.
0: Ah, ok. A 10.000 anni luce dalla Terra. Quindi, 10.000 anni luce, chi c'è? Pensa, la cosa incredibile, sai qual è?
1: Qual è?
0: Mo te la dico, che 50 anni fa, 100 anni fa, cioè uno diceva, a 100 all'ora, cioè è passata a 100 all'ora, cioè 100 all'ora era una velocità che era una cosa, dice 100 all'ora, veramente, non sono manco riuscito a vederlo, è passato veloce in un motore esagerato proprio, 100 all'ora, adesso la macchina quella dei ragazzini, quella la minicar, fa 70 all'ora, capite, rendi conto, una macchina di cartone a 70 all'ora, pazze senza airbag. Viva la sicurezza dei nostri figli. Dice l'airbag, no, non c'è. Perché? Va piano, 70 all'ora. Va piano. Chi te stramur. Ma è latta questa, no, è plastica. Ah, è plastica.
1: Latta è plastica.
0: Ah, è resina, resina, mista plastica. Ho capito. Ah, è fatta in Cina. Ah, quanto costa? 16.000 euro. E il motore? E il tagliaerba.
1: Tagliaerba.
0: Mamma mia. Vabbè, torniamo a quello che stavo dicendo io. Prima ci sorprendeva, prima io non c'ero, ma 100 anni fa, 100 anni allora era una cosa esagerata. Adesso noi abbiamo detto a 10.000 anni luce dalla Terra, adesso no? Fra 100 anni diranno, oh, è passato a 10.000 anni luce, sì, ho visto le mutande. Cioè, capisci? Perché avremo sviluppato la capacità di poter... roba... Vabbè, quindi si va sempre avanti, sempre avanti. Sì. Mi sento piccolo io.
1: Sento piccolo.
0: Comunque gli astronauti hanno scoperto un'enorme nube di alcol a 10.000 anni luce dalla Terra. Quindi ragazzi, non potete andarci lì con i boccagli a strizzare la nube. Non... è grande 1.000 volte il sistema solare. Ma ammazza, quanto è grossa?
1: È tantissimo.
0: Ma tanti 1.000 volte il sistema solare. Cioè, che non ho capito cos'è il sistema solare. Però non... il sole sarà il sole. Vabbè, il sistema solare, tutto la parte, diciamo, anche la provincia. No?
1: Che provincia?
0: Beh, dove batte il sole.
1: Ma
0: tutto...
1: che cosa significa?
0: E contiene 400 quintilioni di litri, sufficienti per 400 trilioni di pinte di birra. 400 trilioni di pinte di birra. Apollo bevici. Cioè, bellissima, ragazzi. Non...
1: Apollo bevici.
0: 2001 Odissea nello spritz. Fantastico. Se gli astronauti passano di là, dice... qui terra, rispondete. E ci siamo, ragazzi. Siamo qua nella nube. Ma mi sentite? Ci sentiamo.
2: Passa sotto la sonata.
0: Fantastico, ragazzi. Vabbè, le battute sono Calascione e Cristian.
1: Ma chi sono?
0: Maria Pia e Gallucci. Andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Mamma, ragazzi. Catavolo! Catavolo! Pubblicità, dopo ve lo dico.
3: Andrea.
4: Catavolo.
3: Show.
4: Su Studio Più.
5: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Ragazzavo, lo shock. Ah, ho shock. Allora, cercasi gente simpatica da inserire nei miei amici. Non importa il sesso, vanno bene sia le donne che le femmine, ok? Grazie.
1: Fai la stessa cosa.
0: Andiamo avanti. Zitto, Jason Momona. Lui è Jason Momona.
1: Momona. Jason Momona.

0: Non stress, hey! Non stressare. Dov'è la bestia? La bestia 1 è dall'altra parte del vetro. La bestia 2 penso che sia in strada. Non lo so, non... Ragazzi, però non chiedete, quello arriva quando vuole. Volevo fare gli auguri di buon compleanno a chi? A chi? Qua non si fanno auguri. Dopo una certa età, che cosa mi devi augurare? Non mi augurare niente. Catavolo! Catavolo, tu sei ignorante ma parli bene, come mai? Ma in che senso parlo bene? Non dire così, non dire così. Il mio monopattino va a 80 all'ora, cadavolo, è vero, è vero. Ho parlato prima, è vero, che a 70 all'ora vanno le minicar, no? Perché poi vanno a 45-50, però chi lo stesso te lo vende? Quello stesso che te lo... La stessa persona che te la vende, no, veramente, qua siamo veramente in terrore. La stessa persona che te la vende dice, ma se vuoi possiamo modificare e farlo arrivare a 70-75. Azzadie! E viva la legge, che meraviglia! Tanto non se ne accorge nessuno. Il palo sì, però il palo sì, se ne accorge. Vabbè, i monopattini è vero vanno a 80 all'ora, c'è una roba lì taroccano, capito? Le bici degli indiani, ormai io le definisco le bici degli indiani o dei pakistani. Tu le vedi che muovono le gambe, ma non sono loro le gambe, sono due gambe finte che si muovono insieme ai cosi, come si chiamano, i pedali, sì. Se queste due gambe finte, le gambe vere ce l'hanno dentro, le gambe fuori sono di plastica e si muovono così, come l'orologio, sai, l'angetto dell'orologio, così, e vanno a 60-70 all'ora anche le biciclette. Mamma, ragazzi, non si capisce più niente, non si capisce. Buongiorno, facce da schiaffi, siamo noi. Va bene, allora, non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ah, catavolo, la nube quella alcolica, la nube alcolica è quella di, a 10.000 anni luce dalla Terra, cioè è irraggiungibile, è per quello che gli extraterrestri non verranno mai sulla Terra. Sono ubriachi, certo. Sono tutti ubriachi lì che festeggiano. Ma ti pare che vengono qua che siamo tutti seri, cioè, non è possibile. Dai, non è. O scendono e calano direttamente in Veneto, altrimenti non. Aspetta. Salutiamo gli amici veneti. Sono battute, sapete che sono un cretino patentato, come diceva mio padre. Tu sei un cretino patentato. Patentato. Vabbè, cosa vuol dire? Non lo so. Lo dicevano anche a me. Ok, vabbè, allora ci sta. È familiare. Diciamo, DNA. Beve 14 shot di tequila durante una crociera, si ubriaca, cade, si fa male, risarcita di $300,000. Ma ragazzi, ma allora ditelo, allora ditelo.
1: Ma come, scusa?
0: Allora, praticamente questa qua è andata al bar, si è fatta 14 shot di tequila, poi è cascata e si è fatta male. Ha fatto causa alla crociera qua, non so che marca sia. Penso Scrocca Crociere.
1: Ma chi è?
0: La Scrocca Crociere. La Gin Tonic. ha scroccato questo. No, nel senso che ha fatto. Poi lei è cascata, si è fatta male, ha fatto causa e il giudice gli ha dato ragione. Secondo i giudici, l'uomo al bancone del bar, quindi il barista, doveva rendersi conto del suo stato di alterazione. Ma ragazzi, ma veramente. Mo il barista ti dà da bere. Dici, come sei messo? Fammi vedere. Alza il ginocchio, fammi vedere se ce la fai. Stai in equilibrio? No, non te lo posso dare, mi dispiace. Ma no, ma io ho una gamba sola. Vabbè, comunque. Possiamo prendere spunto da questa donna. Questa è geniale, questo. Tu vai in una crociera, ti ubriachi, cadi. Vabbè, devi cadere per forza, no? Ti fai leggermente male, ti rompi una caviglia. Però €300,000 per una caviglia, voglio dire, cioè, ma tutta la vita. Dammi una bastonata. 14 tequila, ma sai perché si è fatta male questa?
1: Perché?
0: Perché è andata al bar, no? Allora il barista, la prima volta che faceva il barista in vita sua, cioè non era un mozzo, era un mozzo da scialuppa. E dici vai al bar, sai che nelle crociere come nei villaggi vengono sostituite le persone, no? Io mi ricordo che una volta ho mandato Ugo al tiro con l'arco, ragazzi, si è vestito da cinghiale, la gente gli tirava le frecce.
1: Aspetta!
0: Cioè vi rendete conto? Cioè una cosa, vabbè, comunque anche questo non faceva il barista, è andato al bar per la prima volta, questa donna gli chiedeva mi fa una tequila boom boom, quello gli dava la tequila e poi boom boom sulla testa.
1: Ma cosa?
0: È chiaro che 14 anzi 28 martellate in destra, è morta praticamente. Ecco perché gli è andato torto al barista, insomma, certo. No, la sfasciata di pugni in testa non è normale.
2: Andrea
3: a tavolo
0: su studio più scemo cadavolo. Le battute sono i Daniele, Claudio e Federico Scappini.
1: Ma chi sono?
0: Crescenzo e Marchini.
1: Ma quanti sono?
0: Tanti, una marea di gente. Abbiamo gli autori, ragazzi. Altro che Radio Boombaus.
1: Che radio è?
0: Questa è una radio con gli autori.

0: gigante, immenso dal vivo, Roccia, sì, quello che hai avuto qua, no?
1: Sì, sì.
0: Che mi ha portato tra l'altro una casciotta di capra buonissima. Sono andato lì, ho conosciuto la mamma che già mi aveva conosciuto in qualche serata. C'è sempre qualcuno che mi dice: t'ho visto 15 anni fa, ma solo 15 anni fa mi hai visto? Cioè, ti ho lasciato un segno indelebile proprio, non sei più tornato a vedermi. Cioè, ma mica, no, no, poi mi ha visto, mi ha seguito in altre situazioni, teatri, via dicendo. La mamma è alta come lui, alta come lui. C'ha un fratello magro, però magrissimo. Beh, infatti sembra malato. Sembra malato. No, beh, ragazzo, anche lo salutiamo. C'hanno l'orto, c'hanno le capre. Beh, fanno un formaggio, uno yogurt di capra esagerato. Andate a trovarli, veramente. E voglio lo sconto. No, scherzo, scherzo, ci mancherebbe. Le cose sane vanno pagate, ci mancherebbe. Altrimenti che facciamo? Ci buttiamo sull'industriale. Come perdere 5 kg in 2 settimane con il pollo catavolo? E lo devi rincorrere.
1: Ma cosa?
0: Come fai a perdere 5 kg in 2 settimane col pollo? Lo devi rincorrere. Se lo prendi, se non lo prendi, non lo mangi. E vedi come dimagrisci. Ma la grande proprio. Tu ridi e scherzi, ma la verità è questa. Adesso è tutto facile. Tu vai al supermercato, hai fame, vai al supermercato, adesso supermercati aperti fino alle 10 di sera. Una volta non era così. C'era la bottega sotto casa che conosceva tua madre. Se tu andavi là e gli dicevi, anche con i soldi in mano, mi dai per favore un panino con la Nutella? Ti faceva, No, un paninetto piccolino con la Nutella. Lo sa tua madre?
1: È vero.
0: Sì, lo sa. La chiamo. Vabbè, passo dopo. Cioè, non, che poi la chiama, non è che la chiamava al telefono, urlava: Vittoria! Vitto! C'è tuo figlio! Vuole il panino con la Nutella! Chi c'è? Andrea! Tu sentivi questa voce?
1: Sì, sì.
0: Lontano! Andrea! Stavo scherzando, mamma! Tu sei un infame, tu sei un infame!
1: Sei un infame, è vero.
0: Vabbè, comunque. Adesso si mangia in continuazione perché c'è la possibilità: 70.000 bar, 850 ristoranti, 6.000 supermercati, o dove ti giri, cioè, si mangia. È normale. Prima c'era un bar tuo paese che conosceva tua madre. E dice: non c'erano alcolizzati come adesso. Ci credo! Mi fa un martini perché c'era il martini, no, da ragazzini volevi il martini perché lo beveva James Bond. Allora mi fai un martini col ghiaccio, cioè esageravi proprio col ghiaccio. Lo sa tua madre?
1: Sì, ancora pure lui.
0: Ma tu sei il fratello di quello del supermercato. Dammi solo il ghiaccio. Ah, il ghiaccio te lo do.
1: Solo il ghiaccio.
0: Solo il ghiaccio. Mi si può mettere anche l'oliva? Lo sa tua madre?
1: Pure l'oliva. Pure l'oliva.
0: E dammi solo il ghiaccio. Dammi l'acqua calda, la rinfresco io. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, adesso siamo tutti un po' più grossi, un po' più spessi. Perché? Perché mangiamo in continuazione. Poi ci hanno detto sta stronzata incredibile che bisogna mangiare 5-6 volte al giorno. Cioè, la gente veramente. L'industria fa delle robe. Paga i dottori, i cosi, i metal detector, come si chiamano?
1: Metal detector?
0: Come si chiamano?
1: I
0: personal trainer.
1: Che
0: tutti che si convincono di mangiare 7.000 calorie, ne bruci 5.000, 3.000. Ma fai se mangi 6 pasti al giorno?
1: 6 pasti.
0: Ma come 6 pasti? Ma io devo dimagrire, 6 volte devi mangiare. Anche prima di andare a dormire, ti fai un pezzo di cioccolata amara. Ma come? Me l'hanno sempre detto che non è una stronzata. Come fa a mangiare la cioccolata amara? Vieni a dormire. Se no lo yogurt prima di dormire, sì, ma un vasetto, ma vasetto quando è grosso, un vasetto 200 grammi, 300 grammi, 400, non ho capito. E tu sei a casa e fai 6 pasti, fai e diventi più grosso ancora. Più grosso. Vabbè, comunque ragazzi, mangiate un pochino meno e fate più sport, questa è la verità che ci dicevano anche i nostri nonni. Ci siamo rincoglioniti, abbiamo dato retta a Donald Trump, ecco come siamo arrivati così. Mamma ragazzi, allora nel 1930, parliamo di storia, ragazzi, altrimenti qua veramente sembra un programma senza cultura. Cioè non,
1: eccolo.
0: Nel 1930 i fratelli Hunter, che Hunter è martello, no? A novelle Hammer. Hunter è. Vabbè, Hunter.
1: È cacciatore, Andrea.
0: No, Hunter non è cacciatore. Hunter è cane da caccia.
1: A chi cane da caccia?
0: Dog Hunter. Vabbè, comunque i fratelli Hunter realizzarono. Giusto per darti torto. Ma mi dà fastidio che lo sai, io non lo so. Nel 1930 i fratelli Hunter realizzarono un volo non stop di 23 giorni, un volo non stop.

0: 1930, stiamo parlando del 1930, capito?
1: Sì, sì.
0: Adesso Ryanair, come c'è un po' di turbolenza, no? Ritardi 6 ore, 6 ore. Ah, fangu. Cioè, i fratelli Hunter, 23 ore, senza fermarsi. Manutenendo, io avevo letto male, mantenendo, invece manutenendo, cioè facendo manutenzione al motore a mezz'aria.
1: Oilà.
0: Ti rendi conto?
1: Cioè nel 1930.
0: Nel 1930, a mezz'aria, l'impresa resa possibile dal rifornimento in volo dimostrò il potenziale dell'aviazione a lunga distanza e contribuì allo sviluppo di rifornimento per voli più lunghi. Quindi praticamente a mezz'aria, quindi a 10 metri da terra, non lo so, 20 metri, quello che è, si vede nella foto questo che esce fuori dal... sono i fratelli, sì. Uno che con la cloche e l'altro che esce fuori proprio dalla portella, sì, con il motore era davanti, con l'elica davanti, cioè il motore era fuori, però sì, si vedeva. Sì. Lui praticamente si espone e va a aggiustare il motore. Se magari c'ha una cosa che sbarbelta, la pistone, qualcosa così, quella dice al fratello: passami il cacciavite!
1: Cosa?
0: Lanciami la chiave inglese!
1: Lanciami la chiave!
0: È la 18esima che perdiamo, cretini, in mano la devi. Infatti, nel 1930 la gente moriva per cause accidentali. Cioè, tu hai mai sentito parlare di una morte conclamata? Nel 1930 conclamata. C'erano sempre morte accidentali. Erano i pappagalli che volavano dal cielo, capite? Dici, bam, ti prendeva mentre passeggiavi. Dici, com'è morto accidentalmente? Ma guarda, accidentalmente. Un scemo del fratello Hunter gli ha lanciato la chiave inglese in capo. Chi te stramult? Mamma ragazzi.
2: Andrea,
0: da tavolo.
2: Show.
3: Su Studio Più.
0: Mamma ragazzi.
1: Ma io perché vedo le scene? Quello che gliela lancia dalla prenda.
0: È fuori dal volo, dall'aereo. Tutto piegato, tutto attaccato all'aereo. Non so come veramente. Ma sai quanta gente che è morta così. Ma moriamo e scherziamo. Per far ste puttanate qua. Cioè, scusate per la parola, ma. Ma sta buono, un pochino più. Andiamo più piano. Se fossimo andati più piano, molto spesso dicono: ah, è grazie a sta gente che noi adesso facciamo questo, facciamo quell'altro. È causa loro. Se andiamo a 200 all'ora e facciamo tutte cose dove velocemente, andavamo un po' più piano, andavamo, stavamo un pochino meglio. Stavamo. Si è vivo. Ci dobbiamo ringraziare, ma ringraziare.

0: canzone molto bella, ragazzi. Cadavolo, tu sei e dici di essere ignorante, ma per me tu sei intelligente. Allora, questa, ragazzi, è il peggior insulto che potete farmi. Cioè, dire che sono intelligente, veramente, non è un insulto all'intelligenza, ragazzi. Non, gli esseri umani sono gli unici a darsi degli orari per mangiare. È vero, è vero. Gli animali, quando hanno fame, mangiano. Noi no, dobbiamo mangiare a mezzogiorno e 30 e alle 8 di sera. Cioè, per forza, la mattina la brioche. Dici, ma non c'hai fame? No, però la devo fare, cioè non è, devo mangiare il cappuccino, bere il cappuccino alla brioche, altrimenti non è mattina, capito? Non, ci siamo fissati delle cose in testa. Che scemi che siamo, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. E che cos'è? E che cos'è? Vabbè, dai, andiamo in pubblicità, voi riflettete su tutto quello che ho detto e cambiate stazione, sennò poi vi dico altre verità, è un casino, poi la gente veramente si insulta la sua, nel traffico, non va bene, non va bene.
1: Show su Studio Più.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elly Schlein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, a più tardi.

0: Dimitri Vegas, Like Mike. Andrea? Ehi, la canzone è finita, la canzone è finita qua,
1: Ah, scusate, stavo parlando con Roccia.
0: Ah, con Manuel.
1: Mi stavo mettendo d'accordo che la ricotta fresca è alle 11, è pronta. Okay. Quindi, alle 11 va bene, Roccia. Va bene. Allora, ragazzi, posso dire una cosa? Cercate le cose buone dei contadini. Se abitate in campagna o vicino a una campagna, cercate un contadino che vi vuole bene. Dovete tenere, e voi dovete volergli bene come se fosse veramente il vostro salvatore, perché se vi date la roba buona, cioè da mangiare, voi vi sta allungando la vita. Cioè, non, adesso io non voglio parlare male dei supermercati, ci mancherebbe, ma vuoi mettere una cosa fatta lì o un pomodoro colto dal campo là, che invece che lascia sta, lasciamo, non mi fate parlare, dice bio, hai detto Dio o bio, non ho capito, è bio, è biologico, ho capito, cioè, e non possiamo mettere trattamenti, ho capito, ma nel campo a fianco, fammi capire, dove tu c'hai il bio nel campo a fianco, cioè ho visto un coso pieno di grand'urco, ma ogni tanto espulsano qualche cosa, sì, ma il vento tira dall'altra parte,
0: certo.
1: Ah, c'hai dei ventilatori che spingono via il vento. Ah, ho capito, beh certo, è la compra allora, quant'è? 100 euro, azzo, 100 euro. Quanto siamo coglioni, mamma mia, ci stanno a coglionare. Allora devo dire una cosa, ragazzi, un mio amico, non posso fare nomi, però ieri sera è andato in un locale, un bel locale, e mi ha detto che cadavolo, lui è molto fedele, una persona fedele, ce ne sono pochi, due sono qua sulla terra, uno è su Marte e l'altro è sulla Luna, e
0: ho capito chi è.
1: Non lo conosci.
0: Ah, okay.
1: Cioè lo conosci, ma lui non ti conosce, cioè ti conosce.
0: Ah, pensavo fosse un'altra persona.
1: Chi? Dillo.
0: No, Marcello. Che
1: ma quale Marcello? Mo' è fedele, Marcello. Sto scherzando, è fedele. È fidanzato. Ci manca. No, però parliamo di fedeltà più alta. Se non,
0: più alta.
1: Fedele alla. Come si dice? Alla fiamma. Allora, praticamente lui è andato in discoteca con un amico ieri sera. A un certo punto era lì che si faceva gli affari suoi, cioè con nessunissima intenzione di rimorchiare, perché è sposato, e quindi lui cosa fa? Sposato o fidanzato? Non mi ricordo, fratello. Vabbè, comunque, sposato o fidanzato. A un certo punto mi manda un messaggio e mi dice: Andrea, ero lì che mi faceva i miei affari, mi bevevo un cocktail. Questo è uno che si fa un mazzo incredibile, un contadino allevatore. E dice: mi stavo rilassando con un amico, mi bevevo una mia birrettina. A un certo punto è arrivata una ragazza, 25-26 anni, giovane, lui ci avrà, penso l'età tua. No, un po' meno, però insomma, quell'età là, dai 40 in su, e mi fa: hai già fatto cardio? Lui sinceramente dice: cardio? Ma sinceramente no, cioè, poi cosa intendi per cardio? Hai fatto sesso oggi? E lui gli fa: no, e non hai voglia di farlo con me un po' di cardio, questa ragazza qua. E lui gli fa: guarda, mi dispiace, sei molto bella, però sono sposato e sono fedele, quindi mi dispiace. Ah, peccato, sei anche un bravo ragazzo, sì, e se ne va. E dopo un po', sai che il tasso alcolico poi muove cose. Lei è tornata con le amiche, gli fa: hai fatto cardio oggi? Vabbè, me l'hai chiesto anche prima, è passata un'oretta, non sono qua col mio amico, non, a meno che lui non si sia accorto di qualcosa di strano, insomma, non, qualche bruciore, no, non ho fatto cardio, non, e quindi lei non hai voglia di farlo con me, no, ma adesso sono sempre sposato, come via dicendo. Questo poi giustamente lui mi ha fatto un commento: Andrea, tutti i ragazzi oggi che ho visto in discoteca non ci provano con le donne, sono come Ugo che sta sul divano, preferiscono stare sul divano appollaiati con la birretta sigarettina, la sigarettina a guardarsi i film piuttosto che uscire a rimorchiare una ragazza. Poi si lamentano. Ma e anche in discoteca c'erano tutte queste ragazze. I ragazzi le guardavano, sì, facevano le pose con le cose, si facevano i selfie, i ragazzi guardavano tutti magari palestrati così qua, ma nessuno che andava a battagliare con una ragazza. È vero, ha ragione, ci siamo rincoglioniti, gli uomini sono rimbambiti, le donne hanno bisogno di essere corteggiate. Oh! E che dai, e veramente tutti come Achille sono diventati. Achille Ugo, lui preferisce stare sul divano con l'aria condizionata, con la birretta, con la sigarettina, sul divano a guardarsi Netflix, La casa di cartone. E l'altro, il mente lucida, preferisce, lui è tutto lucido, è lucido, si lucida tutte le sere, nonna. Preferisce, capito, non chiedere perché non vuole ricevere i no. Gli uomini non hanno più l'hanno giustamente, le donne dicono non ci abbiamo più le va, hanno ragione, non ce l'abbiamo più, non è più il coraggio di andare a una donna e prenderti un bel due di picche in faccia. Oh no, perché? Beh, no, perché mi deve dire di no lei? Oh, ma se no io è la più figa delle ame, eh? Ma sei un uomo, ma sì, ma sono anche la più figa, ok? Guarda il tricipite, guardami questa tinta, guarda le sopracciglia come le ho fatte bene, guarda, ma là, io non c'ho una doppia punta, eh? Cioè, ti rendi conto? Ti rendi conto? Siamo diventati così, l'uomo è diventato così, rincoglionito, è bio, l'uomo è bio, è diventato bio, e se la tira, e la donna sta là che dice, e voglio fare cardio io, e dai, cavolo, show!
2: Su studio più
1: che mondo marcio, ragazzi, se capisci più niente, non si capisce. Achille da quando si è fatto l'audio arriva sempre più tardi. Secondo me si è fermata pure questa di marcia. Ma quello, ragazzi, oggi, siccome Carlo si è preso un giorno di ferie, se l'è preso anche lui, capito? Un'associazione di lingue. E io pago. Ma tra un po' non pago più, però. Perché su scemo.
0: Andrea, chiedo scusa, ma dobbiamo salutare Nicky Jam.
1: Ah, Nicky Jam, ci sentiamo dopo. C'era anche lui ieri ai mondiali. C'era anche Nicky Jam.
0: Ma non lo
1: c'erano
0: so.
1: Un po' tutti, c'erano.
3: Andrea.
1: A dopo, Nicky.
2: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te sempre.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Merci les Furias. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ma dov'è Achille? È la testa disabitata, ragazzi. Oggi mi sa che non viene oggi.
1: Meno male.
0: Sa che sto meglio io. Non c'ho il fiato sul collo. C'ho solo il fiatone di Ugo e basta. C'hai un po' di tosse, lo sai che c'è un po' di tosse.
1: Sì, sì.
0: In continuazione stai tossendo.
1: Sì, ho preso un po' d'acqua sti giorni, Andrea.
0: Ah, hai dormito fuori?
1: No, no, abbiamo fortunato, siamo riusciti a fare tutte le serate, solo che alla fine è arrivato il tempo.
0: Ah, t'ha preso?
1: Eh no, per smontare, vai, mi sono bagnato.
0: Ti sei bagnato?
1: Vabbè, ma sì.
0: Ma c'è qualche problema?
1: Ma chi è?
0: Dava l'acqua, ma bagnato, la testa, capitano, si andò.
1: No, che dai!
0: Ma ci parla. Allora va. Ma come va? È tutto accelerato stamattina. E sei accelerato. È la tosse, ragazzi, ha paura di tossire, capito? Quindi accelera. Va più veloce della tosse. Secondo me è la gibbosi.
1: Che c'entra?
0: C'hai la gibbosi.
1: Ah no, la gibbosi è quando sei così.
0: Beh, tu sei gobbo, eh?
1: Non sono gobbo.
0: Ti faccio la foto di profilo.
1: Ma non so.
0: Girati di profilo, vai, vai, girati. Mo te la faccio, aspetta. Non sono gobbo. Girati. Eccola qua, fatta. Dopo te la faccio vedere. Te la mando, va. La pubblico, dai.
1: No, no, dai.
0: Eh sì, lì gobbo.
1: No, il tuo...
0: Vedi, scrivo anche, dicono che non ho il gobbo in radio. Non è vero. Eccolo.
1: Dai.
0: Dicono che non ho il gobbo. Già, sempre rileggere in radio. Non è vero, eccolo. E dopo te la vai a vedere.

0: piovuto, dove c'era Ugo, avrete rimborsati?
1: Non si paga.
0: Ah, non si paga?
1: Solo da mangiare.
0: Vabbè, ma io mi sono fatto male, sono scivolato. Chi paga qua? La comunità, il comune, l'assessorato, la cosa, qualcuno deve pagare. Mi sono slocato una caviglia. Ciccione, devi schiattare, uno ha scritto. Vabbè, la gente ti vuole bene.
1: Dai, ma ditelo che allungate la vita. Così.
0: Allungate la vita a suo fratello. Andrea, Ugo si ammala sempre, come te. No, io non mi ammalo mai.
1: Ma
0: io,
1: quando mai?
0: Allora, io mi ammalo, ma mi ammalo seriamente. Mi rompo una costola, una vertebra, polmonite, cioè delle cose belle importanti. Lui invece è sempre malato, cioè lui ha una malattia costante.
1: Ma
0: cioè,
1: non
0: tutti
1: è vero?
0: I giorni. Tu da quando io ti conosco, tossicci.
1: Ma no, ma vabbè, non è mica una malattia quella.
0: Come no? Però è cronica, febbre, è cronica.
1: A livello di febbre.
0: Ma come no? C'hai la febbre, c'hai il nervo sciatico.
1: Ho capito,
0: c'hai,
1: ma io.
0: C'hai i bossi sulla schiena, c'hai il sedere infiammato. Oh, stai attento che con questo caldo, ragazzi, un attimo, che vai a fuoco, cioè non. Buongiorno. Sai, i ritorni di fiamma, ragazzi. Andiamo avanti. Anche un po' di gibbosi, Ugo. Sì, è vero, l'ho già letto. C'ha la gibbosi, sì, ma non lo so. Lui devo, pensa di no, ma non.
1: Devo rifare i rulli.
0: Lui è Bruce Willis con la gobba. Bruce Willis gobba. Ciao Andrea, posso essere salutato da Elvira? Grazie, Claudio da Salò. Ma assolutamente no. Ma che, ma che facciamo? I personaggi a richiesta? ma che sei impazzito? Ma vai, Mona, va. Te Elvira. Eccomi! Sono Elvira! La portinaia del palazzo!
2: Ciao tesoro!
0: Allora, ho voglia di rifare Elvira, quindi il prossimo spettacolo che faremo da ottobre. Non si sa che spettacolo faremo, però voglio fare una cosa tutta strana, che entro così esco cosà, capito? Cioè delle cose proprio, non lo so, anche perché è l'ultimo spettacolo che faccio, poi dopo vado come in pensione. Che faccio? Andiamo avanti. No, dopo no, basta.
1: Mi raccomando, a me mettimi sul tavolino quando fai il prossimo spettacolo.
0: In che senso?
1: L'urna, mettila sul tavolino.
0: Ah, perché muori? Ma quando muori? Non ho capito.
1: Non lo so, se non ci dovessi arrivare, tu per rispetto.
0: Ah, sì. Metto
1: Achille lì dove si mette di sempre e accanto
0: l'urnettina tua. Va bene. Lo sarà fatto. Andrea, alleno ha grandinato, chiama Achille che secondo me gli ha tempestato l'auto.
1: Lo chiamo, non
0: ho voglia di vomitare, ragazzi. Cioè non è per un giorno che respiro. Ugo, una volta si faceva gara a chi ce l'ha. Andiamo avanti. È vero che comunque è cambiato tutto, ragazzi. Una volta si faceva gara tra i maschi, quante pomiciate hai fatto in discoteca. Io mi ricordo che si faceva le gare a chi baciava più donne o chi riusciva a baciare più donne. C'era una roba bellissima, c'erano le gare, chi ce l'ha più lungo, cioè, capito? Non gli ho toccato un seno, era bellissimo. Adesso si fanno le gare a chi ce l'ha più lungo, ma il cellulare, tutti sti maschi in discoteca vai lì e ti guardi un cellulare, stai nel parcheggio, ma che sta a fare un cellulare, chattano al cellulare, capito? Ci sono tutte le donne lì, loro chattano al cellulare, altre donne, ma stavi a casa, risparmiavi 20 euro, cretino. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Andrea, sai il colmo per una persona in sovrappeso? In sovrappeso? Soffrire anche di lordosi. Ciao. Non l'ho capito.
1: Lordo, Andrea, quando si dice sei lordo, che sei grasso.
0: Ah, una battuta, non mi ha fatto ridere. Scusami, non ho fatto ridere. Anche io non faccio ridere, lo so. Ciao, cadavolo, posso essere mandato in mona da padre Ivo? Ma vai, Mona! Matteo San Clemente! Ma che è un prete, non so. È un prete. Ah, comunque è arrivato sesto,
1: Chi?
0: San Giovanni.
1: Mamma mia.
0: Andiamo avanti.
1: Ti prego, non più dire che l'hai detta davvero.
0: L'ho detta veramente. Attenzione, c'è l'uomo delle scommesse clandestine.
1: Chi è?
0: È Pietro Cuna! io ti devo seguire per altri consigli. Seguite sempre Cuna. Allora, non si fanno le scommesse. Io scommetto poco, io sono un povero. Scommetto scommetto povero, da povero. Sono povero, scommetto da povero. Quant'è? 5 euro. Allora, però, chiedo sempre consiglio a Pietro Cuna. E Pietro Cuna mi dà delle dritte e io, infatti, non vinco mai.
1: Anche quella di ieri.
0: Ogni tanto.
2: Mondiali,
0: ogni tanto lui mi dice: ho vinto! Hai vinto? Come mai io ho perso? Abbiamo fatto la stessa scommessa. C'è qualcosa che non può. Vabbè, come stai, Pietro? Come stai?
2: No, ti volevo dire, è vero che noi quando eravamo ragazzi facevamo le gare.
0: Sì.
2: Falla a fare adesso la gara a chi bacia più donne che ti arrestano per violenza sessuale.
0: No, no, allora una volta c'era le pomiciatine.
2: Quello problema.
0: No, ma erano consenzienti le donne, non è che. Ma tu che devi fare? Le legavi.
2: Aspetta! Adesso sono consenzienti. Il problema è che hanno problemi di denaro e poi.
0: Oggi è polemico.
1: Oggi è polemico.
0: Sì. Non te l'ha data Elena, eh?
2: No.
0: Non hai fatto cardio ieri sera.
2: Abbiamo appena fatto cardio. Oggi è lunedì.
0: Ma di mattina?
2: Sì.
0: Di mattina?
2: Certo.
0: E quanta invidia. E quanta invidia. Che bravo, hai fatto bene. Ma piove lì, piove.
2: Ma.
0: C'è il sole. Perché qua ha piovuto anche.
2: Tra l'altro ieri, ma come stanotte ha piovuto?
0: No, stamattina ha piovuto, sta piovendo. Adesso ha smesso.
2: Madonna.
0: Anche se
2: altra grandine.
0: No, una spruzzata. Scusa. Una bagnatina così alle piante.
2: No, tu sai, ieri siamo.
0: Tu sei un cretino.
1: Io.
0: Ma fammi parlare con Pietro. Stai zitto, animale bestia che non sei altro.
2: Tu lo sai, ieri siamo andati a vedere la partita dei nostri amici argentini. Avevamo le magliette dell'Argentina, Poi l'Argentina ha perso, siamo tornati a casa, siamo tornati magliette argentina.
0: E vi siete messi quelli dalla Spagna. Tu sei veramente una pessima persona. Cioè, lui c'ha un amico Rodri che saluto, con la moglie, i figli argentini che vivono lì a Malaga. Praticamente, quando va in giro con lui, ti fa Argentina. Quando non c'è lui, ti fa Spagna, capito? Cioè, una roba. Sei veramente una merendina. Sei una merendina. Vabbè, comunque hai fatto bene. Sei uscito poi a festeggiare? Immagino.
2: Sono rientrati poche ore fa.
0: Bello, bellissimo, bello. Ma tu sei rientrato con Elena o con un'altra? Cioè...
2: No, sempre con... Tu lo sai che io sono fedele come i cani.
0: Sì. No, lui è un altro fedele,
2: Ho tanti difetti, ma uno no, però sono fedele.
0: Non dire tanti difetti, dai. Dai, non dire così, non ti buttare giù, dai. Non... Senti, Pietra, allora facciamo così. Allora, mandiamo una canzone e poi facciamo lo One Day Sponsor, va bene?
2: Dai, va benissimo.
0: Così ti svegli, ti dai una secchiata d'acqua in faccia perché ti sento un po' rincoglionito, ok?
2: No, sono bello tranquillo.
0: Sei tranquillo? Ok, va bene. Allora, canzoncina e poi qua siamo. Non scappare, così vi dà un po' di dritte perché oggi vuole farvi un po' di regali. Cioè, No, è vero, è giusto?
2: Certo,
0: ha comprato non so quanti galloni di benzina.
3: È vero. Andrea.
4: Tavolo.
3: Show.
4: Su Studio Più.
5: Spot.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: scritto: ma allora siete litigati con, non siete litigati con Pietro? Questo deve essere del nord Italia come noi, cioè non bestia. Pronto?
1: Pietro?
0: Non c'è, non c'è, lo devo chiamare, ragazzi.
2: Ci sono.
0: Perché ti sei nascosto? Hai fatto un altro po' di cardio?
2: No, pensavo che mi chiamavi tra 5 minuti e stavo cercando di fare un po' di cardio.
0: Ah, ancora?
1: Che cardio,
0: che cardio, veramente. No, no. che secondo me io vorrei le prove. Ma non,
2: Ugo!
0: Ma non c'è, Elena. Passami
2: Sento
0: Elena.
2: Profumo di degrado.
0: No. Passami Elena, bestia, passami Elena.
2: Vieni.
0: Tieni.
3: Tesoro.
0: Ciao.
1: Ciao. Ma Elena.
0: Hai fatto un po' di cardio?
3: No, Andrea, io non dormo da 2 giorni.
0: Ah, ma per il cardio?
3: No, Andrea, ho visto la quota dell'over 9.5 di Inghilterra-Francia Non abbiamo giocato quello.
0: Lo so, perché Pietro, anche a me Pietro mi ha dato un'altra quota, un'altra cosa da giocare. Infatti lo vorrei ringraziare veramente, ma vai Mona, una!
3: Potevamo essere su una spiaggia alle Maldive, Andrea, invece è lunedì di nuovo.
0: È lunedì, che tristezza, tristezza. Senti, come va il negozio? Il negozio come va?
3: Bene, profumatissimo.
0: Ma è una profumeria. Se invece era una. Non possiamo.
3: Non diciamo.
0: Se era un altro tipo di negozio. Andiamo avanti. Come va? È un po' a casa. Vedi, Elena ha fatto cardio, l'ha capita. Ah, va bene. Allora, ripassami la bestia pelosa, ma.
3: Ciao, tesori belli.
0: Ciao, amore, Elena, ciao tesoro. Ciao. La parte intelligente se ne va. E arriva.
2: Oh, mi ha chiesto 50 euro, che cazzo significa?
0: No, vabbè, adesso, ma tu sei veramente un animale. Tu sei un animale peloso. Io lo sempre. Va bene, comunque. Allora, se pensate che lui sia il vostro assicurazione, il vostro assicuratore intelligente, no. Se pensate che sia un assicuratore onesto, sì, ma intelligente, no.
2: Vabbè, ognuno c'ha le sue.
0: Un assicuratore erudito, no. È grezzo come noi, quindi non.
2: Però... comunque ti dico una cosa vera. Sì. Dico una cosa vera. È che quest'anno mi ero convinto. Di depilarmi.
0: Veramente?
2: Proprio, sì, siamo arrivati a un limite proprio allucinante.
0: Per il caldo.
2: Mi hanno chiesto 1800 euro, Andrea.
0: 1800 euro per tirarti via i peli?
1: Ma stai scherzando?
2: Sì,
0: Ma vengo io, scusa.
2: Ma perché devo farlo in 6 sedute.
0: Ma io te lo faccio in una sola. Io con la carta vetrata 120. Io in una seduta ti depilo completamente. Ma non ti ricrescono più i peli.
2: Un cinese mi ha detto che mi mette le bende agli occhi.
0: Sì.
2: E mi dà fuoco con la benzina.
0: Ma tu non stai. Si è preparato anche sta battuta orrenda. Cioè.
2: No.
0: Tu sei veramente un calamaro senza tentacoli.
2: Comunque si vede. Comunque si vede la. Cioè, ecco. Si sente la mancanza di Achille.
0: Infatti. Si sta molto meglio.
2: Non si sente lo spiffero.
0: Lo spiffero del cervello. Spiffero. Che è vuoto. Mamma. Fa battute.
1: Sì.
0: Senti, io direi di mandare il jingle. Vai, jingle.
2: Yeah.
4: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con
1: Route 66 è in diretta da Malaga. Abbiamo Pietro. Buongiorno, fratellone.
0: Che bravo che sei, Ugo. Vabbè, allora, Route 66, spiegalo te, Ugo, che cos'è? Così la gente non capisce. Vai,
2: Ugo, revilalo.
1: Route 66 è un'agenzia di brokeraggio.
0: Sì.
1: Assicurativa. Beh, non cominciate a ridere che appena inizia.
2: Senti il profumo, Ugo.
0: Senti il profumo di degrado.
1: No.
0: Dopo ti devo dire una cosa, Pietro.
2: Ok.
0: Che già sai, forse. Vabbè, fa niente.
1: È un'agenzia di brokeraggio assicurativo.
0: Sì.
1: Loro si rivolgono con le 18-20 milioni, addirittura sono. Sono cresciute, Pietro, sono più di 18.
2: Sono
1: diminuite.
0: Sta selezionando.
1: Le 18 milioni di compagnie assicurative.
0: Sì.
1: E vi danno la possibilità di risparmiare sulla vostra assicurazione, magari usando addirittura anche la vostra. Vi faccio un esempio.
0: E allora, siccome stai parlando troppo veloce.
1: No, è normale.
0: No, la gente non. Ma no, che è normale. Tu allora, devi respirare. Devi far capire. Cioè, non è un jingle.
1: Allora.
0: Fai capire.
1: voi,
0: ma no, non è lento adesso.
1: Voi rivolgendovi a Pietro alla Route 66 avrete.
0: Ma innanzitutto dove sta sta Route 66? Che è a Malaga?
1: No, si trova a Bergamo.
0: Ma se non lo dici,
1: ci stavo arrivando.
0: Dove a Bergamo?
1: A Bergamo.
0: Dove?
1: Il paese a Bergamo.
0: Ma quale paese? In un centro commerciale.
1: In un centro commerciale.
0: Quale?
1: Non lo so.
0: E se non sei te.
1: Scusa. Allora, cercateli.
0: Sì, cercateli.
2: Allora,
0: che è la cosa caccia al tesoro.
1: Route 66, 15 anni di attività.
0: Che c'entra questo?
1: L'ho letto adesso sul coso nuovo che sta girando.
0: Dove come si chiama il centro commerciale?
1: Non me lo ricordo.
0: Chiedilo.
1: Pietro, il centro commerciale?
2: Allora, abbiamo cambiato sede da poco. Siamo presso il centro commerciale Valtesse di Bergamo.
0: Valtesse.
2: Quest'anno festeggiamo, come ha anticipato Ugo, i nostri 15 anni di attività.
0: Sì.
2: E ce li state rovinando come
0: ok. È colpa sua, dai.
1: No, allora Pietro, parla tu, va che
0: no,
1: si
0: no, parolaccia, vai avanti tu.
1: Allora,
2: no, Ugo, dobbiamo completare l'opera, vai.
1: Avete la possibilità di risparmiare?
0: Come?
1: Mandando un messaggio.
0: Ma perché risparmiano?
1: Perché?
0: Perché la gente ci risparmia.
2: Ma su che cosa soprattutto?
1: Si
2: Ugo?
1: Risparmia sull'assicurazione, sul prezzo, quello che pagate alla fine.
0: Ma perché?
1: Non mi avete mai fatto queste domande.
0: Ma come lo danno? Ma secondo te perché ti fa risparmiare?
1: Ti fa risparmiare perché paghi meno.
0: Ma perché paghi meno?
1: Paghi meno perché riesci a trovare delle soluzioni adatte al tuo tipo di...
0: Le soluzioni? Che è l'umago?
1: Allora, fammi fare un esempio terra a terra.
0: Sì, senti.
1: Allora, io so con l'assicurazione caccio, no? Io dico, Pietro...
0: Guarda che è più semplice di quello che stai dicendo.
2: Ma che caccio d'assicurazione
0: è? Caccio è, dai. Guarda. Ascoltami, caccio. Comprano bene e vendono bene, no?
1: Vabbè,
0: cretino.
1: È il sunto.
0: Diciamo sempre la stessa cosa.
1: Per dire. Non abbiamo detto
0: mamma
1: niente.
0: No.
1: Comunque.
0: Ma vai a tagliare l'erba. Con la bocca, no?
1: Con la bocca.
0: Mamma.
1: Allora potete risparmiare, come sì. Giustamente ha detto Andrea, perché loro comprano bene e vendono bene.
0: Comprano bene dove?
1: Comprano bene. Comprano loro kit e murta.
0: Vabbè, dai. Tipo l'ingrosso, no?
1: Sì, per esempio, noi risparmiamo.
0: L'assicuratore che c'ha solo un'assicurazione prende i prezzi che arrivano dalla madre, nella casa madre.
1: Dalla
0: no?
1: casa madre
0: stabiliscono i prezzi e quello tu vai da quello, c'ha un'assicurazione sola e quella devi fare, non è che ne puoi fare altre.
1: Esatto.
0: Non è che vai per dire alla SAI, dici mi fa la Toro. No, io so SAI. Ma io voglio la Toro, costa meno, ma so SAI. Capito quel discorso?
1: Invece
0: lui ce l'ha a disposizione un po' di più.
1: Quindi fa la Confuta, praticamente.
0: La Confuta?
1: Sì, guarda.
0: La comparazione.
2: Ugo, ne approfitto per dire, visto che avete nominato la parola ingrosso, che proprio questa settimana ci sarà uno stock di mutande.
0: All'ingrosso. A lui gli vanno bene, ne salda due, gli vanno bene. Una per ogni chiappa, dimmi.
1: Allora, fanno la comparazione?
0: Sì.
1: Riesco.
0: Allora, facciamo così. Voi mandate un messaggio WhatsApp al numero che tra un po' il Tricheco darà non chiamate, mandate un messaggio e loro fanno una comparazione con la vostra assicurazione, con altre assicurazioni, e vi dicono se magari potete o no risparmiare qualche soldino. Questa è la verità. Cosa dovete scrivere sul messaggio? Questo lo sa, dai.
1: Dovete scrivere la vostra data
0: WhatsApp, su WhatsApp, messaggio WhatsApp.
1: Non chiamate, solo messaggio.
0: L'ho già detto, su WhatsApp cosa devono scrivere?
1: Devono scrivere il nome, cognome e data di nascita.
0: Io!
1: Allora, mandate un messaggio su WhatsApp con la vostra data di nascita, il vostro nome e cognome,
0: sì,
1: e la targa del veicolo che volete assicurare, che può essere la macchina.
0: Non è che volete assicurare, che magari è già assicurato, ma volete capire se potete risparmiare qualcosa.
1: Esatto, che può essere una macchina, un'auto, una barca, quello che volete.
0: Sì.
1: E loro poi tempo in giornata vi fanno sapere. Quindi data di nascita è la vostra, è il vostro nome e cognome, è la targa del veicolo che avete già assicurato o che volete assicurare.
0: Che fatica che sta facendo, mamma.
1: A questo numero
0: si sente che sta facendo fatica.
1: A questo numero, bastardi. Allora 366
2: Chiedo clemenza.
0: Spiegati, Pietro, dai, se no allora, veramente facciamo.
2: Ugo, riposati, Ugo, riposati due minuti perché poi ti faccio dire il numero, che è la parte più bella. Allora,
0: è bello che lui ti tratta come un mentecatto, ma tu non te ne accorgi. Bello.
2: Bastardo.
1: Ora ti cambio una cifra, ora.
0: Vai.
2: Allora, la cosa è semplice. Sì. Quindi abbiamo attivato un numero WhatsApp che adesso il grande Ugo vi dirà. Su questo numero WhatsApp basta mandare solo targa e data di nascita. Nome e cognome lasciatelo stare. Quindi targa e data di nascita. Cosa facciamo con questi due dati? Compariamo con le nostre compagnie a pacchetto che abbiamo e cerchiamo di darvi il prezzo più basso che attualmente c'è sul mercato. In più, visto che Andrea prima l'ha anticipato, abbiamo una promo, quindi per chi si attiva per tutto il mese di luglio e tutto il mese di agosto, per il momento, perché lo facciamo a step, chi si attiva dalla Lombardia tutta e includiamo anche la provincia di Verona.
0: Hai detto includiamo?
1: Includiamo.
2: Come?
0: Hai detto includiamo? Includiamo, ok, sì, avevo capito un'altra cosa.
2: Includiamo la provincia di Verona, ok? Quando mandate la targa e la data di nascita, scrivete anche promo carburante. Chi si attiva con una polizza normale, quindi semplicissima, RC, assistenza e cristalli, sì, quindi bastano queste prime tre garanzie, avrà un buono da spendere in benzina da 50 euro. Quindi è una cosa che facciamo illimitatamente per tutti. Partiamo con la Lombardia perché sennò poi ci incasiniamo e includiamo anche Verona perché comunque è attaccata. Va bene? Quindi
0: se io faccio l'assicurazione con te a luglio o agosto, tu mi dai 50 euro al giorno di benzina. Ho capito bene. Io vado a fare le sgommate ovunque. 50 euro al giorno. 50 euro di omaggio.
2: Un buono benzina, una tantum.
0: Per darti fuoco. Perfetto.
2: Per chi si attiva tra luglio e agosto. Poi da settembre facciamo un'altra regione. Questo fino a dicembre.
0: Uno ha scritto, ma può scrivere anche gente fuori provincia, da Vicenza per esempio? No, t'ha detto di no.
2: No, il Veneto lo faremo da settembre. Adesso abbiamo incluso Verona perché è attaccata a Brescia, sostanzialmente ne abbiamo tanti clienti anche in quella zona.
0: Sì.
2: Quindi la mettiamo dentro in ogni caso.
0: Lombardia e solo Verona. Ok, vabbè.
2: Lombardia, Verona e provincia.
0: Ah.
2: Per il momento.
0: Va bene.
2: Mamma mia, che degrado.
0: Oggi non ci si può ascoltare veramente.
1: Allora, signori,
2: tu mi sa che dal contadino non ti prendi la ricotta comunque.
0: No, prendo la ricotta. Vabbè, ci sentiamo dopo, così mi dai una dritta per le giocate di stasera.
2: Aspetta che c'è la parte più bella.
0: Attenzione,
2: Ugo.
0: Attenzione.
2: Allora, il numero.
1: Amici della Lombardia e Verona.
0: Ma no, tutti, cretino.
1: Tutti.
0: Cretino.
1: Però gli amici della Lombardia e Verona, se vi attivate, come hanno detto, c'è il buono.
0: Ah, ok.
1: Mandate un messaggio su WhatsApp ora.
0: Per sapere se state risparmiando, se state pagando buono, non buono, capite una cosa?
1: Aiuto!
0: Vi fanno un prezzo, non dovete comprare per forza.
1: Aiuto!
0: Dai, andiamo.
1: 366 240 1000. La vostra data di nascita e la targa del veicolo adesso.
2: Bravo, Ugo.
1: Solo su WhatsApp
0: ancora.
1: 366 240 1000.
0: Ciao Pietro,
2: maledetto contadino.
0: Che fretta c'era. Voglio fare un po' di cardio con te.

0: tutti che oggi vogliono farsi mandare in mona da Padre Ivo, non so come mai. Ah, c'è però Carlo Antonio da Andria. Dov'è Andria?
1: Andria, Puglia, Puglia,
0: in Puglia fanno la mozzarella d'Andria, no?
1: La mozzarella di Andria, sì.
0: La famosa mozzarella di Andria.
1: Sì, la fanno anche a Gioia, però.
0: A Gioia.
1: A Gioia del Colle, insomma, un po' in tutta la Puglia, però quella di Andria è un po' più famosa.
0: È famosa?
1: È un po' più famosa.
0: È un po' più famosa. Ragazzi, se lo sentite basso, il volume basso di Ugo, è che aumentando la pancia aumenta la distanza.
1: Sono attaccato, Andrea.
0: Aumenta la distanza dal microfono. Quindi di conseguenza lo sentite un po' più basso, ma voglio dire, meglio così, insomma, non così soffrite meno, soffrite meno.
1: Ma sono attaccato.
0: Adesso sei attaccato. Prima di
1: vabbè, non ci arrivo,
0: ma io l'ho detto, l'ho spiegato. E non ti innervosite. E si innervosisce.
1: Comunque, salutiamo gli amici di Andria, dove c'è il famoso Castel del Monte, pure, Andrea.
0: Ah.
1: Il castello con l'esagonale famoso sulla collina.
0: Non lo conosco. Non
1: vai, dai, non mi dica che non hai mai visto Castel del Monte.
0: Non l'ho mai visto.
1: Come? Manca in fotografia.
0: Chi?
1: Castel del Monte, manco sui libri l'hai visto?
0: Castel del Monte?
1: Sì, quello ha forma tutto esagonale.
0: Tutto esagonale? Cosa vuol dire tutto esagonale? O è esagonale o non è esagonale?
1: Ha le torri e ha la forma esagonale.
0: Ah, quindi è esagonale?
1: Non basta!
0: Scusi, tutto esagonale, cosa vuol dire?
1: E io sbaglio a parlare, lo sai.
0: Perché signora è andata anche a scuola, incredibile. Soldi buttati, ragazzi. Catalo, mi mandi a quel paese con la voce femminile di Elvira che hai fatto prima. Ciao da Carlo Antonio di Andria. Andrea, non posso. Elvira sta facendo le mozzarella adesso. Ma l'analfabeta oggi non c'è? No, non c'è, meno male, ragazzi, respira. Ciao cavolo, posso essere mandato in mona ancora? E basta, e che è stamattina? E dai, Andrea, facciamo comunque a Torbole, pioveva a malapena. Ugo ormai è diventato un VIP e non si concede per nessuno. Però noto come

0: è qua, vabbè, è una chiavica. Grazie. Però lo devo difendere, ti devo difendere. Sai perché ti devo difendere?
1: Perché?
0: Perché lui non è che quando finiamo gli spettacoli, lui l'ansia lo frega talmente tanto che lui deve smontare subito le cose.
1: Ma no,
0: e
1: ma
0: io
1: ma
0: lo
1: ma
0: cazzo vabbè, in continuazione.
1: È un'altra roba, quella è un'altra roba.
0: Va così, va così. Cosa fai tu?
1: Sì, è successo, ma non è che stava finendo lo spettacolo, stava diluviando.
0: Ma tu anche se non piove, tu ti metti a smontare. Ma quanti cazzetti ne hai preso da me?
1: Sì, ho capito. Ma,
0: tu okay, mi devi rispondere, sì o
1: sì,
0: no?
1: Sì, ma non in quel caso, non c'entra
0: ma,
1: niente.
0: Ok, però tu cosa fai quando finisci lo spettacolo? Oh, incredibile.
1: Ma allora, una o due volte l'ho fatto.
0: Per sempre, in continuazione. Tu ti metti a smontare le cose. Perché l'anzi, come lo voglio difendere, questo si sta...
1: Ma che difesa?
0: Allora se la tirava. È vero,
1: ma
0: se
1: non
0: la
1: me
0: tiravo.
1: La tiro, ma assolutamente.
0: Allora devi dire
1: ma
0: che
1: sono
0: è l'ansia che mi frega e ho paura, così smonto, faccio, perché se no si va. Ti stavo difendendo.
1: Ho capito, non sembra.
0: Ma signor giudice, non la voglio più difendere.
1: Ma no, non c'è bisogno di difendere.
0: Colpevole. Ma come? Tu questo ha detto che te la tiri.
1: Ma no, io ma doveva capire il motivo.
0: Quale motivo?
1: E poi non è vero, ho fatto la foto con tutti anche sotto l'acqua.
0: Ma cosa
1: anche col sindaco, chiama il sindaco!
0: Chiamo il sindaco!
1: Il vice sindaco Sara, no, che
0: è volato
1: saluto.
0: Via, è volato via.
1: Che poi il sindaco si chiama Gianni Morandi.
0: Perché hai detto Sara? Perché hai detto Sara?
1: Sara il vice sindaco,
0: ah,
1: che era presente, il sindaco non c'era perché aveva un altro impegno.
0: Un impegno, sì. Cardio.
1: Gianni Morandi si chiama.
0: Gianni Morandi.
1: Come, e quindi, come il cantante.
0: Ma bravo, me ce l'hai ricordato perché non lo sapevamo.
1: Che saluto.
0: Io veramente quando parlo con te mi rendo conto che il mio livello di radio scende a zero. Cioè, tipo quando salta la corrente in chiesa e fanno la messa a terra. Cioè, non.
1: Mamma mia, no, l'hai detta davvero?
0: L'ho detta per alzare un po' il livello, basta una battuta. Tutina per alzare il livello della conversazione con te. Sei veramente messo male, cioè non. Ma veramente sei una chiavica proprio. È impossibile, cioè parlare con te si abbassa completamente il livello. Qualcuno ha battuto sul tempo Ralph Lauren. Ah, io quando fanno queste cose che battono i grandi marchi, io sono contento. Quando mi dicono, ah, ma cavolo, quello è mercato nero. Mercato nero. Ma è normale pagare una borsa 6.000 euro? No, spiegami. È normale pagare un paio di scarpe 12.000 euro? O una sciarpettina di Irma Spaus? Quant'è? 6.000 euro? Una sciarpetta? Un pezzetto? Ma chi ne sa? Allora, qualcuno ha battuto sul tempo Ralph Lauren nel registrare il nome dell'azienda in Indonesia. Perché dico questo? Perché lo sto leggendo. Ma è vero, io non lo sapevo, però se tu crei un marchio lo devi registrare, non continuare a fare sì con la testa, però sembri un cane da cruscotto.
1: Ma no, respiro
0: il cane da cruscotto.
1: No, ma respiro, sto normale.
0: Ho capito, che respiri così, respiri. Perché ti entra più aria se fai così.
1: Mi blocco, scusa.
0: Una cosa brutta. Vabbè, comunque stavo dicendo, quando tu crei un marchio, poi questo marchio lo devi registrare in tutti i paesi del mondo, non lo puoi registrare solamente, ogni tanto sì lo puoi fare. Non,
1: no, così, mi metti in soggezione, è normale muoversi un attimo, mi hai frizzato.
0: No, prima eri così, andavi anche fuori tempo, cioè non, adesso muoviti normale, ma ragazzi, trasmettere con uno che non è normale, non è facile.
1: Ma scusa! Dormo, morbido.
0: Ma anche lui ieri ha fatto tardi perché è entrato nello stadio insieme a Madonna. Andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Era la ginocchiera lui. Dai, allora, fatto sta che se tu crei un marchio, in ogni stato lo devi, in ogni stato dove vuoi vendere quel prodotto, lo devi registrare. Se ti dimentichi qualche stato, poi arriva uno, registra il marchio al posto tuo e tu non gli puoi dire niente, capisci?
1: Sì.
0: È successo dove? Chiedimi dove.
1: Dove?
0: L'ho appena detto, Indonesia.
1: Sì.
0: Dove è l'Indonesia?
1: È l'Indo vicino Nesia.
0: Mamma mia, se la dite pure, c'è una cosa vomitevole. Qualcuno ha battuto sul tempo la Ralph Lauren nel registrare il nome dell'azienda in Indonesia, quindi tutti i negozi che sembrano autentici di Ralph Lauren a Bali vendono falsi e non c'è nulla che Ralph Lauren possa fare al riguardo. Cioè, della serie, a Bali sono pieni di negozi di Ralph Lauren, sono tutti falsi, ma Ralph Lauren, quello originale, non può dirgli niente perché sono stati più veloci a registrare il marchio di lui. E così impara Ralph, come si chiama? Ralph Lauren, con la prossima volta in Bali e così non, e così magari non vieni fregato. Devi imbalare, devi imbalare.
2: Andrea.
0: La mamma che dava.
3: Su studio
0: è la più bella che mi è uscita fuori questa, ragazzi. Tra l'altro è di Massimo.
1: Chi è?
0: Luliano.
1: Chi è?
0: Mia.
1: Chi è?
0: Ah, ragazzi.

0: Giovanni, complimenti per la festa che hai fatto, eh!
1: Grazie.
0: In Indonesia. Io posso registrare la tua faccia e il tuo nome in altri paesi, tanto tu non sei registrato. E ti vendo.

0: canzone bella, questa è degli anni 80, ragazzi. Questa è cosa come se Ideal Live lì. Vabbè, andiamo avanti. Oh, qualcuno ti ha difeso, è stato bravissimo e super disponibile. Max e Roby da Lavis. Da Lavis.
1: Lavis.
0: Ah, Lavis è un paese? Eh?
1: Lì vicino, è sempre in Trentino. No, me li ricordo. Loro abbiamo fatto la foto sotto l'acqua con loro.
0: Vedi, vedi, vedi, ma lui è una persona umile. Io ho tentato di difenderla, però purtroppo non ha il cervello per comprendere chi lo sta difendendo e chi non lo sta difendendo. Tu sei come la cosa del passerotto, no? Che finisce nella cacca.
1: Che storia è?
0: Vabbè, il passerotto che ha freddo, no? Passerotto ha freddo, c'è il gelo, è gennaio, un freddo incredibile, sta per morire perché casca dal nido questo passerotto. A un certo punto arriva una mucca e gli fa una cacata sulla testa. Scusate, ma a casa mia si dice cacata, non una pupù, non posso dire una pupù sulla testa, che ci abbiamo 12 anni. Gli fa una cacata sulla testa. Il passerotto, tutto pieno di cosa calda, si muove indietro, intorno, in mezzo a questa cacata, no? E si toglie un po' di cose, dice, e respira, e praticamente vive. Perché il caldo dell'escremento scalda il corpo del passerotto. A un certo punto arriva una volpe e lo tira fuori dalla cacca. La morale qual è? Non tutti quelli che ti mettono nella cacca lo fanno per farti del male, e non tutti quelli che ti tirano via dalla cacca lo fanno per farti del bene. Perché la volpe si è tirato via un passerotto dalla cacca, se l'è mangiato. Prima l'ha pulito, chiaramente.
1: Certo.
0: E che succede? Sono volpe.
1: Certo.
0: Andiamo avanti.
1: Che storia.
0: È la storia di te, di me che tento di difendere te, che però tu non capisci e vai avanti. Fatto che tu sia ansioso e che abbia questa stanza incredibile, fattene una ragione, lo sanno tutti. Lo sanno tutti, e chiunque ti conosce dopo 20 secondi che ti ha conosciuto dice che sei ansioso. Quindi o prima prendi coscienza di questa tua malattia.
1: Ma lo so.
0: Ok, e allora basta, non è, tu ogni volta che andiamo in un teatro a da montare tutto velocemente, a da smontare tutto velocemente, quello che c'è di mezzo si può fare o non si può fare, non è importante. Lo spettacolo, sì. Andrea, ci mancava catavolo il saggio. Io non sono saggio, ragazzi. Grazie, sono saggente, no, non sono saggio. Andiamo avanti, dobbiamo salutare, lo so, peccato, perché volevo parlare di questo poliziotto rapper.
1: Chi è?
0: È un poliziotto rapper.
1: Ma chi è?
0: Vabbè, allora si scemo.
1: Poliziotto rapper.
0: Si chiama Revman, andate a cercarlo. Ma perché ride, scusa?
1: Mi fa ridere.
0: Cosa ti fa ridere?
1: Revman.
0: R-E-V-Man,
1: sì.
0: Revman, il primo poliziotto rapper, ribalto gli stereotipi del rap parlando di legalità. Praticamente mentre lui rappa, vestito da poliziotto, parla di legalità, capito? Quello che si può fare e quello che non si può fare. Elio e le storie Taser. non è male. È un rapper che si è fatto da solo, arriva dalla stradale, quindi voglio dire, non c'è niente da ridere. Non c'è niente da ridere. Salutiamo Jimmy Maglia e Gianluca Di Simone.
1: Ma chi sono?
0: I battutisti.
1: Io voglio conoscere Di Maglia.
0: Allora basta. Grazie per averci sopportato anche oggi. Appuntamento a domani. Vorrei parlarvi di Cyrano de Bergerac, ma ne parleremo domani.
1: L'hai detto anche l'altro giorno.
0: Oggi non me la sentivo. No, perché devo. Allora, voglio fare la rubrica della cultura.
1: Perché
0: è un programma troppo ignorante. Un pizzico di cultura. Non dico tutti i giorni, sennò esageriamo. Però ogni tanto bisogna darlo, bisogna buttarlo, capito? Aspetta, che c'è un fan. Chiudiamo col fan. Dai, chiudiamo col fan. Oggi ho preso pochi fan. Pronto? Grazie fratello numero uno, fatti in culé, è bellissimo. Grazie a tutti, buon sole, buon mare, buon lago, buon ufficio. Ciao.
2: Su Studio Più
3: Spot.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame,
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto, per la prima notte dopo due settimane, nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Ieri a Washington, al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione, Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine, Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei: la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
2: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la Premier Meloni ha avuto un confronto con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio è la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever. Sabrina.

0: talk about.
1: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
2: Vorrei sentire la canzone di Fred De Palma, La testa gira. Grazie a tutti, baci baci la Leonessa.

Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più. Sono Max da Milano e mi piacerebbe ascoltare stamattina una canzone di Soerba con I Am Happy del 1998. Buon Morning Fever a tutti. Ciao.

spirito vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4.
2: Spot. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: hits of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su Devi.it.
7: Devi scegliere, cliccare.
6: E devi crederci, perché Devi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
9: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca. Parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo due settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riad ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
1: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi dei scontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orso.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Buongiorno a tutti, vorrei ascoltare la canzone della Costa Dintei, grazie.

un'esperienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore. Mostra le nuvole minacciose, un'estate eterna è il mio amico sole.

Let's go. Oh, oh.

Ciao Radio Studio Più, sono Giovanni, vengo da Montichiari, vi sto ascoltando. Volevo chiedervi se riuscivate a mettere su Italo Disco. Grazie.

0: amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fabio Mason e Robbie Groove, Clarauda Lua.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: best of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare.
8: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
14: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali. Live da Ibiza, Mykonos, Miami, Riviera Adriatica, Salento, Madonna di Campiglio. Siamo la Dance Station d'Italia. Siamo Studio Più, dove tu ti diverti.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato nel complesso assolato al nord Italia, ma è previsto un peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi e poi dall'estremo nord-ovest con qualche fenomeno che sarà poi più presente per la giornata di domenica al nord Italia e anche al centro con fenomeni a tratti intensi. Ma intanto restiamo sulla giornata di sabato. Per quanto riguarda il centro Italia non mancheranno ampie schiarite, così anche come al sud e sulle due isole maggiori, con solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con valori più nella norma, intorno ai 30 gradi. Le temperature continueranno ad essere però elevate tra Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Pew.

sono Santo di Serre, vorrei sentire la canzone di Gabri Ponte, tutta l'Italia. Grazie, ciao, siete il mio numero uno.

0: sempre.
1: Se não tens bigode, tá?

0: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: hits of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Salute e Benessere.
1: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Quando si parla di proteine ci sono diverse scelte che possiamo fare. Sappiamo che aggiungere proteine vegetali alla nostra dieta, ad esempio, diminuisce il rischio di sviluppare molte malattie croniche, anche se nella maggior parte dei casi non contengono tutti gli aminoacidi essenziali per costruire i muscoli. Le più potenti da questo punto di vista sono quelle di origine animale, ma meglio le proteine della carne o quelle del pesce. Attenzione, anche le vegetali, ad esempio i legumi, se li mischiate ai cereali integrali, tutto ok, diventano i 9 aminoacidi essenziali e non c'è problema, però diciamo che da soli non ce la fanno. Vediamo, carne e pesce sono entrambe fonti eccellenti di proteine di alta qualità, cioè complete di tutti gli aminoacidi essenziali che il nostro corpo non è in grado di produrre da solo, ma presentano alcune differenze importanti. Le proteine della carne, sia rossa sia bianca, sono ricche di aminoacidi essenziali e ferro facilmente assorbibile. Tuttavia la carne, in particolare quella rossa e lavorata, contiene anche quantità variabili di grassi saturi e colesterolo che, se consumati in eccesso, possono aumentare il rischio cardiovascolare. Le proteine del pesce invece hanno un profilo nutrizionale più leggero. Oltre alle proteine, il pesce spesso apporta grassi buoni, come gli omega 3, in particolare nella varietà grasse come salmone, sgombro, tonno e sardine. Questi acidi grassi hanno un effetto protettivo sul cuore e sul cervello. Inoltre il pesce contiene meno grassi saturi rispetto alla carne. Non esiste una risposta assoluta su quali proteine siano migliori, perché tutto dipende dalla qualità e dalla quantità degli alimenti consumati. Il pesce, soprattutto quello azzurro grasso, è consigliato più spesso per i suoi benefici cardioprotettivi e di basso contenuto di grassi saturi. La carne, se scelta magra, pollo, tacchino, coniglio, e consumata con moderazione, rappresenta comunque una valida fonte proteica e di ferro. La scelta giusta è quella di variare, alternare carne e pesce nella settimana permette di...
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: notte.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

sono Mirko dal furgone, volevo chiedere una canzone che desse la carica a tutti, qualsiasi va bene, di Gigi D'Agostino.

Saladino di Vigevano e volevo una musica degli anni 90-2000 che si intitola ancora Il Fo. Quindi buongiorno a tutti.

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato nel complesso assolato al nord Italia, ma è previsto un peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi e poi dall'estremo nord-ovest, con qualche fenomeno che sarà poi più presente per la giornata di domenica al nord Italia e anche al centro, con fenomeni a tratti intensi. Ma intanto restiamo sulla giornata di sabato. Per quanto riguarda il centro Italia, non mancheranno ampie schiarite, così anche come al sud e sulle due isole maggiori, con solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con valori più nella norma, intorno ai 30 gradi. Le temperature continueranno ad essere però elevate tra Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026, da sabato 25 luglio, tutte le sere, fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più, con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: piece of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare e che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

istinto vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: buongiorno bella gente,
1: qua il Billy,
0: e quest'oggi volevo dedicare la canzone a tutti con un Deca remix, ok? Ciao!

Buongiorno popolo di Radio Studio Più. Mi piacerebbe ascoltare Matt Bianco con Wobban Boogie. Let's go, all the people on the left.

Buongiorno Lori, mi farei sentire a tuo piacimento una canzone di Vasco Rossi? Grazie, ciao!

buongiorno e un saluto a tutto il popolo del Morning Fever. Ti volevo chiedere se si poteva sentire un disco che ormai è un qualche annetto, però per me è sempre molto interessante. Gino Socio Dancer, ciao, buon lavoro!

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Robbie Groove, Clarauda Lua.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Your dance station.
1: Spot. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: più news.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola Di Muro.
2: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi con del materiale rinvenuto nei pressi avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
1: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
3: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
1: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
4: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
1: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair, dei vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno ragazze, ma anche signori, signori e signore. Inizia una nuova puntata di questo programma chiamato Ravelli Go. In un'oretta ascolteremo i successi dance degli ultimi 30-35 anni, quei successi che ho suonato alle radio appunto in questo arco temporale. Lo dico per coloro che magari si fossero sintonizzati per la prima volta a quest'ora su Radio Studio Più. Mi presento, sono il Disc Jockey, my name is Marco Ravelli. Grazie sin d'ora al mio caro amico super abbronzato, il DJ Maurizio Caresana, che si occuperà della parte tecnica. Il primo disco della puntata di oggi è del 1991, è dei Black Box.

Beh, devo dire che la puntata di quest'oggi è iniziata con un disco d'oro, ma se vogliamo forse addirittura anche di platino. Un grande successo degli inizi degli anni 90, come detto eravamo nel 1991, quando i Black Box, gruppo italiano, presentarono questa loro canzone, sicuramente la loro più famosa, era I Don't Know Anybody Else. Oh, è stata per me una settimana un po' difficile, complicata, perché vabbè, molti hanno saputo che festeggiavo il compleanno, quindi vorrei ringraziare tutti i fedeli ascoltatori che mi hanno fatto gli auguri sui vari social. La puntata continua con un disco del 2000, 26 anni quest'anno, questo disco di Bumblebee, si chiama Crime of Passion.

disco, ragazzi. Ma chi non conosce il disco di Corona intitolato Baby Baby, eh? Vabbè, sicuramente più famosa The Rhythm of the Night, però anche Baby Baby non scherzava ai tempi. Non l'ho ancora detto, magari non è poi così importante, è il 25 di luglio, è importante magari per coloro che stanno aspettando i primi giorni di agosto per andare in vacanza. C'è un disco che suonavo nel 2002, è di David Guetta con

chi si può dimenticare di una canzone così? Soprattutto le donne non possono assolutamente dimenticarsi questa Barbie Girl che ha caratterizzato la fine degli anni 90, per la precisione uscì nel 1997, ottenne un grande successo un po' in tutta Europa. Questi Acqua, che se non ricordo male erano scandinavi, fecero anche Dr. Jones, che a me piaceva molto. Vabbè, continua la puntata di oggi, anno 2001, Dance Nation, Sunshine.

notte a Casteggio in provincia di Pavia. Oh, è venuta giù la piazza. Funziona sempre come se fosse uscita ieri. Questa canzone della mia amica Natalie con i Soul Lovers era Surrender, risaliva al 1998, suonata in questa puntata di Ravelli Go, l'ultima del mese di luglio, sabato 25. Attenzione, attenzione, c'è un disco che adoravo nell'anno 2000, si chiama Summer Jam.

0: all'interno del nostro programma qualche disco dalle sonorità molto fighette, che comunque io adoravo, questo genere di dance, anche se vabbè, ero un pelino più tamarro 30 anni fa. Il disco degli Underdog Project, qui su Radio Studio Più, la loro Summer Jam anno 2000. Siamo arrivati alla pausa pubblicità, voi rimanete lì, io come sempre torno tra poco.
1: Ciao amore, torna presto.
2: Studio Più, Dance Station. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

qualche sessantenne sicuramente si ricorderà la versione originale, versione che si ballava in discoteca 40 anni fa. Poi qualche anno dopo, esattamente nel 1998, un certo Byron Stingley, che non so chi sia, non conosco neanche sua sorella, pensate, cioè, realizzò questo remix fortunato perché ebbe un discreto successo un po' in tutto il mondo. Questa You Make Me Feel, vecchia canzone di Sylvester, che ha aperto la seconda puntata della puntata di la seconda parte della puntata di quest'oggi, sabato 25 luglio. In arrivo un successo dell'anno 1995 per 20 Fingers, si chiama Lick It.

la complique. Così diceva una bella canzone degli SMS cantata dalla Reb, dalla mia amica Rebecca, che saluto qualora sia all'ascolto o qualora qualcuno gli riporti ciò che ho detto alla radio. Era il 2001. Nel 2010 c'era questa canzone che funzionava parecchio, di Gramophonize.

0: proprio un tormentone questo 26 anni fa, e nell'anno 2000 quando uscì My Heart Goes Boom, che ho voluto suonarvi in questa puntata di Ravelli Go, puntata di sabato 25 luglio. Un saluto ovviamente va a tutte le persone che sono già in vacanza, i cosiddetti fortunati, sia che essi siano al mare, in montagna, al lago. Vabbè, scatta sempre un po' di invidia quando faccio i saluti a questa persona. C'è un disco da ascoltare, bellissimo, inizia così.
1: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker. Go ahead.

Ricordo ai tempi quando uscì questa canzone, molti scrivevano le mail, perché vabbè non c'era neanche WhatsApp ovviamente, scrivevano le mail chiedendomi: ma scusa, ma è la nuova di Gigi D'Agostino? E vabbè, in effetti il sound era molto quello del Gigione, una canzone dell'anno 2000 per un progetto chiamato Kalia, e una canzone intitolata Ritual Tibetan. Pochi minuti alla chiusura della puntata di quest'oggi, ho un disco molto happy che forse suonavo solo io alla radio a quei tempi. Era il 97, questo è il disco di Sundance.

0: Ravelli.
1: Tutto.
0: Vai, cantiamo Ravelli.
2: Che bello questa canzone.

Questa è dedicata a tutti gli amici di Brescia, città citata da Milo in questa canzone, che a me ogni volta che la suono viene in mente una vacanza fantastica a Mykonos nell'anno 2004, quindi insomma, più di 20 anni fa. Era l'ultima di questa fantastica puntata, secondo me, puntata di Ravelli Go, programma in onda nel corso di ogni weekend, nel primo pomeriggio del sabato, poi comunque svariate repliche durante tutto il weekend, programma ovviamente disponibile anche in podcast sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Sono Marco Ravelli, grazie di cuore a tutti voi, spero di avervi fatto passare un'oretta deliziosa, grazie al mio amico Caresana, noi ci sentiamo tra 7 giorni, ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Spot.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Station.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ciao a te, un sabato nel complesso assolato al nord Italia, ma è previsto un peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi e poi dall'estremo nord-ovest con qualche fenomeno che sarà poi più presente per la giornata di domenica al nord Italia e anche al centro con fenomeni a tratti intensi. Ma intanto restiamo sulla giornata di sabato. Per quanto riguarda il centro Italia non mancheranno ampie schiarite, così anche come al sud e sulle due isole maggiori, con sole innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con valori più nella norma, intorno ai 30 gradi. Le temperature continueranno ad essere però elevate tra Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
2: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Noi ripartiamo belli puntuali anche in questo weekend fantastico, estate piena in tutta Italia. Io sono Giampiero XP e si riparte con questo percorso dance che prevede dance in anteprima e in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ripartiamo con un bel progetto che riprende un classico della musica pop dance house. Parliamo di Robin S. Show Me Love in una versione ricantata e però ricorda il motivetto senz'altro. LB1 con I Need a Sign.

questo bassone inventato da Stonebridge, DJ producer svedese, che all'epoca remixò un progetto che non nacque nella versione che conosciamo tutti quanti noi, Robin S con Show Me Love, in questo caso ripresa e ricantata da LB1, I Need a Sign. Io intanto comincio a ricordarvi che questa notte, se vi va, ci vedremo in piazza a Roseto Capo Spulico, provincia di Cosenza, con uno dei miei format vincenti. Parliamo di Italia Remix. Balleremo tutte le versioni delle canzoni più belle italiane in versione remix, appunto. E come sempre sarà grande divertimento. Questa notte Roseto Capo Spulico, provincia di Cosenza, con Jean-Pierre XP in console, Italia Remix, radio ufficiale, Radio Studio Più. Questa è una versione ricantata di What Is Love.

0: segnalate da Giampiero XP.
1: Queste le news dance mondiali. Appena partito il tragitto, il percorso dance di Dance Nuova, appunto, di Giampiero Experience, abbiamo superato Rex Stax, What Is Love, ricantata, in arrivo Richard Gray, New Yorker Soul, Get Up Everybody! Un progetto che fu del grande Byron Stingley, ha fatto la storia della musica house, questa grande song, ripresa e ripresa anche molto bene dal grande Richard Gray, Get Up Everybody!

spero che stiate apprezzando questa partenza di Jump Your Experience. Abbraccio virtualmente e ringrazio tutti coloro che ormai mi seguono da anni e anni su Radio Studio Più con Experience. In arrivo si cambia genere, Peppe Citarella, Barbossa, Glez F con Che Chemo.

Beh, devo dire, suoni caratteristici ormai che contraddistinguono questa label che ha aperto un mio amico del passato, grande amico Peppe Citarella, che in questo caso è protagonista con Barbossa, Glez e F. Lui riesce a trasformare i progetti nati salsa in questa versione house tutta sua, tutta della sua etichetta, la Union Records, che chemo. In arrivo si cambia, passiamo alla Tech House. Bello questo progetto, molto originale. Antonio con Mua.

Regardez-moi.

0: Bello originale progetto The House, Antonio con Moi. Io vi do l'indirizzo email per inviare tutte le vostre produzioni per poterle suonare in experience. Gian Piero con la N di Novara, xp@gmail.com. Facciamo una piccola pausa, restate là.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: The future tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
4: E rieccoci pronti a rilanciare un'altra tranche di Giampiero Experience. Ripartiamo con Molella, Riva J Peralta, bel progetto Latin Tech, e che balleremo perché insomma ci fa veramente muovere. Il titolo è Che lo che.
3: Giampiero Experience live DJ set. Radio Studio Pew.

0: bravo Molella, decennale DJ italiano di dance ed esportazione mondiale sulla scena ormai da diversi decenni, con Riva, Jay Peralta, Che lo che. Ragazzi, se vi va, questa notte Gianpiero XP vi aspetta a Roseto Capospulico, provincia di Cosenza, per un format vincente Italia Remix. Tutte le canzoni italiane più belle dagli anni 60 in poi, in versione remix ovviamente. E ci vedremo questa sera, se vi va, Roseto Capospulico, Cosenza, in arrivo Camel Fat.
1: Echo dreams in the dark. In this space we leave our mark. Souls entwine, rhythms play. In this moment I will stay.

0: House Dance Mondiali, segnalate da Giampiero XP.
1: No, dico, vogliamo spendere due parole per questo grande DJ producer di musica elettronica, tra i più forti ormai sulla cresta dell'onda dell'elettronica da diversi anni. Parliamo di Camel Fat con Vocoder. Il progetto è Unique Moment nel viaggio di Giampiero Experience. Adesso dalla house elettronica passiamo all'house un po' più pura. In arrivo Henry Aching con Music is the Rhythm Experience.
0: Giampiero Experience.

the best dance in the world.

0: Giampiero
1: Bello anche questo cantato su un traccione house, un cantato vecchia maniera, old school house. Segnatevi anche questa, Henry Aching con Music is the Rhythm. Nei miei live di tanto in tanto, quando insomma sparo house, spesso e volentieri trovate questo genere di house molto old school che io adoro. Adesso c'è un progetto firmato Stylophonic di qualche anno fa, di cui sono uscite diverse versioni remix. Questa secondo me è la più bella, Dance Floor Stylophonic.

0: Sì.
1: Giampiero Experience.
2: Sono pienamente d'accordo con ciò che ha detto la signorina poc'anzi, che salutiamo. Io sono Giampiero XP, il viaggio è quello di Giampiero Experience. Ogni sabato 3 del pomeriggio live, replica la domenica alle 21, ovviamente su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Molto originale questo progetto house, che però riprende la Macarena. Nari Paolo Ne, Macare Funk.

0: ma anche di qualità questa traccia che riprende la famosissima Macarena. Ragazzi, vi ricordo che da un po' c'è anche il podcast di Giampiero Experience, basta cliccare sul sito radiostudiopio.net, sezione Giampiero Experience, e risentite tutte le puntate. Restate là.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Music. The Dance Station.
1: Radio Studio Q.
2: The Future Tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Q. La Dance Station d'Italia.
4: Ragazzi, come sempre, rientriamo con l'energia che contraddistingue ogni weekend su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, Giampiero Experience. Ricordandovi che questa notte, se vi va, questa sera, trattino notte, se vi va, ci vedremo a Roseto Capospulico, provincia di Cosenza, per un grande format Italia Remix e balleremo le canzoni italiane in versioni EDM. Ci divertiremo alla grande, dai. Giampiero XP che prosegue con il grande viaggio di Giampiero Experience. Ultima tranche di quella che ci dà energia particolare e ritroviamo i The Cube Guys, insomma, tra virgolette, vecchi amici artistici The Cube Guys, che hanno creato questa traccia, a mio avviso, bellissima. Il progetto è Hermano, collaborazione con Jubaba.

0: Giampiero Xpins.
1: È la vita sin control.
0: Su Radio Studio Più.

No, dico, ma come fanno i The Cube Guys a non sbagliare una traccia? Tra i miei preferiti, nei miei DJ set, c'è sempre una, due tracce dei The Cube Guys, in questo caso collaborazione Jubaba, Hermano, che significa fratello. In arrivo un altro progetto che io consumerò e ci sono ben tre artisti mondiali, Oliver Heldens, Kreider e The Young Punks, che hanno ripreso un progetto anni 80. Vediamo un po' quanti di voi indovinano. A, E, I, O, U, ma sentite quanto è devastante.

0: dance mondiali segnalate da Giampiero XP.
1: Questa è un'altra traccia che Giampiero XP consumerà senz'altro. Per quelli che seguiranno il sottoscritto nei vari live in giro per l'Italia si accorgeranno che poi consumerò questa bella traccia che assolutamente dovete segnarvi, e se suonate house dovete acquistare Oliver Heldens con Kreider, The Young Punks, A-E-I-O-U-A-E-I-O-U, in arrivo ancora house di alta qualità, Hurt and Days con

bellissima anche questa, Earth in Days con It's Time for House, un traccione che viaggia a mille all'ora con dei suoni, se la sentiste nelle cuffie come sto facendo io adesso, riscoprireste veramente il piacere di poter suonare musica house. Mi sto rivolgendo ai DJ che suonano questo genere musicale. In arrivo un bel remix firmato da Eden Prince ed è il remix di Asha, JJ Tribute 2K26, sul volume.

Asha, scritto A-S-H-A, JJ Tribute 2K26, remix di Eden Prince, ma adesso alziamo i BPM e vi ricordo che con questi BPM energici vi do appuntamento questa notte a Roseto Capospulico, Giampiero XP Live per un format vincente, Italia Remix, tutta la musica italiana in versione EDM. A chiudere arriva The Hofnar, Autospace. Giampiero XP.

0: di sì, ci siamo rinfrescati con questa bella traccia molto estiva, The Ofnar con Auto Space, la voce di Bianca Tilici o Tilissi, dipende se è di origine italiana o meno. Io vi ricordo il mio indirizzo email per inviare le vostre produzioni, gianpierxp@gmail.com, e risentire in podcast ormai è facile, radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience. Fantastico weekend a tutti, alla prossima, besos!
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fabio Mason e Robbie Groove, Clara Audalua.

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
3: Attenzione, attenzione!
4: È sabato!
3: Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire!
5: 5, 4, 3, 2, 1!
4: Prima o poi ce la faremo, insomma, prima o poi imparerò anch'io a fischiare. Saluto e ringrazio Giampiero Spi in diretta nazionale, sul digitale terrestre, in FM, in DAB, isole comprese, in Eurovisione, in Mondovisione, sul satellite, sullo spazio, dall'altra parte della galassia. Italiani, ciao! Io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection, in diretta da questo momento fino alle 18. Ci siamo noi a tenervi compagnia anche di sabato. Poi da domani siamo troppo carichi, da domani saremo a Riccione anche noi, perché questa sera alle 18 parte Eleonora, capito? Saluto Fede, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia, noi siamo pronti, allacciate le cinture e si parte.

0: Vieni Fede, attaccati al tram, vieni, vieni. Cadavez, Negro Can, produttore Veneto, se sbaglio, no? No, ah, non è Veneto, ah, non è Veneto. Sono le 16.10, italiani, ciao. Io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection, in diretta fino alle 18, anche di sabato. E sono un po' in ansia, sono un po' in ansia perché domani ci dobbiamo trasferire a Riccione, però ho dei problemi con la valigia. Quando devi fare la valigia, siccome che comunque non è che devo stare lì due giorni, una bella settimanina piena, devo capire un po' come funziona. Io ho l'ansia da valigia, capito? Cioè io quando devo preparare la valigia vado in panico, perché a parte che non dovrei avere questo problema, perché solitamente mi vesto sempre uguale, classica t-shirt nera, capito, pantaloncino, però ho sempre l'ansia per fare la valigia, perché ho paura di dimenticare qualcosa, se mi serve qualcosa. Ma in realtà, se uno gli serve qualcosa, se lo può anche comprare, no? Perché tanto non è che sto andando nel deserto. Apri, Fede.
1: Buon Natale, Ronnie. Noi
0: buon Natale,
1: siamo qua,
0: ma che buon Natale.
1: Campiglio, giocare a pupazzi di neve, vieni anche tu.
0: No,
1: che ci lanciamo,
0: no, io vado al mare.
1: Neve, che fa freddo.
0: No, io vado al mare a vedere le chiappe chiare, anzi a far vedere le chiappe chiare, capito? Le coordinate le ho date, Fede? No, 338 141 1001. Tra poco arriva anche il gioco di Mimmo.

0: Summer is Magic, Christian Marchi con la voce di Solia su Radio Studio Più. Attenzione, perché da questo momento si gioca con Mimmo.
1: Mimmo!
2: Mimmo!
1: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio gusto di pizza più insolito.
0: 338-141-1001, ci sta. È sabato, classico giorno, il sabato. Venerdì e sabato, pizza. Non è così? È sabato e pizza. No, la domenica, quando è? Lunedì. Qual è la pizza, Fede? Sabato, sabato pizza. Venerdì pesce, sabato pizza. È così? Dobbiamo indovinare qual è il gusto che preferisce Mimmo, capito? Qual è la pizza che ama di più? 338-141-1001. Come al solito non si vince assolutamente niente e non serve andare sull'intelligenza artificiale, sulla chat GPT a cercare la soluzione, perché qui bisogna semplicemente sparare a caso sperando di indovinare e di trovare la soluzione. Fede?
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio gusto di pizza più insolito.
5: Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
6: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
5: Cosa aspetti?
6: Passa a trovarci.

0: ai ai ai. Merken Cremont, The Color, Serena Brancale per Partenope su Radio Studio Più. Allora, attenzione, attenzione, vado a leggervi 338-141-1001.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio gusto di pizza più insolito.
0: 338-141-1001. Vi do già un indizio perché di sabato si corre un po' di più. Allora, un ingrediente in questa pizza, un ingrediente molto famoso in tutto il mondo e prodotto in Lombardia. E ho detto tutto. C'è anche, secondo indizio, una città che si chiama così. Quindi più facile di così si muore, eh? Partiamo da chi? Da Matteo di Como? Prosciutto e funghi? No.
5: Valentina de Treviglio, la margherita?
0: No. Luca da Verbania, la diavola? No. Allora ragazzi, indizio, c'è anche una città che si chiama così in Lombardia, capito? È un ingrediente importantissimo ed è famosa come pizza, cioè, anch'io a volte la prendo questa pizza, insomma, è molto buona. Tonno e cipolle, ma non si è firmato, chi è? Chi è? Non si è firmato. Alessandro, Silvietta, Green Point, ananas e patatine fritte. È un po' pesantuccia, ma è buona anche quella. Io non ho mai preso la pizza con le patatine fritte, neanche ananas. Apri, Fede, apri, apri. Apri, Fede, Fede, Fede, Fede, Fede, apri, Fede. Apri. Non sento, apri. Apri. Apri, apri, apri, apri, apri.
6: Ciao Vico, è Gorgonzola, Gorgonzola. Ciao spettacolo, con lo zuccone passi in radio. È fantastico sentire, sei fotonico, sei fotonico.
0: Grazie, grazie, grazie Zuccone. Allora, cioè, sì, manca un altro ingrediente. Il gorgonzola c'è, ne manca uno, ne manca uno, capito? Apri, Fede, apri, apri, mamma mia.
7: Franco da Milano, col crudo di Parma.
0: No, è Lombardia, Parma è in Emilia Romagna, ragazzi, ho detto Lombardia. Quindi gorgonzola, lo zuccone, gorgonzola, manca qualcosa, manca qualcosa. Qui mi scrivono porcini e gorgonzola, Loris. No, ma non è famosa la pizza porcini e gorgonzola. È famosa con gorgonzola e no... Novara? No. Gorgonzola e... gorgonzola e... Vabbè, vabbè. Comunque il gorgonzola c'è, l'abbiamo capito. Manca qualcosa, manca qualcosa. Cosa manca? È famosa. Qui si sta... È andato il tinte il sistema, Fede. È andato il tinte il sistema. Vabbè, comunque la possiamo dare buona? La possiamo dare buona allo zuccone? La possiamo dare buona? Non lo so. Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio gusto di pizza più insolito. Gorgonzola e noci.
0: Ma sì, gorgonzola e noci, un ingrediente importante, un abbinamento molto molto buono. Aspetta che è arrivato un altro messaggio, Fede, magari qualcuno ha indovinato, aspetta.
8: Ciao Ronny, ti saluto.
0: Ciao. Grazie.
8: Ti saluto, Fabrizio e Nicole.
9: E Luca. Ciao Ronny.
0: Ciao. Grazie, ciao ragazzi. Aspetta. Qui stanno scrivendo, vabbè, gorgonzola, ma non hanno fatto l'abbinamento gorgonzola e noci. Comunque il primo a indovinare gorgonzola è lo zuccone. Facciamo un altro applauso, Fede, un altro applauso. Bravi tutti quelli che comunque hanno indovinato il gorgonzola. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo con il primo party time di DJ Tiga.
10: La connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
11: Spot.
10: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Fabio Mason e Robbie Groove, Clarauda Lua.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Primo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 17? Tiga e Mosso Calamari.

0: facile questa. Oh oh oh oh oh oh, eh.
1: Te sto dicendo.
0: Irina, diamo le coordinate.
2: Siete pronti?
0: Sì.
2: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
2: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
2: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste
0: sì.
2: sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
2: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Studio Più.

miscelazione in corso, cioè di JT, che è questo primo party time di Club Connection. Volevo dirvi che siamo anche in Viale Ceccarini a Riccione con Radio Studio Più. Tra poco ci sarà anche Eleonora Salvi.

0: ci fermiamo.
1: In che senso, scusa? Andiamo a fare un po' di saluti, dai. Chi c'è? Augusto, che ha scritto: come di consueto vi ascolto dalla Cina, ballo qui da solo. Grandi, ciao, ciao Augusto. Hai capito che ci ascoltano anche dalla Cina? Anche Lodovico: si balla a Padova. Ciao Lodovico.

0: Apri Fede, apri!
1: Signore e signori, buon sabato 25 luglio a tutti. Qua da Simone da Milano, volevo approfittare per fare un saluto speciale alla mia sorellina Valeria per i suoi 23 anni oggi.
0: Saremo
1: in live,
0: auguri,
1: in questo primo party time con Ronny Milani. Stay with us fino alle 18 in live.
0: Salutiamo e facciamo gli auguri di buon compleanno alla sorellina.

0: canzone in corso, c'è DJ Tiga, l'Alta Valmarecchia sintonizzata con il grande Studio Più, capito?
1: Chi?
0: Studio Più.
1: Studio Più. Chi?
0: Radio Studio Più, saluta il grande Studio Più, capito?
1: Chi?

0: Questa mi ricorda qualcosa. Attenzione. Apri Fede, apri, chi è?
1: Salve a tutti, mi presento per quelli che ancora
0: lo sappiamo,
1: non mi conoscono.
0: Sì, lo sappiamo che sei. Lo sappiamo che sei.
1: Un buon pomeriggio a tutta l'Italia, a tutta la distribuzione, Club Formation, buona villeggiatura Riccione, e quindi sotto il sole.
0: Senti Riccione, sì.
1: E non ci penso più. Un abbraccio fortissimo, ancora un saluto grande da Antonio. Bye bye.
0: Ciao Antonio. Hai capito Antonio, Barbra Streisand. Angela Nazionale.

0: Savona. Ciao Beppe.
1: Barbra Streisand.
0: Piano, Fede, ti tiro una scarpa, ho capito, ci sono, non mi vedi? Io vedo, tu non vedi, io vedo, vedo, leggo e vedo, vedo, leggo e vedo, apri, Fede, apri.
2: Luisa, sì. Luisa, sì. Puoi fermare con questo vento che non se ne può più, non se ne può più. Oh, io una sbadleda, ti vento ai denti.
0: Io non capisco, non vi capisco.
2: Un caffè.
0: Non capisco.
2: Bagnino.
0: Raga, io non capisco il dialetto.

party. Get open in la fiesta. Don't stop the party. Si sente questo profumo d'estate, vede, anche la programmazione è molto estiva, anche il party time.

0: facendo un attimo una riflessione, Fede, che dalla prossima settimana i nostri DJ e tutti i DJ del Party Time saranno dal vivo in Viale Ceccarini e Riccione. Questa è una cosa bella, capito? Si possono conoscere dal vivo questi personaggi. Se volete fargli un saluto,
1: senti,
0: noi siamo
1: Randy,
0: lì.
1: Adesso sì, ti facciamo delle lezioni in romagnolo, va bene?
0: Sì,
1: sì. Il romagnolo è facile.
0: Insomma,
1: Benino.
2: Benino.

0: diretta questa cosa, che siamo in diretta nazionale anche sulla digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV. Apri Fede, chi
1: un è? Saluto da Fabio e
2: Pietro,
1: grandi radio studio più numeri
2: uno,
1: viva l'estate, viva
0: è bello.
1: La vita, ciao ragazzi, numeri uno,
0: ciao ragazzi, ciao, mi piace questa cosa, questo passaparola, numeri uno, dove, domani, chi, quando, mi piace.

approfitto su questa canzone e volevo salutare chi ci sta ascoltando in questo momento in Spagna, da Ibiza e Formentera, perché noi abbiamo le frequenze anche lì, capito? Italiani in vacanza, questa è Radio Studio Più, questa è Club Connection e c'è DJ Tiga. Apri Fede, l'ho persa, dov'è, l'ho persa Fede, dov'è andata a finire, l'ho persa. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga.

0: volumen de tu radio. Este es el sonido de Club Conexión.
1: C'è anche Lori da Rodengo. Ciao Lori. Da Rovato verso Rodengo, Sagliano, tutto volume, capito? Sta ascoltando a tutto volume. Ciao.

0: canzone più bella non me la puoi mettere alla fine, Tiga, dai, dai, alla fine. Facciamo un applauso a DJ Tiga. È volata la prima ora, è volato anche il primo party time. Se avete voglia di giocare con noi, vi do un consiglio: non cambiate canale.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Una giornata di domenica con l'arrivo di temporali al centro-nord per un minimo di bassa pressione, maggiore stabilità al sud ma caldo intenso. Quindi al nord una domenica con temporali in movimento dalle regioni nord-occidentali verso il nord-est, anche di forte intensità con locali grandinate. Per quanto riguarda il centro, anche qui attivazione di qualche temporale, più probabile tra Toscana, Umbria e Marche. Al sud variabilità sulla campagna con qualche locale piovasco, altrove maggiore stabilità, caldo intenso soprattutto sulla Sicilia e la Puglia con punte anche di 36-37 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: sì, ogni tanto un po' di musica leggerissima, quella che uno mette, cioè, è lì, capito, di sottofondo, va bene. Musica leggerissima con la Pesce e Di Martino, T for Fun remix ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buongiorno a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronnie Milani e solitamente a quest'ora si gioca ancora. Preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Entro in campo senza giocare, osservo tutto da più angolazioni e posso cambiare la decisione dell'arbitro. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Allora, secondo me è molto facile, è molto facile, se ne è parlato tantissimo in questo Mondiale 2026 e chi segue il calcio ha già capito di chi o cosa stiamo parlando, capito? Io magari, se mi facevi questa domanda meglio, chi? Entro in campo, boh, l'arbitro, non so. Vabbè, vi chiedo se ce la fate, poi dal momento che è anche molto facile questo gioco, insomma, oggi abbiamo abbassato l'asticella, vi chiedo se ce la fate di non usare l'intelligenza artificiale. Arriviamoci da soli, è bello trovare la soluzione da soli, capito? E c'è molta più soddisfazione. Come al solito, c'è un drive, scusate, è sabato, cercate di capire. C'è un bel pacchettone sulla spalla. C'è un vai avanti così come te. Non c'è nessun entruppen. Non c'è nessun entruppen. C'è anche un ale. Oh oh oro oh oh oh. C'è anche un applauso. Applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente. Fede.
3: Entro in campo senza giocare, osservo tutto da più angolazioni e posso cambiare la decisione dell'arbitro. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? This is the

0: 25 luglio. Siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Esatto, ma che canzone mi hai preso, Fede? Donna Summer, I Feel Love, una dei capolavori di Giorgio Moroder. Anno 1977, avevo solo 7 anni. Attenzione, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Entro in campo senza giocare, osservo tutto da più angolazioni e posso cambiare la decisione dell'arbitro. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Non c'è il giro di ruota. Qui buona la prima. Il sabato è così, eh? Il sabato è così perché ci sono diversi spot, insomma, ci sono diverse cose che accadono durante il pomeriggio e quindi cambia qualcosina. Allora, è facile, vi dico che è facilissima, poi per chi segue il calcio ancora di più, io un po' meno, però mi sono documentato un attimo, sono andato a dare un'occhiata e ho capito anch'io di che cosa stiamo parlando. Apri Fede.
4: Mercato, Alvaro.
0: Aspetta Fede, non ho capito niente.
4: Mercato, Alvaro. Un saluto a Antonio Provincia di Mantova.
0: Antonio dalla provincia di Mantova, ha detto il VAR, non ho capito bene, ma mi sembra che sì, il VAR, no? Sì,
5: il disegnatore arbitrale.
0: Chi?
5: Il disegnatore arbitrale.
0: Diciamo che il VAR, intanto aspetta un attimo, ferma tutto.
3: Entro in campo senza giocare, osservo tutto da più angolazioni e posso cambiare la decisione dell'arbitro. Cosa sono? Il VAR.
0: Ma sì, il VAR, che era Antonio che aveva indovinato il VAR. Il VAR, ho dato un'occhiata e ho capito di che cosa si tratta. Praticamente l'assistente dell'arbitro che va a dare un'occhiata ai video per vedere un po' con la moviola che cosa è successo veramente, capito? In modo che se uno deve dare il cartellino giallo o rosso, aspetta un attimo. Una volta non c'era questa cosa, una volta dovevi andare così un po' a culazza, si dice così, cioè, dovevi piccarci così, no? Invece adesso è tutto che viene sotto controllo. Un altro applauso ad Antonio, bravo Antonio. Quindi bravi a tutti quelli che hanno registrato un messaggio audio dicendo il VAR, o a tutti quelli che hanno scritto il VAR. Quando si torna a giocare? Domani? Sì, domani da Riccione. This is the dance.

0: Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oripetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.
3: Ultimi 30 minuti insieme e ultimo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 18? Ricky Balza e Mo Sono Calamari. Alzate il volume della radio.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
2: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
2: Sì.
1: Che siate in macchina,
2: sì,
1: al lavoro, in viaggio,
0: yes,
1: o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Volevo salutare un amico di infanzia, Riccardo, che ci sta ascoltando da Roma. Ciao Ricky! Ma che belle cose, ragazzi. Abbiamo fatto le elementari insieme, vi dico solo questo.

momento ci collegheremo con Riccione, Viale Ceccherini, dove c'è pronta Eleonora Salvi con gli occhiali in questo momento. Non è proprio lei, mi aspettavo Eleonora Salvi, e invece c'è il nostro editore, già pronto anche lui.

0: Mi dicono che è tutto pronto a Riccione in Viale Ceccarini.
1: Assolutamente tutto pronto, ciao Ronnie.
0: Oh, meno male, ciao Claudio.
1: Chi ci sta guardando in televisione già vede le immagini tue e nostre del Viale Ceccarini che comincia ad affollarsi. E noi dalle 18 saremo in onda. A quest'oggi ci sono c'è un doppio appuntamento, come del resto tutte le sere, e da domani tu sarai protagonista della seconda parte. Questa sera avremo il primo collegamento dalle 18 con Eleonora Salvi, e poi dalle 23 ci sarà un DJ set proprio qui al lato della nostra postazione, e quindi lo vivremo dal vivo dalle 23 a mezzanotte. Prima ci saranno dei collegamenti dalle nostre feste che abbiamo in giro un po' per tutta Italia, prima e dopo. E però vi faremo vivere Riccione, Viale Ceccarini, proprio come in questo momento state vedendo. Anzi, vi invitiamo a scaricare la nostra app oppure ad accendere la televisione sul digitale terrestre, sul 77 qui in Emilia Romagna, oppure sul 117 in Lombardia, sul 79.
0: Ce ne sono svariati di canali in ogni regione, c'è il suo. Ce ne sono svariati di canali dove cercare Radio Studio Più in diverse regioni.
1: E poi ci sono un centinaio di televisioni che hanno l'HBBTV, e premendo freccia su, se vedete il nostro logo sul menu principale, basta cliccare e ci vedete dovunque, in qualunque zona d'Italia. E in questi giorni, per 11 giorni, vi trasmetteremo l'atmosfera di Viale Ceccarini, che veramente è affollatissima. Ieri sera è stato il concerto dei Negramaro in Piazzale Roma, questa sera c'è Capo Plaza in Piazzale Roma, e noi iniziamo invece in Piazzale Ceccarini con questo grande appuntamento con il jazz. Ci saranno 100 strumentisti che apriranno cioè una cosa veramente incredibile, un muro di persone. C'è un tributo a Miles Davis questa sera, ma ne parleranno dopo, perché non voglio spoilerare nulla, visto che non è il mio compito. Ma intanto io invito tutti coloro che nei prossimi giorni vorranno scegliere una località per la loro vacanza di venire qui a Riccione e di passare in Viale Ceccarini. Siamo all'altezza di Piazzetta del Faro.
0: Ottimo, ottimo. Infatti io ho scelto proprio Viale Ceccarini, perché da domani ci saremo anche noi di Club Connection. Claudio, ci sentiamo più tardi allora.
1: Ci sentiamo più tardi, la musica è straordinaria, quindi non voglio rovinarla oltre.
0: Ciao, ciao. Intanto noi proseguiamo con gli ultimi 20 minuti di Club Connection, con il radio show di Ricky Valza live da Radio Studio Più, che tra l'altro nei prossimi giorni, insomma, lo potrete conoscere dal vivo, perché mixerà direttamente da Viale Ceccarini.

Andiamo a fare un po' di saluti. Ciao, sono Sonia e vi sto ascoltando da Valcimuglio. Finalmente ho raggiunto il mio pseudo moroso dopo 8 anni di attesa. Cioè, in che senso dopo 8 anni di attesa? Vi incontrate per la prima volta? Ma vabbè, è comunque una cosa bella, una cosa bella. Ci piace,

Miscelazione in corso, c'è Ricky Balza, DJ. Otto 141 1001, queste sono le nostre coordinate, e fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più, dove ci state ascoltando.

Mamma mia, quanta magia! Possiamo chiamarlo momento aperitivo, anche se un po' prestino, però questa musica mi ricorda molto quei momenti in spiaggia tipo Ibiza, e ci sono personaggi della radio che la conoscono molto bene, questa isola, non solo perché abbiamo le frequenze lì, ma anche perché ci va molto spesso, anche per le live di Radio Studio Più e i party che facciamo solitamente da quelle parti, capito? I festival, ecco.

nel senso che ci siamo persi 8 anni fa e poi ci siamo pensati, cercati per 8 anni ed ora non ci si separeremo mai più. Ma che belle cose, ragazzi. Fai un applauso, Fede. Queste cose in diretta a me piacciono tantissimo. Bravi ragazzi, si fa così.

0: prefede da papà Giuseppe, Alessandra, 13, 11 anni, e Greta, 2 anni, ci stiamo scatenando da Casoli di altri Teramo. Ci siamo, bravi ragazzi. Hai capito, papà Giuseppe? Apri la chiave sotto lo zerbino, vieni avanti.
1: Apri Fede, il sound di Ricky Walzer, pura magia. Felicissimo pomeriggio, capitano Ronny Milani, sala controllo di Pescara presente, Gianluca il vigile te matto, molleggia.
0: Ciao Gianluca.

0: Fede, fammi rispondere a Stefano. Stefano, ma perché scrivi così? Non è vero che non mi interessa, ma mi piace sapere che le persone si ritrovano quando c'è l'amore che vince su tutto. Adesso non è che voglio essere così profondo di sabato pomeriggio. A me queste cose piacciono, capito? Quando le persone si rincontrano dopo una vita, magari si riprendono, insomma, ha vinto l'amore, ha vinto la pace, e questo ti sembrerà assurda questa cosa, a me piace tanto, capito? Apri, Fede, chi è? Apri.
1: Oh, gira di qua, c'è sta Ronny Milano, gira di là, c'è sta l'altro Ronny Milano, e hey, basta Ronny Milano, c'è dappertutto, come il pezzetto,
0: è vero,
1: ma dopo un po' da fastidio, sa?

0: Ce la facciamo a mettere l'ultimo? Ce la facciamo? Ma che sa suoni? Lo vedo. Apri, Fede, apri. Apri.
1: Aroni, Bruno, Karate Beach. Io sto facendo l'aperitivo adesso. Non ci sono santi.
0: Fai bene.

0: che se ne frega.
1: Palla e via che si balla. Ciao belli, buon sabato.
0: Ma si fa così, che te, 1, 2, 3, 1, 2, 3, capito? Bicchiere in mano, ciapa. Intanto saluto tutti quelli che sono davanti al cabinotto di Radio Studio Più, loro non lo sanno, ma io li vedo.
2: Cos'è? Sì, cos'è che c'è? Noi ti vediamo.
0: Noi vediamo voi, voi vedete noi, capito?
2: Certo, poi c'è, hai visto la bellezza che è arrivata, la bionda?
3: L'ho vista. Oila, buonasera, chi abbiamo qua?
0: Buonasera, buonasera signore.
3: È lui? È lui?
0: Salvi. È lui o non è lui? Sì, Sim Salamella, siamo noi, siamo noi.
3: È sei proprio pronta? Lui.
0: Domani ci siamo tutti, domani ci siamo tutti, tutta la famiglia al completo, tutta Radio Studio Più al completo, noi siamo lì in Viale Ceccarini. Facciamo un applauso a Ricky Valza, così andiamo i saluti.
4: Abbiamo vinto.
0: Bravo Ricky, bravo Ricky, bravo. Vediamo il party time.
5: Party time on Studio Pew,
6: your dance station.
0: Ariccione è tutto pronto, Eleonora Salvi è pronta, Claudio Tozzo è pronto, Radio Studio Più è pronta, noi abbiamo finito, quindi ringrazio Fede, ringrazio Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia, ma quanti siamo? Lo scoprirete strada facendo o radio cantando o radio suonando. Quindi da Roni Milano è tutto, grazie a tutti quelli che ci hanno sopportato e supportato, noi ci risentiamo e ci rivediamo domani sera da Riccione in Viale Ceccarini, sempre con tutta la family e la radio. Quindi noi vi auguriamo un buon sabato e un buon weekend. Ciao a tutti, fate bravi. Vi lascio con Eleonora Salvi, si salvi chi può. Ciao.
6: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
7: Spot. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare.
12: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provarti.
12: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila!

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Una giornata di domenica con l'arrivo di temporali al centro nord per un minimo di bassa pressione, maggiore stabilità al sud ma caldo intenso. Quindi al nord una domenica con temporali in movimento dalle regioni nord-occidentali verso il nord-est, anche di forte intensità con locali grandinate. Per quanto riguarda il centro, anche qui attivazione di qualche temporale, più probabile tra Toscana, Umbria e Marche. Al sud, variabilità sulla campagna con qualche locale piovasco, altrove maggiore stabilità, caldo intenso soprattutto sulla Sicilia e la Puglia con punte anche di 36-37 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi. Attention please!
2: Prova sassà, funziona. Oh, io dico proprio di sì. Buonasera popolo di Radio Studio Più. Un appuntamento un po' insolito. Eh beh sì, siamo al pieno del weekend, siamo a sabato 25 luglio 2026, sono le 18:01, iniziamo così il nostro appuntamento con Si Salvi Chi Può. Ringraziamo il nostro tecnico e soprattutto il nostro editore Claudio Tozzo. Scaricate l'app oppure tramite i nostri canali TV potrete ben vedere dove ci troviamo. Siamo in viale Ceccarini a Riccione, siamo in una location davvero mozzafiato, ma soprattutto siamo in compagnia di tantissime belle persone che salutiamo, che stanno passeggiando insomma in viale Ceccarini. Noi nel frattempo andiamo avanti con la musica.

0: qui sulle frequenze di Radio Studio La Dance Station d'Italia e ci presentiamo per chi si fosse appena collegato qui in diretta nazionale. Sono con il nostro editore Claudio Tozzo, alla voce Eleonora Salvi, e questo invece è il programma Si Salvi Chi Può. Allora, l'abbiamo spiegato prima, lo spiego nuovamente per chi si fosse appena collegato: ci troviamo qui in viale Ceccarini, qui a Riccione, nel centro, nel cuore della movida della Riviera Romagnola. Ma perché siamo qua? Beh, perché presenteremo un festival, ma soprattutto ci saranno tantissimi eventi di Radio Studio più La Dance Station d'Italia. Ad esempio, stasera sarà la primissima sera del Prep Riccione Summer Jazz. Noi infatti invitiamo tutte le persone, insomma, a venirci a trovare al, insomma, viale Ceccarini. Ci saranno tantissimi artisti. Questa sera iniziano proprio loro. Iniziamo con il botto, con i Sonora Junior Orchestra, 100 Sax for Myers, e a seguire ci saranno i Conspi Big Band con, insomma, tantissimi artisti. Ci sarà anche il tributo di Jimi Hendrix e
1: Miles Davis a Jimi Hendrix e Miles Davis. E da quanto ho saputo,
0: sì,
1: ci saranno questi 100 sax,
0: sì,
1: che partiranno proprio qui dalla nostra postazione di Viale Ceccarini, passeranno per Viale Dante e arriveranno in Piazzale Ceccarini, dove si svolge il festival. Quindi saliranno sul palco e daranno il via a questa manifestazione, portando un po' la gente, come il è presente il pifferaio magico con,
0: sì,
1: che suona e tutti, sì, dietro i topi.
0: È vero,
1: no?
0: è vero, seguono con tanta magia. Io so un'altra cosa, che sono ragazzi davvero giovanissimi, tra i 18 e i 25 anni, così portano anche l'onore, insomma, della musica, no? Che
1: della giovinezza tua.
0: È vero, vero, sono i miei coetanei, quindi io sono davvero tanto curiosa. E poi sicuramente anche una cosa un po' insolita, no? Vedere dei ragazzi giovani, tanti ragazzi giovani che amano questo genere musicale, e comunque è sempre magico farlo, insomma, in Viale Ceccarini, no? Un po' suggestiva come cosa, soprattutto c'è già tanta gente, immaginiamoci dopo, no?
1: Più tardi, infatti dalle 20:30 partirà questa sfilata, arriveranno sul palco e poi si darà il via appunto alla Sonora Band, che tu hai già citato prima,
0: esatto,
1: della quale parleremo più tardi, magari intervistando anche qualcuno dei protagonisti, e daremo anche i nomi.
0: Come
1: intanto,
0: no, assolutamente.
1: Vai con la musica.

lo ricordiamo per gli amici che sono all'ascolto in FM, in DAB, chi si trova in auto e ci sta ascoltando, beh, che potete interagire con noi al 338 141 1001, messaggi vocali, scritti, foto, video, fax, insomma tutto quello che volete.

questa è Studio Più, la nostra Eleonora Salvi in questo momento sta facendo una riunione perché questa sera sarà lei a presentare la serata sul palco di Piazzale Ceccarini. E quindi in questi 11 giorni a partire da oggi noi parleremo di Riccione, parleremo di questo festival che ospita veramente grandi personaggi del jazz. E fra l'altro qui in questo che diventa proprio il secondo stage in Piazzale Ceccarini, anzi in Viale Ceccarini, dato che lo stage principale è appunto in Piazzale Ceccarini, noi siamo qui dove c'è la piazzetta del Faro, circondati da attività, circondati da tantissima gente che passeggia su Viale Ceccarini per andare verso Piazzale Roma, ma anche verso Piazzale Dante, anzi Viale Dante, che è quello che poi porta a Viale Ceccarini. Piazzale Ceccarini, ho fatto venire il mal di testa, ma chi conosce Riccione sa benissimo di cosa sto parlando, e tutti voi penso che una volta nella vita siate stati a Riccione. E visto che noi siamo qui per 11 giorni, vi attendiamo in questo che è il nostro studio, che da quest'oggi per 11 giorni ci vedrà protagonisti dalle 18 fino alle 24, con una breve pausa, ma mentre ci sarà la pausa qui ci saranno dei live, e quindi tutto da vivere questa serata e queste serate a partire da questa sera. Quindi, e adesso musica, perché qui su Studio Più non ci fermiamo mai.

Sì. Yeah. Exotica. Ed eccoci qui nuovamente live per vivere questo pomeriggio insieme da Riccione. La nostra musica. Eleonora Salvi arriva fra qualche istante, intanto vi invito a guardarci anche in televisione, a guardare quello che sta succedendo, il passeggio qui di Viale Ceccarini, Riccione, protagonista per i prossimi 11 giorni qui su Radio Studio Più. Un salto nel passato con i Delegation, siamo nel 1978, questa è Who Da Little Love For Me.

0: si salvi ci può. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no!

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Arrivano messaggi da ogni parte d'Italia, anche i nostri amici di Trento ci salutano. Ciao Alessandro, in questo momento sono io in onda, ma tra poco torna Eleonora Salvi che sta facendo il briefing per la prima serata. Oggi è la serata più importante perché all'inizio, insomma, bisogna cercare di capire un po' tutte le cose che si stanno per avvenire. Quindi inaugurazione oggi in Piazzale Ceccarini di questo festival Prep Riccione Summer Jazz, del quale Studio Più è radio ufficiale, ma abbiamo un partner importante che è Grana Padano e abbiamo dei gadget che inizieremo a regalare più tardi questa sera. Abbiamo dei ventagli straordinari brandizzati anche Studio Più e poi abbiamo delle mini porzioni di Grana Padano da naturalmente regalare a tutti coloro che passeranno, e poi cappellini, gadget, insomma. Elena Padano è protagonista insieme a Studio Più per Prep Riccione Summer Jazz qui in Viale Ceccarini a Riccione.

live da Viale Ceccherini, la nostra musica del party time vi tiene compagnia. Ecco le immagini che arrivano in questo momento dal viale, che è già affollatissimo. Noi di Studio Più saremo qui, come dicevo, per 11 giorni, perché questa è la durata del festival. Quindi nei prossimi giorni aspettiamo tutti coloro che verranno a trovarci, sono qua in ferie, oppure magari sceglieranno di venire a Riccione giusto per questo, per il prossimo weekend, visto che noi siamo qui a martedì l'altro. E ci sono appuntamenti da vivere sia in Piazzale Ceccherini che in Piazzale Roma con il Festival del Jazz. La chiusura sarà con Serena Brancale e poi comunque ci sono grandi personaggi. Questa sera 100 sax apriranno la kermesse, partendo proprio qui davanti dal nostro studio, da Viale Ceccherini. Poi c'è Pino Iodice con Falzone e Mascetta, che sono la Conspe Big Band. Quindi loro faranno un tributo a Jimi Hendrix e a Miles Davis. Grande quindi musica questa sera in Piazzale Ceccherini a Riccione.

volevo ricordarvi che comunque il nostro numero, che è il 338-141-1001, è ancora a vostra disposizione, come del resto durante le consuete giornate dallo studio. Anche se siamo in diretta qui, riceviamo i vostri messaggi, quindi fateci pure sapere da dove ci state ascoltando, ma soprattutto se avrete intenzione di venire da queste parti. Quindi vi aspettiamo, ci sono dei gadget, vado a prenderne uno, ve lo faccio vedere fra poco, dai. Intanto, vai. Fisher. Does it offend you that our rhythm looks strange?

Una dietro l'altra le canzoni del nostro Party Time che arrivano qui in diretta da Viale Ceccarini. Vi ho parlato prima di gadget, eccone qua uno, ventaglio fantastico.

Una dietro l'altra le canzoni del nostro Party Time arrivano qui al 338-141-1001. Arrivano tanti saluti anche di un nostro amico che ci ascolta da Riccione, e c'è sua figlia che ha la febbre. E allora salutiamo Olga e naturalmente anche Luca. Appena guarisce portala qui però, eh.

0: sera, direttamente da Pavia, DJ Mauro, direzione oltre Po, precisamente Casteggio, e a far ballare la piazza con gli articolo 31. Ciao, buona serata, un abbraccio a tutti.
1: Divertitevi allora. Noi invece siamo qua a Riccione, come dicevo, lo vedete, questo è il viale, il piazzale Ceccarini è qua dietro, dove questa sera comincia il festival, insieme invece in viale Ceccarini.

blu c'è il sole e effettivamente qui è una bella giornata a Riccione, e quindi questa sera, se mancate, vi perdete qualcosa.

0: of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Studio Q. News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare e che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Spot.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provarti.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.
1: Volevo dire che è arrivata, eh.
2: Buonasera, ci sono anch'io, ogni tanto.

0: c'è tanti gadget, fai così, non sta a perdere tempo, mandami una forma in teleformaggio, siamo a posto. Oh. E poi un'altra cosa, sta attento che mi hanno detto che c'è il Giro Ronny in Milano, il re del babbo morto, sta attento che se un becchi stasera scrocca, a tozzo, sta attento.
1: Ronny Milano arriva domani.
2: Domani arriva?
1: Sì, sì, domani sera, dalle 22 come al solito. Anzi, non come al solito, perché la domenica non è mai in onda, ma domani domenica sarà in onda.
2: E vedi, neanche il programma Si Salvi Chi Può solitamente in onda di sabato, ma eccoci qua, vedi. Ma lo ricordiamo per chi si fosse appena collegato, nel frattempo salutiamo i nostri amici che sono, insomma, qui in Viale Ceccarini, li salutiamo, salutiamo anche le fanciulle, guardale che belle, che stanno facendo una bella passeggiata. Ciao ragazze! Siamo qui per quale motivo? Beh, perché ci sono innanzitutto tantissimi eventi di Radio Studio Più, dei festival, il dopo festival che ci sarà al momento, tra l'altro questa sera cogliamo l'occasione per gli amici che sono qui vicini, vi aspettiamo dalle ore 23:30 per festeggiare tutti insieme, ci
1: sì,
2: saranno...
1: Il dopo festival è qui.
2: Esattamente, proprio qui dove abbiamo, insomma, lo studio mobile di Radio Studio Più, ci sarà il momento dove si potrà ballare e ci saranno anche tante belle sorprese. Prima però io devo, insomma, presentare un festival, la quarta edizione del Prepericione Summer Jazz, e ci sono davvero tantissimi artisti, sono 11 serate fino appunto al 4 di agosto che concluderemo in Piazza Roma con Serena Brancale, ma per aprire, insomma, le danze inizieranno questi ragazzi tra i 18 e i 25 anni, quindi dei ragazzi davvero molto giovani che hanno un'orchestra, insomma, inizieranno proprio da qua, faranno una sfilata inaugurale fino insomma in piazzale Ceccarini per insomma fare l'inaugurazione di questo festival che ci fa sognare, perché ci sono artisti italiani, internazionali, ci faranno sognare con ovviamente la musica jazz.
1: Se posso ricordarlo, ci sarà Noah ad esempio, una voce straordinaria, ed è un concerto a pagamento, mentre molti dei concerti invece sono assolutamente gratuiti. Ci saranno anche i Buena Vista Social Club,
2: che
1: sono conosciutissimi, ed addirittura questo concerto sarà in Piazzale Roma. Fantastico, no?
2: È vero, ricordiamo, per i biglietti.
1: Questo
2: è il 3 di agosto in Piazzale Roma, sì, lo ricordiamo, per comprare i biglietti basta andare su Ticket One. Pensa Claudio, tu sei un mattiniere, cioè ti alzi al mattino presto, cioè ma presto, tipo l'alba?
1: No, assolutamente sì, anzi non vado nemmeno a dormire, faccio il dritto.
2: Ecco, per chi è così come il nostro Claudio, beh, io non posso fare altro che ricordarvi l'appuntamento di domani mattina, pensa, alle ore 5:30 del mattino, quindi parliamo dell'alba. E ci sarà appunto un suggestivo concerto d'alba con Sara Gioielli, e la spiaggia sarà libera a San Marino.
1: Allora, Piazzale San Martino è, sì, andando avanti di là, sì, via Milano, avanti circa 200 metri.
2: Al numero tra il 51 e il 52.
1: Sì,
2: ecco,
1: però, però è San Martino.
2: C'hai ragione, ho sbagliato. Va bene.
1: San Marino è qui dietro.
2: Sì.
1: Ma non c'entra niente col santo del Martino.
2: È vero. Vabbè, che dici, andiamo avanti con la musica?
1: Certo. The Dance Station. Si Salvi Chi Può.

0: Marcello da Cavezzo ci fa sapere che sta andando a vedere un altro concerto, ma questo devi venire a vedere.
1: Certo, non te lo puoi perdere.
0: Solo
1: scusa,
0: che da Modena a Reggio Emilia, insomma, è un po' lunga arrivare perlomeno stasera. Però
1: non ci sono scuse, Claudio,
0: Invece, Salvatore da Caselle Torinese è proprio qua in vacanza e ci chiede dove siamo. Allora, ricordiamo tutti dove siamo. Avete presente Piazzetta del Faro? È quasi verso la fine di Viale Ceccarini, verso Piazzale Roma, sulla sinistra. È uno slargo praticamente davanti ad Iceberg, dietro di noi ci sono dei negozi fantastici, alcuni li stiamo coprendo, quindi fate un giretto anche qua dietro. E poi noi praticamente ci troviamo qui. Adesso sono arrivati anche, fra l'altro, alcuni degli ospiti che questa sera saranno protagonisti sul palco, per cui a te l'onore di introdurre.
1: Assolutamente sì, lo ricordiamo, questa sera siamo in compagnia con tantissimi artisti che hanno girato insomma al mondo con la loro arte, che è l'arte appunto della musica jazz, con Cospe della Big Band.
0: Adesso,
1: e lo ricordiamo, con Pino Iodice abbiamo Giovanni Falzone alla tromba e Cristian Mascetta alla chitarra, che faranno
0: sono
1: appunto...
0: già qui davanti, adesso entrano e li vedremo insieme.
1: Assolutamente sì, li chiamiamo qui.
0: A fra poco!

0: Taylor Swift qui su Radio Studio La Dance Station d'Italia. E io ve l'ho detto, qui ci sono davvero tantissime belle sorprese. E come annunciato pochissimo fa, questa sera presenteremo il pre-periccione Summer Jazz e inizieremo proprio con il botto. Qui chi ci guarda tramite il nostro canale TV potrà ben vedere che sono in ottima compagnia. Buonasera ragazzi, buonasera. Allora, li presentiamo subito. Loro sono i ragazzi che si esibiranno questa sera e stiamo parlando di Conspe Big Band.
1: Almeno li vedi.
0: Hai ragione, c'hai ragione. Scusate perché io ci ho iscritti i nomi. Allora, io vorrei parlare subito con Pino Iodice.
1: Eccomi.
0: Sei tu l'ideatore del progetto. Quindi vorrei farti subito una domanda. Cosa ci porti questa sera? Cosa ci portate questa sera sul palco di Pre-Periccione Summer Jazz?
1: Beh, una grande follia, un grande sogno anche. Perché abbiamo sognato l'incontro tra Jimi Hendrix e Miles Davis, visto che è anche il centenario della nascita di Miles, quindi ci immagineremo un Jimi Hendrix questa sera interpretato da Christian Mascetta e un Miles Davis interpretato dal grande Giovanni Falzone qui presente, e si integreranno con i loro brani, cioè praticamente Jimi Hendrix suona i brani di Miles, Miles suona i brani di Jimi Hendrix, e Jimi Hendrix espresse il desiderio di sentire i suoi brani con una big band, ma questo non è mai avvenuto. E allora questa sera lo faremo.
0: Oh, che meraviglia.
1: E il nostro carissimo Luca Bragalini,
0: sì,
1: il nostro professore, lo studioso, proverà a raccontare al pubblico cosa succederà questa sera sul palco.
0: Esatto, ci sarà una cosa abbastanza particolare, diversa dal solito, no?
1: Certo, ma poiché jazz, c'è una big band, c'è un'orchestra incredibile che è l'orchestra jazz del Conservatorio di Pescara, sono dei talenti straordinari, giovanissimi, e che si esibiranno su un palco prestigioso come quello del Summer Jazz, Riccione Summer Jazz.
0: E noi non vediamo l'ora di potervi ascoltare questa sera. Mi faccio l'ultima domandina, così, curiosità mia: da quanti anni è che collaborate insieme, che fate musica insieme?
1: Questa sera è la prima volta che lo faremo.
0: Davvero? Questa è una cosa un po' impreparata, un po'. Questa è una meraviglia.
1: Non devi dimenticare mai che noi facciamo jazz.
0: È vero, quindi c'è molta.
2: Jazz è improvvisazione.
1: Ed è sempre la prima volta.
0: È una cosa bellissima. Allora, noi vi ringraziamo di cuore.
2: Sentire le voci degli altri, va.
0: È vero, è vero. Presentatevi al microfono, così. Presentatevi pure.
3: Ciao, io sono Giovanni Falzone e questa sera avrò l'arduo compito di, diciamo, vedermela con Miles Davis e poi soprattutto con la chitarra di Christian, che in realtà ci porta verso il mondo di Hendrix. Però ovviamente ringrazio chi mi ha chiaramente voluto, perché è noto che, insomma, ho un linguaggio da tanti anni molto trasversale, quindi l'idea di far rivivere Miles attraverso un suono che non sia quello dell'imitazione, ma quello della grandezza, della grande lezione che Miles ci ha insegnato, cioè la libertà di espressione e l'unicità. Questo mi rende molto felice, quindi, come dire, non vediamo l'ora di condividere poi con questa veste così orchestrale, che ha una sonorità veramente bellissima, tutta la musica, sì.
0: Assolutamente sì, e lasciamo il microfono anche all'ultimo, ecco.
4: Io sono Christian Mascetta e sono strafelice di interpretare appunto Hendrix con questi meravigliosi musicisti. È un privilegio perché da ragazzino comunque sono cresciuto con i riff di Hendrix, quindi poterli risuonare in questa veste è una cosa inaspettata innanzitutto, ed è una cosa anche pazzesca perché acquisisce proprio un sound completamente diverso.
0: Io sono molto curiosa di ascoltarvi questa sera, soprattutto anche per Jimi Hendrix, che alla fine si può dire che sia il chitarrista numero uno al mondo, no?
1: E ci facciamo dire un aneddoto dal nostro musicologo.
0: Oh, sono curiosa, sentiamo. Il musicologo?
5: Certo. In realtà siamo colleghi, un segno,
0: sì.
5: Storia del jazz al Conservatorio Verdi di Milano, e l'amico Pino Iodice composizione, insomma. E io stasera avrò il compito e l'onore di introdurre il pubblico a questo incontro in parte mancato, nel senso che i due, Miles Davis e Jimi Hendrix, non sono mai riusciti a incidere un disco insieme, che era il loro sogno. Però racconterò come si sono avvicinati e come uno ha influenzato l'altro in maniera capitale. Cioè, la musica di Miles Davis degli ultimi 20 anni non sarebbe tale senza Jimi Hendrix, e anche Hendrix stava cambiando il proprio modo, poi la morte è sopraggiunta subito, il proprio modo di concepire la musica grazie a Miles Davis. Allora, sono due mondi apparentemente lontani, quello del rock e del jazz, questi due grandi geni stavano trovando il modo di intrecciare, e questo concerto, diciamo così, cambia un po' il fatto, no? L'incontro che non è avvenuto, gli artisti lo faranno succedere.
0: Non vediamo l'ora, vi ringraziamo di cuore, ricordiamo l'appuntamento di questa sera in piazzale Ceccarini. Ovviamente l'ingresso sarà gratuito, perciò non fatevela raccontare, venite a trovarci.
6: Si salvi chi può. Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

il party time, scusate, di sabato 25 luglio 2026, sono le 19.33, ci troviamo qui in Viale Ceccarini, passano davvero tante belle persone, le salutiamo, le invitiamo questa sera, insomma, e per il festival Preparizione Summer Jazz, l'ingresso sarà gratuito in Piazzale Ceccarini, vi aspettiamo numerosi. Dobbiamo salutare una cara amica, lei è qua davanti a noi, ha un bel negozio di Anna B, la salutiamo.

salutiamo le ballerine, vedi, la Mora e la Bionda, guardale, guardale, vi sta guardando tutta Italia, c'è la telecamera, vi guardano, Favolosa, favolosa. Diamo! E questa è la voce inconfondibile di Shakira. E dopo l'intervista di Conspi Big Band, beh, non possiamo fare altro che ballare.

Ricordiamo che gli amici di Modena che ci stanno ascoltando, li salutiamo e ricordiamo anche i nostri contatti qualora volete insomma scrivere qualche messaggio al 338 141 1001, messaggi vocali o scritti.

0: Party Time procede al meglio, vedi, qua ci ascoltano in tutto il mondo, non solo in Italia, vedi, ci ascoltano da Mosca. Cos'è sta roba? Era pessima.
1: Ci sono i ragazzi qui, Valentino.
0: Valentino e Anna da Mosca, ciao ragazzi. Vedi, ci scrivono un abbraccio a voi due.
1: Sì, perché la Riviera è la romagnola è la più bella, ci dicono.
0: È vero, scrivono, li batte tutti. Per tanti anni frequentata. Beh, comunque qua c'è vita, si può dire.
1: C'è Gitka dalla provincia di Modena che ci fa tante. Ci saluta, dice,
0: facciamo tanti saluti, sì.
1: C'è anche il capo da Montelabate.
0: Ciao, un grande saluto.

0: the music me qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Salutiamo i nostri amici, buonasera, ciao, benvenuti qui in Viale Ceccarini, qui a Riccione c'è tanto movimento e beh, siamo nel pieno della mia stagione preferita, vero Claudio?
1: Sì, certo. Poi volevo farti vedere una cosa.
0: Sì.
1: Dalla telecamera, adesso giro la telecamera. Proprio dietro di noi c'è una cosa nuova.
0: Sì.
1: Adesso è ferma, ma fra un attimo parte. Appena arriva. C'è una fontana dove la gente ho visto, eccola lì, guarda, si vede.
0: Vediamo, sì.
1: Vai, vedi la, i bambini poi si buttano dentro.
0: Perché fa caldo, fa caldo, è vero.
1: Sì, poi c'è anche l'acqua nebulizzata, no? È bellissimo, devo dire. Molto.
0: È vero,
1: molto
0: poi se non erro, questa sera proprio lì vicino, dietro le nostre spalle, ci sarà un bellissimo evento, vero?
1: Sì, esattamente dove c'è la telecamera adesso, ci sarà un DJ set che fa da after show del festival e quindi noi lo trasmetteremo in diretta. Il DJ set inizia alle 23, termina a mezzanotte e mezza, noi dalle 11 a mezzanotte lo manderemo live anche in televisione. E infatti invito tutti coloro che ci stanno ascoltando a sintonizzarsi attraverso il digitale terrestre. Siamo sul 77 in Emilia Romagna, anche qui a Riccione, sul 79 nelle Marche, sul 117 in Lombardia e altri canali della Toscana, Firenze, che non ricordo, però tutta Italia, se volete, ci potete vedere anche sull'833. Basta schiacciare il tasto blu e...
0: Insomma, siamo un po' ovunque. Tu invece, Claudio, hai parlato di un evento che appunto si terrà questa sera. Io invece ne approfitto per ricordarvi che al mattino, domani mattina, ma parliamo del mattino, ovvero l'alba, alle 5:30 vi aspettiamo alla spiaggia libera di San Martino. Tra il 50...
1: San Martino per la precisione.
0: Esattamente, sì. Tra il numero 51 e il 52 vi aspettiamo perché ci sarà un bellissimo concerto d'alba e di Sara Gioielli.

salutiamo invece chi è in servizio in questo momento. Lo salutiamo, il nostro buon Ricky. Guardalo che bravo, vedi? Lo ringraziamo davvero tanto di cuore.

Senti come pompa questo party time di sabato 25 luglio in diretta da Viale Ceccarini. Tante belle sorprese, tanti i vostri messaggi. Salutiamo i nostri amici da Roma, che ci scrive la nostra Elena, che ci sta insomma guardando tramite il nostro canale TV. La salutiamo e le mandiamo un grande abbraccio virtuale.

anche questa sera presente. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera bella gente, buonasera. Questa, signori, è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Lo ricordiamo sulle frequenze, insomma, siamo un po' ovunque. Salutiamo anche gli amici della Spagna. Dobbiamo ricordarlo che siamo anche a Formentera e Ibiza.

arriva la bomba.

Party Time, la musica mixata che sta andando live qui da Piazzale, da Viale Ceccarini. Adesso mi sbaglio col piazzale e con il viale, perché nel piazzale c'è il festival, ma questo è lo stage 2. Siamo in Viale Ceccarini e siamo vicinissimi alla piazzetta del Faro, e proprio da qui, fra circa 45 minuti, partirà il festival, perché praticamente è da qui che daremo il là a questi 100 sax che da qui percorreranno tutto Viale Dante per portarsi fino sul palco e iniziare ufficialmente il festival, ma sarà da qui che daremo il là di questa sfilata, e quindi già inizierete a respirare l'atmosfera di questo festival già nelle vie di Riccione. Io sono praticamente la voce che invece vi tiene compagnia e vi rompe le scatole sulla spiaggia, sono Claudio Tosso, e qui molti sentono la mia voce e dicono: ma questa voce l'ho già sentita, sì, tutti i giorni alle 11:17 a Publifono praticamente, non solo qui ma anche sulle spiagge di Misano e di Cattolica. La musica continua qui in diretta da Riccione, Viale Ceccarini.

Matteo da Fieste sta rientrando dal lavoro e ci saluta naturalmente. In realtà saluta Eleonora che è qui dietro di me, ma non preoccupatevi, siamo qui live. Zucca, pazzi di rugby, benvenuto. Enrique, altrettanto. Ferdinando, Vincenzo Pistillo e Said ci fanno i complimenti.

transfer into a runway. Tell them make

0: Wow. Siamo là. Cos'è? Vuoi fare una foto con chi?
1: Ciao, mi fa piacere. Insomma, qua veramente una postazione da top.
0: Certo, top. Anche lei è un bel top, eh?
1: Sì, lei è Barbara adesso.
2: Scusa, io vorrei sapere, ma chi è quello lì? Scusa, Claudio, con chi stai parlando?
0: Walter Massa.
2: Ehi, non lo conosco, chi è?
0: Non vedi che Massa?
2: È lui! L'unico inimitabile!
0: Senti qualche ronzio? No, perché c'è Massa. Guarda che roba.
2: Guardala.
0: Bellissimo.
2: Scusa, ma per me non ce l'hai?
1: No, siccome lui fa parte del Morning Fever, perché il sabato prende in parte il programma.
2: Sì.
1: Quindi mi sembrava giusto condividere anche la maglietta con lui. Quando andiamo a Mega insieme abbiamo le magliette uguali.
2: È giusto.
0: Senti, ma sei sicuro che mi vada bene?
2: È un po' piccolina, vero? Cos'è, una M? È perché lui è Massa, capito? E quindi ha pensato, ha detto... Ne ho un'altra. Allora, per chi se lo stesse perdendo, siamo qui in Viale Ceccarini a Riccione in compagnia con... Eccolo, buonasera.
1: Ci salvi chi può, è arrivato il Massa.
2: Buonasera, ciao, come stai?
1: Bene, no, sapevo che eravate qua, però io pensavo che eravate in Piazzale Ceccarini, quindi non vi trovavo, ho chiamato il
2: Siamo
1: capo,
2: in Viale Ceccarini. Sì. Hai visto quanta gente. Allora, stasera io, signori, anche tu, Walter, questa sera, se sei libero, che non devi fare serate o altro, ti aspettiamo perché c'è un bellissimo DJ set proprio qui davanti allo studio mobile dalle ore 23:30.

0: prima però presenterò un festival jazz in piazzale Ceccarini, quindi jazz, invitiamo anche jazz, jazz, jazz, jazz, non abbiamo capito ancora.
1: Chiuso il microfono.
0: Ah, grazie. Scusami, c'hai ragione.
1: Sì.
0: Volevo abbassare la base, ho sbagliato.
1: Esatto.
0: Vabbè, ad ogni modo.
2: In Romagna, jazz è il ghiaccio.
0: È il ghiaccio. Beh, sì. Infatti, e quindi vuol dire jazz.
1: L'ho già provata questa cosa.
0: Sì, l'ho
1: detto jazz, io sono andato dall'altra parte, ho preso 3-4 cubetti.
0: Sì, me li ha tirati addosso. Beh, grazie, sempre molto, molto carino. Vabbè.
1: Allora, lunedì mattina sei in onda?
0: Va se bene, vuoi sì.
1: Mattina Walter Massa in onda qua, mi tocca svegliarmi, vengo qua alle 9, dai.
0: Hai capito, salutiamo gli amici che stanno passeggiando, ciao.
1: Eccoli.
0: Salutiamo il nostro buon Walter e che dire, la festa continua signori, noi vi aspettiamo
1: no,
0: qui.
1: Inizia fra poco perché noi adesso chiudiamo la diretta.
0: Sì, sì.
1: Ma fra circa 30 minuti qua arriveranno 100 sax.
0: È vero, vero, vero.
1: Partiranno da qua per andare in Viale Dante e suonare dal vivo e portare poi tutta la festa sul palco dove a un certo punto uscirà Eleonora Salvi a presentare il tutto, hai capito?
0: Il pre-pericione Summer Jazz, signori, jazz, jazz, basta, ormai dico jazz perché sennò mi viene in mente il ghiaccio. Signori, fate i bravi, a domani, ciao!
1: E il 17 più tardi alle 11, da qui, da fino a mezzanotte e mezza per lo stage Grana Padano che è questo. Your dance station. Spot.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: Ciao a tutti da DJ Dami ed eccoci ad una nuova puntata di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ed oggi partiamo con la regina Madonna. Il suo nuovo singolo si intitola Dance Theory ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
1: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

si intitola Dance Theria ed è il nuovo singolo della regina del pop Madonna, Dance Theria, che era il nome di un locale notturno di New York dei primi anni 80 ed è proprio lì che la regina del pop iniziò la sua carriera esibendosi con Everybody nel 1982. In effetti all'interno del singolo cita Nile Rodgers e altri produttori storici. Dal 2026 ci spostiamo al 2011 con un'altra nuova regina che prese proprio spunto da Madonna della canzone Express Yourself per fare Born This Way. Sto parlando di Lady Gaga.

nuovo singolo di Gordo è Who Made Who, si intitola Energy. Gordo, che lo stiamo ancora ballando con Loco Loco, questo appunto è il suo nuovo singolo all'interno di Disco Fenomena su Studio Più insieme al DJ Dami, che è colui che vi sta parlando. Ciao a tutti ragazzi e soprattutto buon weekend. Dal 2026 andiamo al 2021, quando Purple Disco Machine con Moschina e The Knox uscirono con Fireworks.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena.
2: With DJ Dami.

yeah.

0: Si intitola Shine ed è il nuovo singolo di Ugel insieme a David Guetta e Frecce Montana, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Noi ci risentiamo tra poco per Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102. Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio P. Spot.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

dopo l'appuntamento con Disco Fenomena Mini Mix, 16 minuti di musica mixata, eccoci di nuovo qua in voce. Ciao a tutti ragazzi, io sono il DJ Dami e quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo di Benny Benassi, o meglio, questo singolo uscì nel 2005 con la voce di Danny. Ora arriva la versione 2026 di Every Single Day di Benny Benassi insieme a Matt Cessary. Dal 2026 con un disco però del 2005 andiamo al 2015, quando i NoahRepublic uscirono con I Lived, questo è il remix di Arti.

0: Questo è Disco Phenomena.
1: This is Disco Phenomena.
2: With DJ Dammy.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
0: Questo è Disco Phenomena.

Il nuovo singolo del DJ olandese Afrojack insieme a Jill Glaze si intitola Align all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Da un DJ olandese ad un altro DJ olandese, sto parlando di Hardwell e Mitch Crown. Questa è Call Me a Spaceman.

0: si intitola Repeated ed è il nuovo singolo di Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran, traccia che ci porta a termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11 villamarericcione.it. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
1: Fabio Mason e Robbie Groove, Clarauda Lua.

questa è Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

carica, che carica. Fatevi un selfie.

0: show me the way. Show me the way. Non è che ne dovete fare due, sole fate tutte. Senti che va, con le mani, con le mani, con le mani.
1: My bestie and your bestie, sit down by the fire. Your bestie says you
0: dai che è partita la serata, dai, dai che è partita la serata.

le donne più belle del lago di Garda con il cugino dei Jalisse.

Questa la cantavate con me all'Atrium ogni domenica pomeriggio. C'è qualcuno che veniva a ballare con me all'Atrium negli anni 90? E allora! Is it right or wrong? La ricantiamo questa sera qui a Calmasino. Let's come together, buona birretta, eh? Quella è la birra dei Jalis. Non è più finita. Pronti a cantare, facile. Let's come together right now. Oh yeah. Adesso. Let's come together right now. Come? And sweet harmony. Let's come together.

0: guarda quelle due, guarda quelle due come si baciano, guarda quelle due, si vogliono bene.
1: Well, I need you, my heart's on fire.
0: Si sono fatte 15 ore di parrucchiera oggi, guarda quella,
1: you can't chew me, can't chew
0: e hanno
1: me
0: fatto la messa in piega col calcestruzzo.
1: Oh, you can't chew me.

0: baby. Applausi a Danny McCamor.
1: Grazie.
0: Tutto bene? Yo baby. Le mani sono a tempo. Le donne, le donne, le donne. Voglio l'urlo delle donne. L'urlo degli uomini. Abbiamo il testosterone a 0,5.

Les mains en tempo.

Quando suoniamo questa, la gente urla! Ma stanno ancora mangiando, né? Ma diglielo, oh, meno male! Quello era un urlo col pelo,

c'è il mondo stasera. C'è il mondo stasera. Benvenuti alla festa. Dove sono quelli dei Gin Tonic?

0: Studio più External Live in diretta radio e TV.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Radio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
1: Dai che ci siamo!

Radio Studio Più. Iniziamo a fare un gran casino. Sulle mani, siamo in diretta su Radio Studio Più. Sì, sì, dai che ci siamo. Buonasera, Cerriere, ciao a tutti. Siamo in diretta nazionale su Radio Studio Più. Come potete vedere, ci siamo, siamo noi, siete voi. Il sabato speciale in diretta su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E per voi la speciale console si chiama Cristian Boselli. Bim, bim. Tu che stai facendo il video, mi raccomando, tagga Super Dance Party su Instagram nella tua storia. Ci conto. Sì. Ci siamo, ci siamo.

0: gente. Vamos! Signore e signori, avviciniamoci, dai, venire vicino. Avvicinare, dai. Venite qua, così ci vedono tutti.
1: Ci avviciniamo per i fischietti.
0: Salutiamo Pippo. Salutiamo Massimo. Salutiamo tutto il Ceriale, benvenuti ancora. Signori e signori, sulle mani!
1: Madonna!
0: Meno male che sono tornate le party girl. Eccole qua, eccole qua, eccole qua. Alla mia destra, Tania. Alla mia sinistra, Ara. Tania! E Cristian Boselli ce le fa ballare tutte. E Cristian Boselli! Radio Studio Più, solo per voi dalla Liguria, Ceriale. Guardate un po' dove siete, siete lì, siete lì, siete voi.
1: Come fa, e qua come ci fa? Vuole, ci vuole tutta la piazza,
0: tutti, tutti, tutti. Dove sono le mani, Ceriale? Chi non batte le mani questa notte non ama la musica. E chi non batte le mani questa notte
1: non fa neanche l'amore.
0: Ma noi, il popolo di Ceriale, in diretta su Radio Studio Più, battete tutti quanti le mani a tempo. Vamos!
1: Dai che ci siamo, Ceriale! Dai che ci siamo!
0: Dai che si vola! Vieni, Dora, vieni che siamo in diretta, vieni così ti vedono anche a te, guarda! Eccolo lì, eccolo qua! E siamo in diretta anche perché Dora DJ, bagnato e fortunato! Guarda un po' dove sei, guarda un po' dove sei! Foto?
1: Allora ci siamo, Ceriale.
0: Foto? Vieni un po' qua. La facciamo tutti insieme con voi.
1: Dai, dai, dai, Ceriale, tutti quanti insieme. Voglio tutta quanta la piazza che alza le mani al cielo. Tutti quanti, tutti quanti. Ci vedono in tutto quanto il mondo.
0: Anche Cristian Boselli.
1: Vieni Cristian, vieni, vieni!
0: Dai che viene anche lui, dai, dai, dai, dai!
1: Arriva anche Cristian Boselli! Mi raccomando, perché al mio 3 dobbiamo urlare, eh!
0: Attenzione! 1! 1, 2, 3!

0: Allora, cerchiamo anche di capire un attimino chi non ha più il fischietto e chi non ha il braccetto luminoso.
1: Però prima di tutto dobbiamo cantarla tutti insieme, dedicata a tutti quelli che...

0: facciamo il cambio delle nostre party girl, eh? Sarà come arriveranno dopo?
1: Ah, io più che altro voglio capire chi ha i fischietti in questo momento. Fatemi sentire un po'.
0: Ma non devono farlo sentire noi, devono farlo sentire in tutta Italia.
1: Dobbiamo farlo sentire in tutta Italia e non solo.
0: Perché noi siamo qua, voi siete lì e tutti insieme siamo lì. Vedete un po'. Oh, no. Sulle mani, dai, su, su, su.

0: E Cristian Boselli che suona, e Cristian Boselli che ci fa ballare, e Cristian Boselli di Radio Studio Più. Guarda che onore stare qua vicino a te, guarda che onore. Vuoi fare un saluto, dai?
1: Allora siete veramente splendidi. Grazie a tutti, vi ricordo che siete in diretta nazionale su Radio Studio Più.
0: Facciamo un saluto a Claudio Tozzo, si può fare?
2: E allora tutta quanta la piazza di Ceriale che canta con noi, com'è che fa? La voglio sentire, Ceriale.

0: Salutiamo tutta Italia. Salutiamo gli amici che
1: siete,
0: ci stanno
1: veramente
0: ascoltando.
1: In tantissimi, devo lanciarli un po' così.
0: Salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando da Ibiza.
1: Tu pensa,

C'è qualcuno che sa battere le mani a tempo? C'è qualcuno che sa fischiare? Allora vi do questi, così fate ancora meglio.

prima volta che mi torna un braccialetto.

ci siamo, Ceriale, questa è la nostra notte! Dai, dammene uno, va! È proprio il bello della diretta questo, eh sì! E allora ci siamo, Ceriale, ci siamo! Siamo in diretta su Radio Studio Più! C'è da divertirsi un casino con Christian Boselli, sì, in console!

Dusty che ha reso possibile tutto questo effetto di luci non da poco. E ringraziamo anche il comune di Cerreale, naturalmente tutti gli sponsor che hanno permesso di fare tutto ciò. Dai, ringraziamento speciale

0: Marco. Ti piacciono? Ma dai, ma perché? Mi aiutate voi che mi vuole bagnare, cattivo, eh? Chi è che vuole essere bagnato? No, perché se riesco io miro, eh. Guarda come ha caldo la signora, oh. Come fa, come fa?
1: La ri la la. La ri la la.
0: La cantiamo insieme, dai. Com'è che fa?
1: La

Aspetta,

0: chiamava? Chi era? Sto cavolo, non lo so. Chi era quel cartone animato che faceva così? Gigrobo d'acciaio era. E già. Albi.
1: Come?
0: Più forte, cereale!

ad occhi aperti. Tutte queste bellissime persone con la voglia di fare festa, con la voglia di far casino, in diretta su Radio Studio Più con Christian Boselli.

DJ Cristian Boselli. The King of DJ Cristian Boselli. Lui gli piace che glielo diciamo due volte, eh. Salutiamo anche tutti gli amici della radio, eh. Salutiamo tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando, ci stanno vedendo in diretta nazionale su Radio Studio Più.

e facciamo dare una anche a lui, pronti, uno, due, tre. Direi tirare un pallone anche tu, Christian. Dai, fateli saltare, fateli saltare.

che arriva anche Cristian Boselli. Dai, vogliamo anche lui. Guarda che arriva anche Cristian Boselli from Radio Studio Più. Le mani al cielo, Ceriale! Uno, due, tre, vamos! Ce n'è ancora uno, ce n'è ancora uno! Mio, andato! Vai! Facciamoli volare questi palloni, facciamoli volare, facciamoli saltare!

che faccio il viale? Così, così. Voglio sentire le vostre voci, cereale. Ma perché? Ma perché devo subire tutto questo? Cereale è pronta a saltare. Cereale è pronta a divertirsi.

io sono sicuro che si può fare ancora di meglio. Devono sentirci anche oltre l'oceano, fino negli Stati Uniti. Cereale, fatemi sentire un urlo!

control.

0: e andare in diretta su Radio Studio Più a ballare sul palco di Ceriale.
1: Dovevo immaginarlo.
0: Andiamo, vieni.
1: Dai, vado a prendere io.
0: Vai a prendere. Anche perché non capita mai. Vai, vai, fai il giro, vai. Vai, tutte e due, dai. Anche perché non ti capita più. Fate il giro di là, fate il giro. Vai, vai. Dai, porta anche l'amica, vai. Porta anche l'amica, dai. Che non vi

Dai Danilo, scegliene una, dai. Prendi anche loro che stanno arrivando, dai. Facciamo questo regalo nazionale in diretta. Dove sei? Dai, dai, tutto è qui, dai. Anche perché non capita mai più una roba del genere, eh. Pronti con le macchine fotografiche.

0: sempre qui. Vieni, vieni. E poi di là. Così siamo sotto le telecamere, eh?
1: Bravo, grazie Dani.
0: Non è che ci andava tanto.
1: Lo facciamo un grandissimo applauso all'animazione istantanea di Ceriale.
0: Dedicato a tutte le bionde, dedicato a tutte. A tutte le Barbie, dai, possiamo dirlo. Ci sono tante bionde qua a Ceriale, lo sanno, ce ne sono veramente tante, eh.

0: Come ti
1: dai
0: chiami?
1: Che ci siamo, dai che ci siamo.
0: Come?

ci siamo, Super Dance Party su Radio Studio Più. No matter how hard I try.

attenzione, tornano con noi le Party Girls.

0: che si ricorda negli anni 90 cosa succedeva quando partiva questo disco nelle discoteche italiane? Questo è grande, eh? Allora, io ce l'ho più grosso, Dani. Il pallone, dico, eh.
1: Guarda che siamo in diretta e ci sentono tutti, eh.

salutate il pubblico di Ceriale. Voglio sentire Ceriale. Com'è che fa? Come fa? Come fa? Di più, di più, di più. Come fa? Come fa? Così. Guarda, guarda,

tocca a me. Come sei? Allora, tutti quelli coi fischietti, fatemi sentire che ce l'avete. Forza! Posso fischiare anch'io? Ho dato molti più fischietti di questo.

foto, dai. Oh, ma facendo la foto, dai. No, ti faccio un video che è meglio. Un video? Oltre che siamo in diretta, mi fai anche un video? Ceriale, sulle mani che facciamo un video.

0: Seriale d'America Sound.
1: La vie, c'est fantastique.
0: Tocca a te.

0: laggiù. No, devo andare laggiù, laggiù. Ci provo. Uno, due, tre. Vediamo anche loro qua, dai. Giù dalla trasera però, giù dalla trasera.
1: Studio più External Live in diretta radio e TV. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più.
2: Una giornata di domenica con l'arrivo di temporali al centro-nord per un minimo di bassa pressione, maggiore stabilità al sud ma caldo intenso. Quindi al nord una domenica con temporali in movimento dalle regioni nord-occidentali verso il nord-est, anche di forte intensità con locali grandinate. Per quanto riguarda il centro, anche qui attivazione di qualche temporale, più probabile tra Toscana, Umbria e Marche. Al sud, variabilità sulla campagna con qualche locale piovasco, altrove maggiore stabilità, caldo intenso soprattutto sulla Sicilia e la Puglia con punte anche di 36-37 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
5: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
4: Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
0: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali. Live da Ibiza, Mykonos, Miami, Riviera Adriatica, Salento, Madonna di Campiglio. Siamo la Dance Station d'Italia. Siamo Studio Più, dove tu ti diverti.

studio più External Live in diretta radio e TV. Spot. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: Sera Live in diretta radio e TV. Spot.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.